0: Mi tocca.
1: Va bene così. Avvicinami, no, eh?

اوكي. مش ده اخبارك. عندنا في اخبارك.

stream, la trasmissione ha continuato, a quanto pare, trasmettendo il nulla, ha trasmesso una notte intera, e ora la mattina della domenica 29 ottobre alle ore 10:45 questa trasmissione finirà, poiché tutte le cose debbono divenire a una fine, quindi automaticamente, mentre io qua continuo imperterrito a fare backup su questi nastri, la trasmissione finirà. Grazie per l'ascolto e a risentirci con Radio Cybernet, con una trasmissione un po' atipica, e vabbè, arrivederci, ciao.

0: Secondo voi scrive la rivista quella cosa della nulla di...
1: Che cosa?
0: Di autistici.
1: In realtà sto aspettando una conferma, cioè una richiesta ufficiale di anello per ragazzi autistici.
0: Ah, ok.
1: Cioè la lobo alla fine.
0: Ok.
1: Ne parlerò oggi.
0: Perché uno della lobo è per autistici.
1: Come no? Ma da sempre. Sfondata la lobo in DSD, non so se lo vedo. Bel lavoro.
0: Ma cos'è?
1: Era configurata a cazzo. Proprio configurata al primo.

0: puttana.
1: Dammi un like.
0: Ah?
1: Un like.
2: Aspetta, aspetta.
1: Non c'è un...
2: Sì, è lì, sai, in una raccoglitore del foglio. Con dentro tonnellate di narcisi.
0: Che c'è? Ti spaventi che stavo Debian? Finchia. Vedrai.
1: No, no, non può essere una Debian.
2: Non può essere una Debian.
1: No, no, no, veramente, no, commercialista no. Cioè, non è stato...
0: Dai, io ti dico...
1: Allora BSD.
0: Ecco, facciamo la spacchiosata, mettiamo un open BSD.
1: No, però mettiamo free BSD.
0: Come?
1: Mettiamo free BSD.
0: Cosa?
1: Mettiamo free BSD.
0: Ma perché free BSD che è dato in occhi?
1: Ti spiego subito perché free BSD.
0: C'è l'emulazione per i...
1: A parte questo, e poi perché ha molta più documentazione, non ci metteremo solo mano noi su. Io voglio che poi
0: Gen
1: e altri ci mettono mano. Ha molta più documentazione free BSD.
0: No, se BSD non ci occupa nessuno.
1: Che cosa? Ma pure per il BSD se devo configurare a dove non ci occupa nessuno.
0: Ma io mi piacerebbe login.
1: Comunque, porca puttana, non c'è un cazzo, una taccia di distro live.
0: Dai, ce n'è un inferno. Parti con la Knoppix. Ah, che bello pisciare.
3: Come si leva questo cursore rosso che per sbaglio l'ho messo?
0: Vieni un attimo qua in bagno e te lo dico.
3: Vaffanculo.
0: Vieni di corsa!
3: Scemo. Che c'è? Ah! C'è un giacchino in bagno.
1: Devi fare?
3: Cioè, ho schiacciato per sbaglio un tasto per scrivere il cursore rosso.
0: Aspetta Giulia, eccomi, cosa c'è? Cursore rosso?
3: Non mi ricordo se c'è qualcosa.
0: Ma cos'è? Perché ti dà fastidio il cursore rosso?
3: Perché poco fa scrivevo e non mi cancellava.
0: Forse hai inserimento qualcosa?
3: Sì.
1: Scusa, abbiamo problemi altro, eh? Non so, ma sono molto... non lo modifico. Perché non configuriamo la rete come cazzo si deve?
0: Ho messo ieri il root Acme perché doveva fare una cosa, ma poi non l'ha fatto. Acme, il fratello nostro che sta studiando la cosa dei finanziamenti in Austria.
4: Ed è veramente in gara.
1: Vaffanculo! Cioè, vaffanculo, capito?
5: Ma guarda che roba!
0: Bella addirittura, eh!
1: Prendi buffer del cazzo! Riconfiguriamo ora tutta la rete con i IP giusti, in macchina di un IP.
0: Sì, sarebbe da fare secondo me, anche perché io vorrei vorrei ripubblicare a tutti, poi Triathlon, il super chat con i super macchinoni online di qua di là. Mi sa che adesso i VAX non funzionano. La IPC, vabbè, la IPC fa da DNS, che senso ha dare accesso all'IPC?
1: Beh, è un PSD. Vabbè, ora ce la studiamo bene, bene. Io vorrei una riunione, pare, perché voglio coinvolgere Genna, quelli che poi, quelli quello nuovo.
0: Quello nuovo, ma fa
1: no, no, invitiamo
0: tutti quelli che... Il gruppo decisionale, per me è in poco.
1: Ma no, no. Però, dico io, c'è, questo è deciso, tu prendi a fare, vuota la qua, capito? Cioè, coinvolgere,
0: sì.
1: Fagli capire che...
0: Genna adesso è, cioè, loro sono... Nicola, io voglio coinvolgere molto Nicola, perché lo sto vedendo bene. E sempre un mondo di però.
3: Eh?
1: Che assai.
0: Hai verificato i canini?
3: No!
0: Non ho verificato niente. E se che abbiamo la tana di Topino? No, non penso che sia la tana di Topino. Veramente non è. Non so come.
3: Sinceramente non mi interessa!
0: Guarda come c'è. Perché dici proprio. La terra non sta dando. E se scopriamo che è un criceto?
1: E se scopriamo che è un serpente mostruoso, chi ci inghiottirà?
0: Nella parte.

0: aficionado a tener cámaras favoritas, ¿no?
1: Sì,
0: ma non è vero, è vero, è vero, è
2: vero, è vero, è vero,
0: è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, dice, il documento può contenere formattazioni o contenuti che non possono essere salvati nel formato RTF. Vuoi salvare in questo documento lo stesso, in questo formato di merda, che il RTF non si usa di merda?
1: Sì.
0: Sì, se lo vuoi salvare in RTF. No, per usare Open Document, eccetera. Sai che lo devi salvare in RTF?
1: Che ne so io, forse...
0: No.
1: No.
0: Tu non lo vuoi salvare in RTF. Come l'hai scritto questo?
1: Io non lo so, questo te l'hanno dato. Me l'hanno dato.
0: Te l'hanno dato in?
1: Non lo so. Era già pronto questo disco.
0: Save art.
1: Ma perché se poi lo uso con Windows?
0: Va bene, salvalo in RTF, ok.
1: Oh, grazie.
0: Va bene, se tu devi dire a scuola, non dovete usare questo spazio di Windows. Oddio.
3: Cosa c'è di
0: cosa?
3: Come?
0: C'hai
3: il stesso
0: app. E
3: come?
0: Ma
3: se vuoi controllare
0: la partizione. Ah, sì, sì, come
3: indizio IP? 10-10 minuti.
0: Ah, wow.
3: Ha
0: smesso?
3: No,
0: passo al porco Dio?
3: Sì.
0: Oh. Monta, monta! Fai prima gli FSCK!
3: Ho montato, cioè, no, io voglio capire una cosa.
0: Sì, ma gli FSCK devi fare prima, non montare.
3: No, ho già montato.
0: Monta il read only allora.
3: Che cazzo ci siamo solo noi? Voglio vedere che cazzo c'è su sta macchina. Cioè le home non ci sono più.
0: Come?
3: Non ci sono più le home.
0: Ah!
3: Aspetta che forse c'è una partizione a parte.
0: Che c'è, Giulia? Che cosa hai combinato?
3: Perché dai? 50 giga?
0: Ma aspetta un attimo, non lanciare niente.
3: Aspetta, fammi vedere.
0: Se lancio
3: nel FDisk. Ma non c'è un voglio vedere come cazzo la divisa.
0: Ah, la sedia 4.
3: È la home, c'è solo lì, c'è solo home di router che è montata. Perché HDA 4 è montato.
1: Montata o occupata?
3: C'è scomparso tutto.

0: qualcuno ha fatto il giochetto allora. Vabbè, che te devo dire? No, ma sarà successo qualche cosa.
1: Scusa, ma perché ci sono?
2: Ci vediamo dopo, ciao.
0: Perché comunque sul non c'è niente sul Bash History di Luther.
1: Perché ci sono quattro partizioni questa mattina?
0: Che ne so, tu l'hai fatta.
1: Cioè, a cardia 1 che cos'è?
0: Che ne so. Sarà la partizione di botto, quella che usa Gentoo.
1: Ah, sì, hai ragione. A cardia 2 è lo swap, poi abbiamo a cardia 3 che è
0: il sistema.
1: E a cardia 4 che è la
0: onda. Che è la onda,
1: sì. Perfettamente. Nel mio home non c'è più.
0: Ah, ma la home dice proprio vuota.
1: Sì, sì.
0: 11 giga liberi nella home, eh? Quindi
3: qualcuno o qualcosa ha cancellato completamente tutto, giusto?
1: Cosa sono queste?
3: Niente, prove che ho fatto io.
1: E queste che pure sono? Queste?
3: Boh, vai su. Fai già, shift fai già. Shift page up lì e non qua il più e meno. Allora, andiamo a vedere i loghi di sistema, ok, li guardo io,
0: no, io mi vado a vedere i loghi di sistema. Se ci fosse il log di sistema.
1: Tutto cancellato?
0: E certo, è rimasta dev, proc, root, samba, sbin e sys. Però è strano. Perché se qualcuno avesse avuto root per cancellare, avrebbe cancellato anche la home di root.
1: No, secondo me è uno che non sapeva quello che cazzo ha fatto.
0: La directory samba è rimasta piena. Sbin è piena.

0: sai cos'è la cosa interessante? Che questa cosa è successa mentre io e Vampire stavamo lavorando.
1: Che è questa roba? Dove lo becco? Un bacisco di...
0: Qualcuno che ha fatto un paste sul canale, probabilmente.
2: Comunque, allora, ascoltami. Non tocchiamo la BIS, perché io adesso con un diritto di analisi mi tiro fuori i dati della BIS.
0: Ti dicevo?
3: Non c'è il bar, no.
0: Ma dove?
3: Cioè non c'è più bar.
0: No, non c'è più niente.
3: Quindi sono stati cancellati siti, documentazione,
0: certo.
3: Fotografie.
0: Sì, sì. Tutto quanto.
3: Abbiamo perso tutto.
0: Già.
3: Cioè, che cosa mi devo mettere a bestemmiare?
0: Ma io non avevamo backup, io delle mie cose sì.
3: Mai fatto un backup di commercialista, no, in vita nostra?
0: Beh, che noi, aspetta, noi ce li siamo sempre fottuti di commercialista, eh? Come contenuti, come di tutto, abbiamo sempre detto di commercialista non ce ne fotte niente. Io di mio, di importante, di sopra, mai messo niente.
3: Sì,
0: consapevolmente.
3: Manco di mio, però ci sono le cose importanti da poi. C'erano i siti locali, c'erano le pagine di alcuni utenti, c'erano le pagine mie dei siti, c'erano tutti gli script che facevamo col cibo in Twista.
0: E meno male che se ne sono andati con gli script, porco Dio!
3: Ma le foto, mare, le foto, tutte le foto del Poliagrafo, tutte qua.
0: No, sono tutte su Insta.
3: Da India, l'ho levate io quando dovevo fare spazio su Insta. Tutte qua giravano.
0: Vabbè, poi le tiriamo su. Mare, che devi fare?
3: Tutti gli utenti!
0: Lo so.
3: Ma porca puttana Eva!
0: Ti stavo dicendo?
3: Cazzo mi stavi dicendo!
0: Sì?
3: Ma chi è stato questo minchione che ha fatto ciò? Sai che fai? Allora, io smonto tutto.
0: Allora, ti stavo dicendo che hanno fatto questa cosa mentre io e papà stavamo lavorando qui. Cioè, poco dopo che io ho lanciato l'appello di aiuto per la bolletta del ponte. Capito?
1: E che vuol dire?
0: Vuol dire che qualcuno ci ha fatto lo scherzetto. E vabbè, va bene così.
1: E noi glielo ritiriamo su adesso.
0: Certo, ma
1: esci dal...
0: No, qua dobbiamo smontare dal disco, devo montare su NORAD e devo fare gli analisi.
1: Punto, esci così, smonto dal disco.
0: Smonta, che cazzo me ne fotte?
1: E sei nella diretta, non mi fa molto...
0: Ah, scusami.
1: Alto allora.
3: E vediamo se riusciamo a recuperarla.

0: che paranoia. Ma puttana Eva!
1: E che fai, ringrazi?
0: Sì, che mi ingazzo, abbiamo perso tutto, cioè non abbiamo più commercialista ora come ora.
1: Non abbiamo mai avuto niente in realtà. E tutto è effimero. E tutto è effimero, Armando. Non ti preoccupare.
0: Minchia, la prima cosa che dobbiamo fare è un server di backup, madre. Allora, lo mettiamo su un attimo con il resync, te lo giuro. Puttana Eva.

0: Alle 11.51, sappi che il commercialista mi sta sbattendo la porta in faccia.
1: Se qualcuno ha lanciato...
0: Sì,
1: ha cominciato a cancellare tutto, capito?
0: Sì, sì.

0: Vaffanculo, venditi, va, hai rotto il cazzo.
1: Io sto streamando, lo sai?
0: Hai fatto bene, fai bene, così tutto il mondo vede che sono quanto è froso. Porca puttana Eva. Vaffanculo.
1: E vabbè.

0: ってたんですよ、こいつだと。
1: うん。
0: やってまけ。
2: Pues para eso no me saldría, ¿no? Pues creo que el parque es una posta.
0: La mia madre.
1: Secondo me è successo qualcos'altro. Secondo me si sono persi i lati per un altro motivo.
2: Perché, ascoltami, perché il vampire nei log leggeva dei trace delle system call che andavano a portare. Capito cosa vuol dire? Quindi probabilmente non è neanche quello.
0: Però
2: sta una pagina web,
0: ma sta una pagina 800,
2: che non mette direttamente lui nel
0: così per mettere la pagina locale.
1: Sì, se riuscissi a recuperare un backup che magari è su Frust, lo sbattiamo su Frust, ciao. Tu l'avevi un backup, forse?
0: No, sul Frust, però. Se ce lo so sulle macchine a casa che sono montate, dovrei rimontarle.
1: Vaffanculo! Mi ho aperto già, quanti mi stanno chiedendo?
0: No, sono un ordinatore, non li metti di qua.

0: regreso al disco.
1: No.
0: Ma che usi l'IDI e lanci?
1: Beh, come minimo il Magic Rescue.
0: Io.
2: Sì, Magic Rescue, mi leggi l'immagine dal disco e in base a, ai file on site
0: e dai
2: mi fa capire che cazzo c'è.
3: Ma come l'hai preso? Sì.
1: Andare, lo so. Ma che cazzo vuoi fare? Questo è il master, vero?
3: Scriviamo un annuncio sul sito. Scriviamo che commercialista non c'è.
1: Aspetta, piano piano.

0: Ma porco Dio, dov'è finito il mio mouse?
1: Porco Dio! Porco Dio! Il mouse
0: si fottono. Porco Dio!
1: Meno male che Sandra ha messo le cuffie.
0: Ok, qua chiudo, qua chiudo. Sì, chiudi, porca madonna. Spegni, porco Dio. Shutdown, porco Dio. Bleh. Bene.

0: Approfitta di un'offerta irripetibile.
1: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
2: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
3: Con dosi forti invece?
2: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.

chiamando col telefono, Roger, e mi sono ritirato ora. Sebastiano, se tu vai nel 6, io rimango nel 5 per vedere se riesci a sentirmi nel 6 la mia modulazione, per vedere se ho centrato la frequenza.

0: una cosa bella. Faccio stand by. Buona serata.
1: Ciao Mario, sono Tim.

canale. Ecco. Qui Radio Cuba, Palazzola Crede, Massimo Vivianis, 0

buonasera all'amicone, qui stazione Radio Cuba, Palazzolo Acreide, vai di nuovo per te, sei arrivato un po' male, non ti ho copiato molto bene.

Positivo, grazie. 7 51, io continuo a spazzolare. Benissimo, ascolta la miniera per Radio.

0: fascismo. Il problema dei cavi che si attorcigliano è un problema che ci porteremo appresso per tutta la vita, finché non realizzeranno, che so, l'alimentazione wireless o i microfoni wireless che vabbè già ci sono, però secondo me è necessario è necessario reinventarli. Le minchie wireless. Fammi un pompino wireless, si potrebbe dire un giorno o una sera come questa al Poetry Hack Club Palazzolo Acreide. Fuori ci sono 4 o 3 gradi, forse anche meno, perché c'erano 3 gradi di pomeriggio, per cui sicuramente meno. Vabbè, vediamo, vorrei sapere se mi sentite più che altro. Se mi si sente, perché questa è una prova tecnica per capire se oppure è tornato in vita. In effetti ha fatto un ottimo lavoro di backup e di, insomma, è tornato tutto su come se fosse. Altri qua siamo circondati da macchine strane. C'è Death che è un... che cazzo è Death? C'è il mio cane che sbadiglia in sottofondo, Pilù, che adesso faremo piangere in diretta. Vero Pilù? Piangi? Bastarda! Piangi, sei fatta per piangere. E poi siamo... che c'è, Pino? Che c'è? Siamo circondati di stronzate, ci sono... Ehi. Che c'è? Ram mi chiama. Cosa?
1: Vabbè, questo è lo scheletro, era giusto per...
0: Cosa mi stai facendo vedere?
1: Entrietti, dai.
0: No, se questo è un no, se questo è no, per favore levala, perché a me mi sta parlando come cazzo. Stiamo guardando le prove del sito del Poetry. Sì, ma queste non sono poesie, questi sono rotture di coglioni. Sì, ah, per prova tu scrivi 40 milioni di stronzate.
1: Sì, sono.
0: No, è che io sono per le poesie brevi. Le cose lunghe non mi piacciono molto. Mi stanno un po' sul cazzo, anzi. Comunque mi piace, sì.
1: Prima la mia, non so se hai visto.
0: Ma questa è tua? No, questa è di quel coglione di Primo Levi che poi ha fatto bene ad ammazzarsi. È preso di merda, Primo Levi.
1: Tu lo sai come si è ammazzato Primo Levi?
2: Ucciso buttandosi nel pozzo dell'ascensore, nel cosiddetto elevator shaft.
0: Nella tromba dell'ascensore?
2: Esattamente.
0: E pensava che si chiama tromba, ma come mai?
2: Non lo so perché abbia scelto una morte così ridicola, però...
0: Cioè, ha dovuto scassare la porta per entrare?
2: Penso stesse in un edificio in cui c'era solo il pozzo e l'ascensore no. E cioè, era in costruzione.
0: Tu pensi? È una ipotesi interessante.
2: Beh, potremmo informarci di questa cosa.
0: Sì, sarebbe bene informarci, sì. Potrebbe essere...
2: Poteva morire come morto Pasolini.
0: Come un frocio.
2: Sì, come frocio. Ma forse Primo Levi era frocio anche.
0: Forse come Pasolini, va bene, a Pierpaolo Pasolini, come dice il nome, composto da due nomi.
2: Stra-gay.
0: Era stra-gay, Pier Frocio, Paolo Frocio, Pasolini.
2: Pierpaolo Pasolini e PPP.
0: Quindi...
2: Pierpaolo Pasolini.
0: Sì, quindi 3P, tre volte frocio. Evidente.
2: Tre volte federaste.
0: Federaste, esattamente. Chi è il furbone che si è acceso la sigaretta contraria? Ho trovato una sigaretta con il filtro acceso. Sai come devi fare, no? Spezzi il filtro e gliene metti uno usato.
2: No.
0: Glielo ficchi dentro, e questi sono i trucchi da fumatore
2: di
0: chi si faceva dei cannoni grossi così. E ora invece smetto di fumare e romper cazzo a tutti. Sto a romper cazzo. Mentre True Nepal mi manda una foto. Che bello. Comunque veramente True Nepal dice tutto come prima. È bello quando uno cambia e anche se ne accorgono. I veri professionisti. Agli utenti. Eh già. E comunque io non so neanche se abbiamo ascoltatori. Quanti ascoltatori abbiamo? Vorrei che chi ci ascolta facesse il foto nazista sul canale, grazie. Vengo da linea di comune intenzione, però non so più che altro farvi... potrei andare in bagno col microfono e pisciare, quindi voi sentireste, ecco, ce l'ho pure il volume del portatile, e voi sentirete la pisciata diretta. Sì, beh, dentro la porta mi ci arriva, lo metto qua il microfono. Ecco, in bagno abbiamo una collezione di vari computer, tra cui praticamente non sapendo dove metterli, li abbiamo messi in bagno, in uno scaffale. Ci sono diversi Commodore, che sono questi, 64, il VIC-20, c'è l'Apple, c'è l'Apple 2, che sta qui, poi c'è il Sinclair Spectrum, c'è lo Spectrum 128 come cazzo, poi che c'è l'Amiga, abbiamo un 128, un altro Apple 2, la Sun 3/60, un PC del cazzo, la Sunnest, la Spark SLC e una console giochi Nintendo. Io adesso mi sbottono e piscerò in diretta. Ah, che meraviglia! Che bello è mettere orina!

morti altre macchine qui. Tra questi rottami giace il mio primo PC, un PC Bit 8088, di cui ecco qua la scheda madre che attende di essere rimontata. E adesso torniamo di là. Porco Dio, mi sto portando appresso sta busta. Si è sentito? Si è sentita l'orina? Pilù, catapultati istantaneamente nella cuccia. Qui. Vieni qua. Prima che ti uccido mi faccio il cappello delle giovani marmotte. Qui. Vai. Oh, bene. Pilù non capisce il classico comando vai a cuccia, ma capisce piuttosto catapultati istantaneamente nella cuccia.

va bene. Io adesso però mi sono rotto il cazzo di streamare, anche perché la vera trasmissione sarà... Ah, prova. La mia trasmissione sarà martedì sera alle 22, il male necessario ai X-Night e Ultra Semen. Tutti ti sucassi e ti cuosi. E vabbè, e che ci possiamo fare?

Signori, questo stream di prova finisce qui. Grazie per averci ascoltati e vaffanculo. Io... io niente, io assolutamente niente. Vediamo se riesco a mandare, si sa mai che con i nuovi driver riesco a mandare musica, ma infatti no, manco se me la suco in francese, in curdo, niente.

Amen. Eccoci di nuovo con Radio Cybernet. Questa sera sono le 0:03 minuti Zulu del 26 marzo 2003 e la AIX Night di questa sera si è appena conclusa. Noi stiamo portando indietro un nastro registrato in questi giorni, registrato tramite un ricevitore radio, un radio scanner che è possibile utilizzare dal sito web della RAI. Il sito è www.golem.rai.it. Comunque è Radio 1 RAI, la trasmissione Golem. Il buon Andrea Bornino mette a disposizione, Andrea Bornino è un collaboratore di Gianluca Nicoletti che conduce questo programma radiofonico e loro da diversi anni ormai si occupano anche di radioascolto, quindi di ascoltare le radio altre diverse dalle radio.

0: perché è molto fuscio di stupendo, perché non è che parlano in continuazione, però questo è ciò che abbiamo registrato.
1: Buon ascolto.
0: Seguirà l'intervista Grizzly.

0: Ma quando cazzo finisce, mio cane?
1: Va bene, stai in bai la minchia.

saliente fora pelo teatro. Va bene, vaffanculo. Sì, è da Giudeio, dice la bottana di Giudeio.

0: Questa è Radio Baghdad ricevuta 3 giorni fa.
1: C'è un secondo segnale che cerca di comunicare con la
2: Ma ce ne fottiamo? Non si frega un cazzo.

0: Ecco, parte ora l'intervista con Grizzly, buon ascolto.
1: Questo momento è uno scopo meraviglioso, ci troviamo nella, come si dice, nell'ABS di Grizzly, siamo del pilota Grizzly oggi per Radio Cybernet, e siamo qui insomma, non ti pare una cosa meravigliosa?
2: Non lo so, ci sono 14 giorni.
1: Puoi descriverci il tuo ambiente buono?
2: E allora?
1: Grazie, arrivederci. Riprendiamo questa intervista, Grizzly stava iniziando a descrivere il suo ambiente di lavoro.
3: Sì, sono come ha fatto Grizzly che per credo, sì, sono le nere, dove è venuto da un'altra città di Heidelberg.
1: Grazie, Reggi. Ci dicono che la tua spiegazione è stata molto chiara. E adesso, vabbè, adesso partiamo questa intervista, siamo nella BBS di Grizzly, qui a Sierra Foca, che in realtà è una rivincita del CEO.
2: Tanto sarà da ridere,
1: non so sapere che cosa c'è da ridere. E stiamo bevendo del mentre mangiando di crostatine del mulino bianco.
2: No, crostatine non lo sa, sono dei fake.
1: Mentre Grizzly sta accendendo diversi calcolatori elettronici di cui è in possesso, tra cui ad esempio questo modello che è appena messo un bip.
2: Sì, che è un 486 Olivetti PCS 40 basso.
1: Con hard disk da
2: 120 mega.
1: Quanto memoria hai?
2: 4 mega.
1: 4 mega di memoria?
2: Una scheda di rete.
1: Cosa? Sì, 2000. Ma anche per rete?
2: Sì.
1: A proposito, scheda di rete che paranza, no?
2: No.
1: Dio, non è più.
2: Comunque,
1: torniamo alla tua intervista, vedo che ti piace.
2: Sì,
1: chi hai fatto a far partire Linux con solo 4 mega di memoria?
2: Considero che ci sono diversi problemi. Primo, che non consente in CRG error. Secondo, che
1: CRG error usa la disk.
2: No, no, CRG error usa la RAM, nel senso che devono fare i punti dalla RAM. Il problema invece è che con 4 mega di RAM gli ho messo troppo poco su RAM, a un certo punto satura e comincia a dare una sfida di ROI che non riesce a leggere le liste di
1: data swap effettivamente.
2: No, no, però ho messo 11 mega di swap, sono troppo pochi.
1: Di quali altre macchine dispone il tuo parco macchine?
2: Un 386 S, un 386 X, 40, un 4 mega di RAM e 4 mega di swap, Linux 00.
1: Cosa fa? Cosa sarà? Cosa sta facendo?
2: È il nodo storico della DBS, attualmente è solo acceso, anche perché non si può girare SDSOM nei miei task.
1: Quindi è acceso e non ci gira niente?
2: Niente, perché non ci sono servizi di rete, non c'è
1: niente.
2: Ci sono solo tellentare e usare.
1: Di macchine di caldo.
2: Non ci sono neanche password, quando se ne è, allora mi scrivi root, entri come root, sono acceso senza password. Perché tra le altre cose, in un momento in cui ho detto, vabbè, su comando non serve, lo accendo, su comando non serve, lo cancello, ho fatto error password. Quindi non c'è il comando per impostare le password.
1: Beh. Ora diciamo, io sono andato a fare le password, credo. Sì, ma molto più veloce.
2: Allora, quello è un utente, una K5PR100 che sta facendo girare il SDSOM con lo stack. Monta
1: 586,
2: cioè con 64 MB di RAM, che segue, visto che l'altra macchina ha la DBS, un 286 con un 2 MB di RAM con Unix. Non è rete perché è collegato sul materiale, però diciamo, una volta che va dentro su quella macchina con un CU, con un computer dentro su Oscar, che è la macchina di Unix. Sotto c'è il 5200 MB che è il stato centrale.
1: Ma è iniziato da quando è Unix che ho fatto adesso?
2: Come?
1: Per il Unix 64.
2: Mette il volo nella schedina.
3: Oddio.
1: Ehi. Oh.
2: E poi?
1: Cos'altro hai di bello?
2: Ho una stella, una terra 3 con un Linux. Che farò a mutare.
1: Ah, ma riconosco questo Celeron. Molto interessante, sì, questa è un'ottima macchina alla fine, specialmente per test, eccetera.
2: Attenzione.
1: Matrox è andata a puttana.
2: Quale Matrox?
1: Sì, non trovo la Matrox. Ah, la G100. Come puttana?
2: Dopo.
1: Si può più?
2: Dopo 3-4 giorni di sovrintornamento.
1: Chi è questo masterizzatore Van Proof?
2: Il mio.
1: Ah, ma tu non avevi un masterizzatore da darmi?
2: Non ce l'ho più.
1: Puttana Dio. Io sto cercando come un dannato un masterizzatore. Ci dispiace molto anche a me, effettivamente. Bene.
2: La piastra video, la scheda video. Dopo 3-4 giorni di surriscaldamento.
1: Io me lo ricordo, la prossima macchina.
2: Se tu te lo ricordi, tu.
1: Questo tizio.
2: Sì.
1: Ma di sì, questo quorum, un quorum. L'IBM da 170 mega. Sì, l'IBM che usai nel 95 quando mi rifeci il computer.
2: Esatto.
1: No, cioè questo è un pezzo di storia. A testo,
2: è pazzesco, facciamo 600 milioni di RAM format, forse, adesso anche i dati che c'è.
1: Sì, effettivamente. E poi credo schermate, altri computer, è un estintore, è pure l'estintore.
2: Cazzo, sono la televisione, dove cazzo è qua?
1: I telefoni comunque, noi normalmente c'è un estintore micro. Quanto costa un estintore? Tu che sei esperto?
2: Un estintore di cazzo
1: proprio.
2: Allora, un estintore a polvere da sentire come quello che ho io, non ho costato 80.000
1: euro. Ti farò nel culo. No, non è più piccino?
2: Questo è quello più piccolo che c'è.
1: No, cioè, io nel lavoro in macchina,
2: piccolo qui. In macchina non li puoi mettere nel posto del genere, cioè in un posto in cui ti piglia poco computer, dai. Sono libero e definito l'estintore.
1: Ma quello
2: non uscirò, non serve un cazzo.
1: Io sono lì che ce lo voglio mettere.
2: Sì.
1: Perché tanto secondo me l'estintore non serve un cazzo. Perché non è paese, scappi.
2: Dove mi dice come, non compro l'estintore. Gli ho chiesto se mi consigliavano quello alle vite che approccia che costa 190.000 euro, quello a polvere.
1: Quale quello che costa meno che va bene per i circuiti elettrici?
2: No, entrambi vanno bene per i circuiti elettrici, quello arriva a polvere costa di meno.
1: Questo polvere di stronzio, immagino.
2: Sì, no, la polvere è stranissima.
1: Sono uno di stronzio.
2: Esatto, è una polvera sorrina estremamente acida.
1: Sì,
2: estremamente acida.
1: Ma dice che corrode i metalli fa
2: danno.
1: Ma qui non c'è scritto,
2: no? Sì, però con l'estintore una volta che spegni come fuori lo puoi buttare.
1: E non è che cazzo me lo lascio bruciare, almeno col bicchiere.
2: Sì, ma io ti ho detto scusa,
1: allora invece di dire fuori ti compri le salsicce, le metti lì, quando porto il computer prendi le salsicce e metti fuori.
2: Questo qui pazienza, ma se il computer riprende fuoco, quello spengo, poi lo posso buttare comunque.
1: Beh, insomma, dipende da prende fuoco, se prende fuoco velocemente
2: sì, sì.
1: Questo è Molinux?
2: Questo è Molinux,
1: ma poco.
2: Allala.
1: 4 dischetti,
2: no, un dischetto, questo qua attenzione, 17, 34, più 17, no,
1: allora 5 di più, no, cioè,
2: no, 6 dischetti,
1: non c'è bene, 5 dischetti,
2: 6 dischetti, no, da un mega di setto. Se ne sono saltati, questo è con diverse tensioni, CCTV, server, rotazione su 11. Partix Windows che sta consiglio uno discreto.
1: Ma ecco cosa che era caduto, questo che lo sono trascinato perché ho avuto un orecchio coglionito.
2: Esatto.
1: Bene, molto bella questa intervista per Radio Cybernet. Dobbiamo sentire il resto della pittura.
0: E l'intervista in realtà finisce qui, e con questo finisce anche la nostra trasmissione, perché fondamentalmente mi sono un po' rotto i coglioni. Sono stanco, sono, e quindi grazie per averci ascoltato, a risentirci a martedì prossimo alle ore 21 UTC, 22 ora italiana. Radio, Radio Cybernet, operatore Asbesto, vi saluta e vaffanculo.
4: Papuaglia. Sì, funziona, sì!
5: Non c'è bisogno di accesso. Terminale accesso, non leggi il disco e...
4: Io metto un po' di musica.
5: Non è... Non è... No. Il problema è che poi non è...
4: Aspetta, lei è un compasso. Wait, wait.
5: Non è compasso. Ma che si fa? Non lo è.
4: Come?
5: È positivo che c'è questa cosa.
4: No, perché...
5: Non divido, no?
4: Scusa, al terminale lui non ci può parlare finché non ha il driver della serie.
5: E che vuol dire ciò?
4: Vuol dire che Waze si vede che terminale si sarà calata qualche DPM.
0: Io su kernel P c'è il topic mood segmentation fault. C'era il topic.
4: Eh sì.
5: Che succede?
4: Che gioiose giornate su IMC.
5: Il terminatore.
4: Perché non hai visto questo?
5: Io.
4: Guarda, oh, ed è qua.
5: specie che comanda Gran Peto.
0: E tu hai Gran
5: Peto. Di questo Gran Peto. Oh, oddio, scappiamo.
0: Questa è opera mia, effettivamente.
5: Sei roba sua.
0: E allora, Radio Cybernet oggi con uno stream dal vivo di smanettamento come martedì, come tanti martedì fa. E c'è qui una macchina IBM AX e abbiamo qui con noi un scienziato che ci spiegherà. Dai, dai, dai, vieni, spiegaci che macchina è.
6: Ho un impegno.
0: Dai, dai. Ci sono qui un scienziato, Catolaz, e... Come? Luigi, senza nickname, Nirvana, Pallotron, il sottoscritto asbesto, il scienziato ci spiegherà che cos'è questa macchina che scrive codici alfanumerici, no, scrive codici numerici su un display, che macchina è?
5: Che macchina è?
0: Boh, come boh, cos'è?
5: Questo è un IBM, RISC System 6000.
0: Flippate là, uscite, io vi chiamo Vampire, fate un bel FTP, oppure un Telnet su tv7.net. C'è la valle dei sistemi operativi. Vampire è un collezionista di sistemi operativi. Lui credo che abbia un rischio simile.
5: Guarda,
0: io ho l'account. Bene, suca allora, suca.
5: Il problema in questo momento è diverso. Noi abbiamo il CD
0: di AX
5: in versione 4, ma non riusciamo a fare il boot.
0: Ma non sappiamo.
5: 243 significa tento di far partire una periferica scavi.
6: Ma il disco non ci riesce perché
5: non il disco non ci riesce perché il sistema operativo non c'è. E il CD credo neanche lo provi.
0: Io altri CD scasi qua non ne vedo.
5: Possiamo provare così. Stacchiamo un attimo la disca e vediamo.
0: Che succede? Che... Fatevi un giro. Guardate.
6: Wow. Vediamo.
0: Guardiamo in diretta con questa musica da pornografia. Vai nella directory Dio. C'è ancora?
7: Ha cambiato qualcosa.
6: C'è Ike.
5: Forse deve essere un X
0: 33
5: ottimo. Quello tuo originale era 32.
0: Ma che fai?
7: Sono vedo quando ho qui.
0: Sono 4 CD. Vabbè, comunque io. Io lascerei il microfono qua, lo appoggio sul
5: problema di alimentazione, mi viene. Quando salite sulla presa elettrica, staccate.
7: UMS 55.
5: Mi c'ero chiarito.
8: Quella è la differenza.
5: Ho staccato il disco.
0: Cos'è che staccate?
5: Staccano la
6: testa di cosa
5: è
6: non lo sapevo. È
5: mignoso,
0: Vince!
5: Ai.
6: Riproviamo!
0: Vinco in qualcosa!
6: Ma lui ti dice cerca, come ti dice sempre, cerca.
8: qualsiasi cosa gli dica.
9: Cioè,
8: potrebbe essere.
10: C'è.
8: Non c'è.
9: Ed è quello che vuoi
8: fare. È un minimo che non c'è neanche all'estero.
9: Infatti l'ho dovuto fare
8: ecco
9: per
8: è una diretta che ho trovato.
10: Beh, basta fare CD,
8: non si può dire.
9: Allora,
8: dal manuale di AX, 1, accendere il sistema. Se il sistema è acceso, andare al passo 2. Se il sistema è acceso, premere l'interruttore di alimentazione per accendere il sistema. 2, inserire il CD nell'unità CD-ROM. 3, premere l'interruttore di alimentazione per spegnere il sistema.
9: Basta che non si direttamente.
8: Scendiamo sicuro con le istruzioni.
9: Adesso le parliamo un cazzo.
10: Se ti devi parlare di questo.
8: Ah.

0: Ah, eu não
1: acho que sono i Game Boy.
0: Io non so che cosa ci tengo, perciò...

0: posizione. Oh yeah, guarda quella bionda è troppo bella. Ma la parlo bene, ha una faccia assai carina. Non si può sbagliare, quella lì è mia sorella Marina.
1: Ma sai Jim Boy? Ma ci sono già...
2: Minchia, ma ti rendi conto? Ma che succede? Ma
0: non vuoi montato?
2: Non hai dimenticato che si cambia il vostro lo smart host di come di vostri.
0: Che punto
2: sei con quella X? Ma che ho cambiato provider, logicamente non mi è stata la posta.
3: Che punto sei con quella X?
2: Ma la X?
3: Non no, stavi tagliando?
2: Minchia, se sono 400 da 600 mega c'è
3: solo. Mi sa che era meglio farlo da...
2: Siamo a 10, siamo con gli...
3: Secondo me... Ok, basta non farlo più.
0: Questo tuo...
2: No, non ma prendiamo il TC post X.
0: Questo è il caso, è
1: Ma cosa ha?
3: Quando inciampi nel cavo da una
1: Ma c'è un tizio che vuoi grid nei saggi però non farò perché vediamo che mi dici portando la coppi
4: questa è mia, rubata, in cantina c'era un disco guapo perché non prendo l'ho parlato poi non batterà la
1: si rifanno su 240
3: coppie di buoni e di schiavi controllati.

0: Come mai ora che spento la testa?
1: Vabbè.
2: E cos'è il dance?
0: Gli scaldi cos'è?
3: Discorrei.
4: Il debugger per il IBM.
2: Ecco, ha smesso
4: il debugger
2: con una mazza, con un'accetta.
3: C'è un'accetta nel viso,
4: gigantesca,
3: da orco proprio, da
4: la fin dell'orrore. Potremmo sbattere questa parete con questa.
0: Non parte da troppo. Ma partito
4: proprio. È sempre partito da troppo finora.
2: Ma chi è partito da troppo?
0: Non è partito
2: perché probabilmente è troppo.
0: Sbaglio.
3: Regoliamo.
0: Era contro la
4: sostanza.
3: Era uno di questi che sono...
0: Esatto.
4: Il culo della merda con la fine della tua...
3: Pure strano.
4: Osama nell'alto dei cieli. Veneretto colui che viene nel culo del Signore.
2: Ma vengono di merda queste cose che sono
3: funzionali. Ah, adesso sì, perché ci mettevamo un programmino, un programma di tutti i vostri, giorno e orario.
4: Troppo vuole.
2: C'è una data,
0: però non è molto possibile.
2: Sono tante date, però sono... Oh, come cazzo faccio che
0: tira questo immagino
2: di palla al 13?
4: Perché? Che devi fare?
2: Lo metto un po'.
4: Passato? Forse Shiny è un uomo omosessuale?
3: Wow!
2: Un istante, ho un flash, è un DMR
4: 6000,
2: sì, sì.
3: Dimensioni, un 500 sono i nostri livelli. E ma...
4: Risk System 6000, sì, lui è.
2: 320H, ma chi è?
4: C'è Bridge.
3: La roba delle PNG, riducendo i colori, riducendo tutto quanto.
4: Un Bridge.
3: Che è l'esperto per...
0: Perché ho questa grandità stabile, che è
3: male. Ma provi in PNG.
0: Così è già così, diciamo.
2: Ah. Ma perché è una GIF,
3: ma non c'era l'originale?
0: Sì, non c'è l'originale. Però
3: questo fatto è quelle cose, le PNG, riducendo i numeri di colori.
2: Siccome praticamente lui l'ha fatto per fare con la fotografia, l'ha fatto con i puntini, no? Che in vendita 3 vengono bene, capito?
4: Scusate.
2: Se no che mi risponde di.
4: Sto facendo.
2: Ma
0: allora il primo è per il boot e poi? Il primo è per il boot e il secondo non è il
4: scopo. Ma sul terminale niente?
2: Ma sul terminale è sempre intorno, non si può niente.
0: Anche quando c'è.
3: Quando caricherà i dati.
2: Quando non caricherà per il terminale non abbiamo niente.
3: Non c'è una console.
0: Una console minima.
3: Ci chiediamo se avessi da qualche parte una scheda video
0: interessante.
2: Ora che
0: cioè,
2: ti dice
3: ha fatto lo sguardo.
2: Questo
3: finto,
2: il diff mi ha dato l'ok, quindi dovrebbe prima
4: io non ne sono sicuro, ma forse.
0: Ma
4: forse stavate quelle cose. Se stavate qui dentro. Io mi ricordo una scheda di rete, Michael Chandler. Una macchina micro channel ce l'avevamo e non è qua. No, è in un nostro deposito anale.
3: Deve essere bello grande.
4: Sì.
0: Partito? Il primo profit.
3: No, nel senso che è partito.
4: Si è andato. È buttato.
2: Conviene a ricomporlo,
4: è cambiato,
2: prova l'immagine, scrivere la di formati. Ma scusa, con mamma mia, ma con cosa non posso salvare il GIF?
4: Ah, non posso salvare.
3: No, non puoi salvare il GIF.
4: Come no?
2: No, con
4: Ah, vero, cosa GIF, usa PNG.
2: PNG.
4: Portabile.
2: Non
4: ho sperato un
2: grado.
0: Ma
2: vengono,
3: no, non viene male, è oltre a quello.
2: E il secondo questo?
3: 899.
2: Perché
3: il secondo?
2: 828.
3: Che
2: cavolo, 507. Ci sta sputando il floppy.
1: Allontanatevi. Occhio, mi ha regalato 10 a pressione.
4: 507. Ma già l'avete Grizzly ha un messaggio, attenzione, c'è un messaggio di Grizzly, ci sta dicendo che sulla piazza in giro c'è un ponticello, molto probabilmente senza scritte sopra, ma ce ne sono molti isolati, che in una posizione va in uso normale, nella posizione, nell'altra forza l'avvio dell'SRM o come cazzo si chiama la console di sistema, equivalente del BIOS.
2: Dilli che ce l'abbiamo sul pannello frontale, c'è una chiave che fa la stessa cosa probabilmente. Cioè normale bloccato il servizio.
3: Anche c'è il ponticello, questo ponticello che
2: ti fa aprire. Potrei il comando della sta chiave, sicuramente.
3: Anche la BIOS, una specie di anelito di vita.
4: Normale, e poi bloccato il servizio.
2: Sì, questo va a finire sulla scheda, qualche campanella.
3: Chi cazzo?
2: Realm.
4: Sì, a Gabriele va a finire sulla scheda sta cosa, quindi probabilmente se c'è già. No, dice la chiave fa una cosa, il ponticello un'altra.
2: Allora cerchiamo il problema.
3: Prima non è che cercheremo il busto. No,
2: di cazzo.
3: Ma
2: io ho il disco.
1: Dai che non c'è, ciao.
2: No, è Debian.
3: Ma che ti è Debian?
1: No, qua non ce l'hai visto per Debian, vero?
2: No, qua no.
3: 512 cos'è?
2: Sto facendo qualcosa, non mi rompe la scatola perché non
4: sta stuccando probabilmente.
3: 512.
2: Su quale scheda dovreste sto jumper?
3: Restoring device configuration.
1: Il problema è madre. Il problema è che prendiamo la scheda madre e dobbiamo smontare
4: sulla piastra.
2: La piastra ci sono praticamente 8 schede differenti.
4: Abbiamo 3 ascoltatori, ma non ce ne frega un cazzo.
2: La modalità di servizio fosse l'avviamento single user.
4: 869 che vuol dire? Allora, la modalità servizio forza l'avviamento single user mode, l'equivalente di Linux non avvia lì. Se ci sono problemi di RAM, mandandolo in SRM, la scavalca, usando la console automatica, che fa il test del RAM.
2: Wow.
4: Dobbiamo cercare sto
2: se giri la chiave, la metti in servizio e poi la fai l'avvia?
4: No, perché è messo in servizio. È messo in servizio.
2: Ah, o
4: è messo
2: in servizio.
3: È messo in servizio perché altrimenti non è.
2: Perché se la metti in normale avvia soltanto da disco.
3: Non capisco.
1: La piastra madre qual è?
2: Quella sotto. Sulla piastra c'è un bordello.
4: Ah, ecco, sì, buonanotte. Pardon,
2: 869
4: cos'è? È sulla piastra madre perché non c'è niente.
2: Non c'è, 869, non è che lo riguarda. Sì, ma ci sarà un jumper, sarà una cosina.
4: Sì, è gigante.
1: Per smontare tutto.
2: Dice che comunque qua ho messo
3: su workshop.
1: Bello l'ho pure,
4: sono la minchia.
2: Infatti ti raccolto il comando di base, ci ho cercato.
4: È rimasto un po' per
3: fuori.
1: Suca, Angelo Suca!
2: Mi sono capito, mi navigando, come che
3: una Trident.
4: Ma oltretutto dove la c'è una scheda lunga, micro Sandrell. Questa è lunga, vedi che c'è un altro pezzo. Però altri slot lunghi non ci sono.
3: Trident del 94.
4: Facciamo, cerchiamo sto jumper che
2: dice 69. No, ma è perché non ha letto bene il nome.
3: Prima di dato, doveva dare il nuovo
2: 54
3: come
2: prima, cambio driver. Proviamo di nuovo
4: la Vesalo Compact. C'è il Vesalo Compact forse.
3: Questo potrebbe essere un disco 3.
4: Penso che Grizzly sia in ascolto, potete parlargli direttamente al microfono.
2: Non sarebbe male.
4: Dov'è sto jumper?
2: Gliel'ho chiesto già.
4: Direttamente sulla
2: piattaforma. Come si chiama sto jumper? Che è un po' particolare.
4: Ma se dici che non c'è scritto niente.
2: Ah. No, sono un milione io che non l'ho letto.
4: Non l'ho detto, gliel'hai detto tu. Che foto meravigliosa.
2: Beh, il primo lo prendo.
4: Mai visto un sito più bello di papuasia.org.
2: Ma si comincia a dare?
1: Adesso ci sono delle schede iniziali.
2: Il 299 che significa?
4: Cosa ho scritto?
3: Se si spenta probabilmente che proprio.
2: No, 5
3: 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: si potrebbe dire.
4: Sì, sì, c'è
2: Lui dice Dio cane.
4: Sullo Z1 è in basso a sinistra, guardando la piastra inferiore, ma sugli altri non saprei. So che quando ci sono jumpers, ce ne sono due o tre gruppi e un paio isolati.
2: Wow, allora possiamo provare a vedere se ci sono almeno i gruppi.
1: Tira l'accetta.
4: Prendi l'accetta.
2: Guarda,
4: io non smonterei per adesso le schede.
2: Per adesso no.
4: Proviamo. Meglio non smontare ciò che funziona.
2: Ma questo non funziona. Io ho un altro rischio su un grande padre. Ho dato dei comandi che ho trovato su internet che non ricordo più. Che ha creato questi MK boss
4: FS. Adesso cosa significa?
2: Non lo so, ora boss FS, una cosa del genere.
4: Boss FS.
2: Butto per un boss. E infatti il primo disco dovrebbe essere il boss.
1: 839 è sempre scati di adatti a 15 fai per configurare. Poi mi dovete spiegare la differenza tra 88 e 89. Anzi, 86 e 88 e 89 hanno lo stesso stringa. Solo per gli...
2: per quelli di IBM, però.
1: Insomma, l'informativa non è una macchina che sta vero.
4: Cioè, questa è casa tua?
2: Sì, ma tanto
4: non è un balcone che dà dentro casa.
1: Ma sai che
4: cazzo può essere?
2: Ma che cazzo
4: è un nostro amico Trunepal. Una pagina web bellissima.
2: Hai in mano il disco 3. Mettici sotto il disco 4. Per il tanto non lo sta richiedendo l'altro. Secondo me c'è qualche problema, sì. Dice esterno nel riconoscimento scati. Forse abbiamo collegato male
1: con qualche terminatore.
2: L'abbiamo spostato. Allora, qua questo è collegato. Comunque questo non si può mettere al contrario, vedo. Chissà poi se quello è sperando che entra nella
4: sua casa. La scheda ci aveva il suo cazzo.
2: Lo dobbiamo rimettere come se prima. Qual è il numero? Non è la minima idea.
1: Senti,
2: è di 4.000?
1: È di 4.000. Ecco, quello che avevo sul 486.
4: Non ci entra più. Ah, questi sono i propaganda, mi sta dicendo Tronè.
2: Se non ci entra più, noi non lo mettiamo.
4: Lo
2: lasciamo
4: cioè? Ah, bene.
2: Ho capito. Rifacciamo.
1: No, questo è
2: mio. Vado a verificare.
1: Questo è il...
2: lo posso verificare con un D.
1: Sì. Vedi qual è? Perché questo è il 2 sicuro. Alleluia.
2: Non niente.
1: No, qualcosa deve fare.
2: Questo è il workshop del secolo scorso e poi qualcuno
1: è partito.
0: 3, avete una specie di matita dove scrivere 3 magari,
5: e chiedere troppo una matita che scrive sul...
2: Ma se vuoi uccidere un masterizzatore c'è una matita per quanto non è possibile. Non credo.
0: Tienili rigorosamente in ordine, questo è il 2, questo è il 4.
2: Sì.
0: No, il 4 era questo.
2: Allora questo lo sai.
0: Questo è il 8.
2: E cattivo, questo è il 3.
0: Questo è il fondo. Una sentenza di dice che dice il
5: c'era una figlia di madre vedova, ma c'era
4: video?
2: Una
4: foto?
2: No, non è mai,
4: non è una...
5: Mettere queste piccoline in foto,
4: fa vedere?
5: Lo zocco va...
4: fa vedere? No, questa è una vedova calva.
5: Anche questa? Certo, così non c'era qua.
4: Ma sì, è la punta del vedova calva.
5: Ciao, lo stesso di zocco.
4: Fa il dracca.
2: Quindi uno in fondo, giusto? No, l'uno lo mettiamo da parte.
5: Rovesciamo. Ti indica
2: che abbiamo voltato pagina.
0: Ho voltato troppo di pesante.
5: Così o così? Un'altra identica.
2: Babbo.
5: Qualcuno dice che non capisce se sì.
2: Non è 69, oddio. Non ho preso 69, vuol dire?
5: Sempre il foglio.
2: Ma se
5: noi abbiamo collegato questo, lo dobbiamo spegnere.
2: Un momento, 5.11 adesso.
5: Comunque non è staccato.
2: Cambia disco, allora il 2 è già andato.
5: Comunque c'è una cosa, io ho un'idea.
0: Se usiamo sempre il flop di 1 per fare tutto quanto, rispiegno, visto che funziona.
2: Il 2 non è un problema di flop, però un attimo,
5: abbiamo rendito questo, ma non è partito più la disc parte quando partiva il boot, non c'è un fotocamera, cioè partiva al non 200 qualche cosa o no?
0: Aspetta, vediamo che succede ormai, no, che abbiamo
2: vediamo, ora vediamo con calma.
1: Alleluia,
0: troppi anni lo vedendo, non possiamo stare 3 ore a ritrovare nuovamente.
2: Tra l'altro il disco 3 avrebbe un problema, quello che ho creato, quindi l'immagine lì non è completa,
0: è proprio sbagliata l'immagine là, sì. Buonanotte.
2: Non mi pare che sia canale lo stesso. Il disco 3?
0: Sì. Ah. E lei mi sta di usare il disco 3.
2: E contiene i driver.
5: Questo
2: potrebbe essere un problema.
5: Non so da dove scaricarla, io l'avevo creata lì.
2: C'è della roba lì su da qualche parte.
5: Ah, si quella tutti più con i suoi. Non c'era.
2: C31, cosa vuol dire C31?
0: C31.
2: Vai. Che significa C31? Inserire in basso, inserire in autoclo.
0: Se controlli il play prende gli occhi.
2: Male.
0: Dopo
2: controlli
0: il play
2: prende
0: normal.
2: No, capito. Primo switch to normal.
5: Non è proprio, non è che qua doveva scrivere qualche cosa.
0: Qua dovrà scrivere qualche cosa.
5: Possiamo provarci, però qua dovrà scrivere per favore premere 1 per selezionare questa console. Non l'ha scritto.
0: Ma non è che è collegato con questa console. La domanda è stupida ma è pensata.
1: Prego, eh. 01.
0: Aspetta che lui probabilmente sta cercando la console. Ah, la trova.
1: Chiede di cambiare il stop.
0: 01 era? 01 o 030?
1: È lui, il
0: letto.
1: Wow.
0: Quindi
1: questa è la preview delle...
0: Che vuol dire? Uno significa inserisci il primo disco, due, tre significa abbiamo il disco sbagliato nel drive. Quindi uno vuol dire inserisci il primo disco, disco. Sì, ma non è normale.
4: Non è normale.
0: Perché ne abbiamo
1: accettato? Lo
0: gioco. Scusa, il saluto dobbiamo metterlo sopra il... sopra.
4: Perché adesso non abbiamo settato la console? Perché c'è qualcosa che...
0: c'è qualcosa che non va nel controllo della console.
4: Ma se prima ha funzionato con il controllo di vita che è andato prima,
0: quale? Il wait?
4: Il wait, no, è quello.
1: Non fare una domanda stupida.
0: Quella è
4: la console.
1: Posso fare una domanda stupida? Da quando c'è la tappa sopra, l'hai provata a installare la funzionare?
4: No. Ah, già, perché questo qua era tutto in giù qua.
0: Esatto. Però ormai ha sgocciolato tutto.
4: No,
0: la console non ho provato, però funziona.
4: Sgocciolata cosa?
0: Ci ho avuto un allagamento a casa, che tra l'altro mi ha distrutto qualche flop e qualche annata.
4: Vabbè, è asciutta la macchina, no?
0: Sì, è da me.
4: E allora?
0: L'ho messa sempre in giù, come dicevo, a sgocciolare.
4: Ok,
0: problemi anche con floppy 4?
4: No,
0: sì, era quello che prima era il 2 che dava problemi. Questo spariva quando era bello pronto a parlare con la console, cioè. Ma sentate, questo lo rimettiamo come era prima che non si accesa. Diceva premi 1 per selezionare questa console. Il problema è che doveva spingere.
4: Vediamo un attimaccio sul disco.
0: Ora sì.
4: Vediamo il disco.
0: Lei è avviato?
4: C'è anche questo problema. Hai ragione.
0: Questo. Che si chiama? Che si
1: titola?
0: Cristiani che?
1: Come disco di Ritrissi, ma poi nel portale dei Ritrissi.
0: Sì, ma ti
4: distingue tutto, ma non è
0: allora un po' proviamo da quant'anno
4: il disco non è partito,
0: quindi è collegato al volo oppure non è collegato bene alla linea, è caldissimo,
4: è collegato al volo, l'altro disco non è collegato.
0: L'altro disco? Sì, ce n'erano due che si sta, ma funzionano per due, quindi io lo vorrei installare in uno dei due.

0: Io non te guardo.
1: Niente.
0: Oddio.
2: Bellissimo.
0: Sì.
2: Non diciamo che non era così semplice.
0: No, io l'ho visto, quindi sapevo che non era così semplice.
2: Poi con questi floppy che...
0: Senti, c'è un numero. Perdonami, c'è un numero
2: 139 per caso lì?
0: 133
2: di
0: GMX?
2: Perché c'è un articolone su
3: iPhone? Non mi dire che lo troviamo qua perché sarebbe su.
2: Gli altri pagine, guardami lì, c'è uno. Che pagina è?
0: Quello
2: di GMX
0: dell'articolo?
4: Ce lo troviamo poi dal suicidio.
5: Ma di testa?
4: Dovrei ora? Ah, gli altri
5: ora da via
0: Piazza.
5: Inferno,
2: 310.
5: Prima di Maledetta che avevi fame. Ora ti sei calato le melanzane della morte nera. Che c'hai lo stomaco con i coltivatori di letti che stanno zappando melanzane.
2: Guarda che bellino.
5: Ruzzando per giunta al posto tuo.
2: Di che anno è stamattina? Non la facciamo,
0: no?
2: 95, 90,
0: 95. Però il 4 non mi ricordo. No, credo. C'era qualcuno che
2: ha avuto la misurina? C'era Luigi Trovato, che ha detto che gli funzionava solo il 3.2.
4: Il problema è che il nastro del 3.2 è morto.
0: Ah, è quello che è morto? Mm. Ah, ecco, questo è un altro problema.
2: Verificando
4: anzi che abbiamo questo
0: proprio senza senso di questo volevamo suicidarci direttamente senza passare dal via
4: e senza voler intimidarlo. E ci sta meglio,
0: se l'hai immaginato scrivere a comprare un titolo corto con 20 euro,
2: con 20 lire, non c'è niente, non c'è
4: 69,
2: niente,
4: sempre quello di
2: sto cercando di
4: riconoscere per dire. Secondo me c'è qualche
2: problema nella
4: qualche periodo di
2: Ascali. Così,
4: così.
2: No,
4: è un
2: annato.
4: Questo è sempre collegato, questo il controller funziona perché aziende la vista nemmeno passiva,
2: perché se lo colleghiamo qua
0: questo
2: è questo è quello che era utilizzato, perché tutto quanto sfondato qua. Quindi l'impressione che è quello che veniva utilizzato prima. Mm. È una congestura.
5: Ci avevo detto che stiamo programmando un meeting per quest'estate?
2: Sì.
5: A Palazzolo.
2: Un meeting di che?
5: Un meeting
2: un di... meeting di protesta contro...
5: No.
2: Un meeting...
5: No. Una specie di...
2: Aspetta, solo uno.
5: Una specie di meeting di informatica, però ancora ci stiamo lavorando. Vedremo. Stiamo cercando un posto. Però in estate, proprio estate.
2: Estate.
4: Collega
2: sul terminatore.
5: Quanti giorni? No, non sappiamo niente ancora, è un'idea.

0: 书，
1: Cosa vuol dire?
0: Net Ecology
1: è una cosa di cui un giorno si parlerà anche in lista.
0: Net Ecology?
1: Sì, sì.
2: Vabbè, non puoi dire solleverà
1: il problema. Perché non è morti, no?
0: Paolo, perché mi si è addormentato più portato.
1: No, è una roba molto complicata.
0: Poi finire, aiutare
1: questo grazie.
0: Non ce ne so, sono carte inutili.
1: Millerie dell'anteguerra, no, dove trovate queste millerie? Io queste le ho usate, anche le 500 lire.
0: Chi è? Me l'hanno?
3: No, queste sono 500 lire.
1: Io queste le ho usate. A porco Dio, queste ce le avevo io.
0: Sì, ma non lo dico io. Ah, se me l'hanno.
3: Ma le 500 lire anche noi abbiamo.
1: Ma l'ha sburato un culo. Quelle negli anni 70 si sapevano.
3: Molto grazie, è grave.
1: Ah, ci devo essere, non male, vuol dire che non c'era. Ma non funzionerà
0: sicuramente. Non è un problema.
1: Ed ecco il primo a collassare il
0: palco. Io vado a inventare un guastatore.
1: L'uomo del collasso ha detto sì.
0: Ma non lo facciamo partire allo stomaco stasera. Ma non c'è un bugno, ma. No, ma che cazzo ne so, ma secondo me ha preso acqua e ha detto.
4: Ma ha preso acqua sicuro, non secondo te.
0: Dico, visto che ha preso acqua. Ma può essere che ha preso acqua e funziona tanto da riuscire a leggere il.
4: La succa!
0: Allora, ma scusa, ma io no, non ho capito. Legge
3: non va.
4: Che non fa il coso proprio
3: perché mi è piaciuto delle scorse due ore.
0: Mamma mia, facci metto male ora.
4: Mamma mia, ma vedi che c'è corrente.
0: Vedo sento sarei spingendo.
4: Oh, casomai
3: c'è da recuperare il bravo ingegnere quando va a toccare.
0: C'è da recuperare casomai due vengole.
3: Solo quelle.
1: Ma questa che cos'è?
0: Una CPU
1: 869.
0: Questa
1: non
0: è una CPU RIC.
3: È un pallo
0: no,
3: PC.
0: Dico, questa qua è RAM.
1: Questa è RAM da 62 pin.
0: Ma no, 16 banchi.
3: Da 16 banchi da
0: 50.
3: Da 500
5: potenza.
0: Che macchina.
3: 869. Cioè, si sta fermando a loopare sullo scatto.
0: Ma cosa che ho fatto?
3: Perché ormai è ancora il manuale ICE. Abbiamo i codici decimali per il significato.
0: Comunque è rotto fra. Hai detto come l'abbiamo chiamato? Columbia.
3: Columbia.
0: Yes, Columbia. Che c'è sopra?
3: Questo è il no, non c'era niente sull'articolo lì.
1: Mi leggete la sigla di quell'HP per favore?
5: HP Advanced Stack Switching Cube 24R.
0: Qua guarda J322A.
4: Vedete sto router? No, sto hub router bestia, ma?
0: Ha sentito?
4: Non c'è la
0: posta. Ha girato qua sotto qualcosa con gli edge.
4: C'è un molto.
0: Ha fatto quella.
3: Ha fatto qualcosa qui.
0: Ha fatto quella la volta.
3: E siccome sta riconoscendo, può essere che ha riconosciuto.
0: Ma con tutto questo tempo ci vuole per riconoscerlo.
3: Esattamente, ma... Carusi.
0: Vabbè. Un 386 che significa 4 minuti
4: per poi.
0: Sì, ma questo è. Il sopra lì ho fatto apposta per.
1: Sì, ma siccome sono coglioni che quel cazzo di tavolo 650 è acceso senza fare un cazzo, io lo studerei. Che fa lo studio o lo lascio acceso?
0: Cosa? Ma che sta facendo?
1: Niente.
0: Non c'è la sedia su
1: questo.
0: Non c'è sedia su questo.
1: Sul tower 650 no.
0: Io ho ordino di spegne.
1: Passami quel cavo che c'è arrotolato sull'app, sul cavo seriale.
0: Ma non sei cicolato
1: che processore ha? Che processore ha? Motorola 78020. Ai porco di Dio!
0: Un 78020.
4: A quanto? A 20 mega?
0: A 16, quant'è il 78020? 16
1: mega. 16 mega.
0: Anzi, no, sbagliai.
1: Puttana, il padre
5: puttana di merda.
0: 78020.
1: Però
5: ora si ferma. cazzo da parte.
3: Ah, aspetta, c'è lì,
1: lascialo lì, lascialo lì, ti preoccupare.
3: Della corrente qua.
0: Sta andando?
1: Potevano inventare tutto senza cavi.
0: Tutto
5: già a priori.
1: Già prima del mondo.
3: Ci voleva anche l'alimentazione elettrica senza cavi.
0: Anche l'alimentazione elettrica senza cavi.
3: Forse è un microonde.
0: Ci passi in mezzo, signor
1: Dio. L'energia atomica.
0: Ma perché?
3: Sì, forse proprio perché le X4 non c'erano, non riuscito a avviare. Se è vero che le X4 non ci va tutto.
0: Ma tanto non
3: chiamano su, non sta cercando di avviare la cosa, perché insomma dal prossimo non penso. Prima doveva fare tutta la procedura per accendere la console, eccetera, e poi dopo poteva provare a leggere i dischi.
1: Com'è che si chiama?
3: Sul fondo.
5: G3202A. Quella, oppure
1: comunque non c'è
5: io 24R
0: ma perché non
5: lo ci sono altri simili
0: qualcosa ma sta facendo non sappiamo cosa.
5: HP 32 10A 10 megabit management module, no questo è il là, sì, J3202
3: possibile che non c'è nessuno che ha usato lo scatti
1: che hanno
0: di solito l'ho messo su,
3: noi siamo giovani,
0: sull'ultimo tavolo, quegli altri il terminatore non l'ho messo sull'ultimo tavolo, non l'ho messo qua. Quando avevo i maschi dovevo puntare questo, però non ne ha.
5: Devo essere un po' se ne va, la fine della catena.
0: Fatti della
3: catena. E qual è la fine della catena?
0: Questa? Lo decidi tu, la fine della catena. Lo decidi tu.
5: Ma questo cavo libro non è che da...
0: Dunque,
5: prima messo, andrebbe messo, era libero, c'era
3: un hard disk dentro.
0: L'altro era qui. E poi tanto per provare se per caso non era questa cosa qui che non andava, l'ho messo insieme.
5: Okay.
0: Partivano tutte e due, però il sistema non partiva comunque dentro.
5: Molto disk.
0: Ci metti. Che cosa?
3: Ci mettono nastri?
0: No, no, no. Qui dentro c'era quell'altro hard disk. Però non riesco a
3: credere. È una specie di case dell'hard disk.
0: No, il case dell'hard disk esterno, sì.
3: Beh, sì.
5: Qua ci sono delle periferie che stanno.
3: Perché non ci abbiamo un...
5: Come il caseone messo lì, un così sì, del terminale.
0: Non ci dobbiamo farci questo. Il hard disk è qua. Sì. Ma non riesco niente ad aprire un case.
3: Non riesco a fare un case, veramente.
0: Sì, sì, sai, è qua, ci sono qua, sì.
3: Oggi
0: è una cosa bella, pericolosa. Non mi ricordo più come sia prima. Non è un bando, non è
1: così.
0: Non so, metto la testa giù. Non mi ricordo. Non si sa.
3: Qua ci posso guardare il mio bravo artista.
5: Sì, ma non una parte degli esterni sono così.
3: Vedi, qua si può leggere i jammer. E poi viene controllato da questo.
5: Questo non c'è invece sul quello del Solaris.
1: Qui se proviamo a farlo partire.
0: Ma questa pendola è esattamente la dimensione.
1: Sono un
0: trasportabile, un giradite per favore.
1: No, che fai? Smonti ventole? Smonti hardware?
3: Qui giova per il trasportabile non
0: arriva. Devi pagare una penale.
3: Qua ci andava l'hard disk esterno.
1: Ah, no, non lo sminchiare, no. Che sistema, scusa.
3: No, ma già funziona perfettamente.
1: Allora perché lo devi smontare?
0: No, non lo rovinare.
3: Mi giova una ventola piccola.
1: Ma dai, una ventola piccola te la procuriamo noi, non è un problema.
3: Non è un problema di questo. Dovrei averlo da qualche parte.
0: Era tanto personale.
3: Ma il piacere.
0: Non funziona
1: più. Ma non lo smontare,
0: dai.
3: Vi puoi giovare.
1: Per il piacere, proprio di fargli un dispetto.
0: È giusto.
3: Anzi, io poi... Ecco, voglio sapere da quanto sono quelle RAM. Mi giova una macchina... tipo 2100 o qualcosa del genere.
0: Ma che devi fare?
3: Voglio sapere da quante sono queste
0: cose. Ma da queste credo che non si
3: possa.
1: no, 70, da 72 pin sono quelle standard.
0: Queste
1: le pin potrebbero anche essere da 2 mega ciascuno, vero? In tal caso avremo 32 mega.
0: Io c'ho un po' più di no, ma queste le posso mettere solo sul 486.
1: Non trovo quel da 32, mi
0: piace. Ma 72
1: 21
0: erano 42 significa
5: molto. Da mettere in coppia. Disperatamente
0: 243, di... guarda, leggi bene.
1: No, 243 era tempo dallo, di partire dallo scatto.
0: Uguale?
1: Morto.
0: Ma che scasa non dovere, quindi. Uguale morto.
5: Beh,
1: infatti, come
5: fa a partire dallo
1: scatto,
5: secondo me?
1: Guarda, poi
0: no, intanto facciamo partire nella stessa situazione in cui l'avevo fatto partire io, che funzionava.
1: Gli ho rotto il scatto IBM,
0: Sì. Chi?
1: A voi dico.
0: Ah, sì, ci ha fatto
1: parecchio.
0: Sicuramente.
1: La console è connessa.
5: Poi la console è...
1: Basta. Resettiamo la console.
0: Resetta la console.
1: No, no, buona idea. Ho un modo per resettare. Pensavo un metodo più soft. Vai.
0: Io conoscevo la combinazione di tasti per resettare.
1: Che sigla ha? Cos'è che c'è scritto davanti? Sono RISC 6000?
0: Sì, 320H.
1: Alleluia, porco Dio. 32 mega di RAM, 1 giga e 6 di hard disk.
0: 32 mega di RAM?
1: No, c'è anche un 664 mega di RAM, 1 giga e 8. Può avere tante cose.
0: Anche 64 mega.
1: Cioè, un DS roba potrebbe essere da
5: 4 un macchinone.
0: Ma in ogni caso un macchinone.
1: Non riesce a farlo partire. No, è una bella macchina, ma questa partirà, macchina. Non ti preoccupare.
0: Ma dobbiamo trovare un... dobbiamo trovare il butto di...
1: Ma ve ne giocate con gli switch di quel Mitsubishi?
0: Di questo? Sì, ma non riusciamo a farlo partire.
1: Ora l'ho staccato, per sicurezza.
0: Ora è staccato?
1: Sì, l'ho staccato perché volevo vedere da me partire.
0: No, aspetta,
1: ma ti metto gli 0, l'un 0?
0: Non c'è la possibilità di settare il D.
1: Come no?
0: Il D c'è soltanto 1, 2 e 4.
1: Forse combinando 1, 2, 4 sono i bit, appunto, e quindi 0, metti il D a 0 dovrebbe essere 0, no?
0: E questo?
1: E quello?
0: E quello è il primario.
5: Bisogna trovare il modello.
1: Quello metti da 1.
0: Come?
1: Non c'è nessuno
0: jumper.
5: Ah, ma bisogna trovare il modello della D.
1: Ah, ritroviamolo, che ci vuole?
5: Allora,
1: davanti ci sarà scritto, sarà un IBM, no?
0: È un IBM,
5: ma
0: IBM tipo 0661, può essere?
1: Vediamo un po'.
0: Quello di sotto aveva detto
1: IBM 0661 già per te.
5: Sì.
0: No, tanto
5: primo
1: storage.ibm.com. Vediamo un po'.
0: Vediamo
1: dove sono i
0: jumper.
1: Opera. Non opera.
0: Senza
1: la pubblicità, ovviamente.
0: L'hai comprata?
1: Sì, l'ho comprata su altastralavista.box. Ma non è
0: altastralavista.com.
1: Il BM Storage Technology si è mischiata con Hitachi Storage per diventare Hitachi Global Storage Perfect. Ora non troveremo mai più i Hitachi. Looking for IBM hard disk drive, looking for la Sega, perché io fortunatamente ho i pop-up disabilitati.

0: fatta da mettere nel culo da una Mitsubishi per un Negri.
1: Vedi la cash?
0: Qua ci sono
1: c'era cash di Google. Ah, c'è scritto anche Jumper Factory Setting 6.
0: Cacche
1: davanti.
2: Factory 6. È settato a 6.
0: Li abbiamo messa nell'anno russo.
3: Non è vero che
1: sia perché la è stato un tizio che mi ha fatto il Jumper. Perché al momento non avevo il
0: tizio. Che c'era in mano?
1: Ho detto prova. Sono arrivato, sono riuscito a fare un funzionale, ma ho dovuto spostare il
3: cerchio. Incertica di basta. Incertica.
2: Pronto?
0: Non ancora.
3: Sul 2000.
2: Il disco di
0: Data Storage Research, no, search.com, appena non ha fatto.
2: 06?
0: Proprio questo adesso vorrà il pagamento di $15,000 per legge di Jump.
2: Non lo so, il Jump. Della 661 già
0: Sempre
4: domanda, ce l'avevo anche nella mia scheda, cioè l'uscita dal VGA e poi un buco così,
2: scali 2.
0: Buco così, proprio così col jack?
2: Sì.
0: O con l'RCA?
2: Col jack. Proprio come questo qui.
1: Invece hai ragione. Una volta le cose erano molto
0: semplici.
1: Da me non c'era scritto.
0: Sì, audio, non c'era audio. Uno schermo.
1: Ma audio di che?
4: È una scheda video questa qui.
1: Non ci credo, neanche se me la provate, ci credo.
0: Ma questa qui non è già
2: audio.
0: Cosa spazio di
1: audio? Audio è una scheda video. Che video che chiedevo integrato,
4: non ci credo.
1: Leggiamo i chip,
0: cioè mi dici come si tirano i ponticelli, ma va fa un culo.
2: Non c'è altro? Oh, vabbè, tanto i ponticelli sono in totale 5. Se non c'è uno che autodistrugge il disco dopo 5 minuti.
0: Stai calmo, adesso qua troviamo.
2: Per 180 mega? E chi lo sa questo?
4: Sì, è vero, uno era da 300 mega e uno da 800.
2: Wow,
4: potrebbe essere lui.
2: Già un passetto. Ah, trovato già, scusa.
4: Oh, è lui.
2: È lui.
0: Uno, due, tre, scasi.
2: Quattro,
0: cosa significa? Il 5 va
2: quindi così è messo a te, vediamo?
0: No. Il 5 ci deve essere, il 4 non serve.
2: Il 5
0: ci l'1, 2 e il 3, sì, il 5 deve essere.
2: Sì, allora ci vuole un jump, perché il 5 c'è, ma...
0: Perché il 5 ci deve essere?
2: Il 5 c'è.
0: Ok.
2: Ma deve essere stato?
0: Certo.
4: Perché
0: spinarlo al DCA perché lo accende.
2: Allora non potevamo utilizzarlo perché non ce l'ho. Aspetta, prendiamo un
0: perché è ID 0 praticamente quello scarso. Senza jump.
2: Senza jump è ID 0.
0: Mettete lo su D1.
2: Questo su D1.
4: Perché guarda che c'era collegato. Io avevo questo qui collegato.
2: E questo per dire.
4: Non è un problema. Dai, rimettilo, qua ce ne sono tante altre che chiedi. Per esempio qua c'è.
2: Ah, dopo glielo rimettiamo, sentiamo.
4: Qua c'è un modem Rockwell.
2: Ma dopo un po' si può andare? C'è un tanto, qua ci vogliamo.
1: Qua ci sono questo, c'è il
2: due passino.
1: Allora,
4: sì, qua tanto.
2: Capito, non lo so.
4: Infatti, senza niente sul modem Rockwell.
1: È lì.
2: Qual è il più significativo? Il 3? Ne mettiamo questo 1. E lì lo mettiamo a 0. Quindi così è un 2. E questo così è a...
4: Quindi sono così abbassati a 0?
2: Sono tornati tutti a 0. Andiamo adesso. Accendiamo
4: il terminatore, sappiamo che va messo dopo il
2: di sicuro non c'è niente.
4: Questo oppure qua? Perché qua potrebbe essere che sia passante.
2: No, no, non credo. Quello è per attaccarci un altro.
4: Appunto.
2: Quanti questo è per attaccarci?
4: Anche questo è per. Sì. Però questo è sicuramente messo in parallelo con il collegamento. Questo.
2: Proviamo?
4: Proviamo. E accetto, no, non abbiamo accetto il CD-ROM. Speriamo che accenderlo dopo non abbia niente.
2: No.
4: Boom.
2: Qua sta andando il CD-ROM.

0: adesso questo è la questa la
1: possibilità,
2: è la possibilità.
0: Il ronzio da
2: a quella linea
0: da dire per te.
1: E l'altro l'avete collegato?
2: Può essere il ronzio che
1: sente. L'altro è lo sparo.
0: No, l'altro è l'altro.
2: Vi giuro che prima era collegato,
1: l'avevo collegato
2: per rimetterlo in, nella situazione.
3: No, possiamo chiedergli di funzionare se non colleghiamo il cavo.
1: Stiamo raggiungendo gli aerei.
3: Sono le 12 e 20.
4: Santa Maria Mater.
2: Mater Dei.
3: Alma Mater. Posso? Hai le dita sulla corrente?
2: Sì.
3: Le tolte?
2: Sì. Ma queste esterne, la
3: è acceso?
2: Sì.
4: Qui non c'è messa a terra,
2: Non c'è neanche un salvavita, immagino. Ok, non lo provo più.
4: Il salvavita non funziona senza messa a terra. Sì, ma la migliore dispersione.
0: E mi scusa se c'è da un cavo
4: se non c'è
0: corrente rispetto all'altro.
4: Se non c'è da dove disperdere.
0: Ma la disperdo io verso terra, quindi da un cavo passa più corrente rispetto
3: come
0: all'altro.
3: Come la disperdi con le scarpe da tennis?
4: Ma non tutte sono isolanti, scarpe da tennis.
3: E comunque se sono isolato non ne prendo.
2: Sta andando?
3: O sì. No, naturalmente.
1: Io la prova non la farei.
3: No,
1: non se ne abbiamo un altro termine delle scarpe.
2: Ma se si è per il nome per Europa?
1: Non
3: posso.
1: Questo è il mio da riscatti?
2: Che domanda.
1: No, se c'è.
4: No.
1: Questo è sicuro.
4: Ma il mio, l'altro cavo non lo potete usare?
3: Ma l'altro cavo no.
4: No.
3: Anche
4: all'altro connettore.
3: Si potrebbe fare una cosa con l'altro.
2: Da qui a lì alla...
3: No. Collegare l'altro e mettere il terminatore all'altro cavo. Così terminiamo queste. Cioè terminiamo tutte e due. No, sto dicendo una
2: storia. Perché non terminiamo
3: tutte e due? Non si blocca. Ma che sono sicuro che non
1: aspettiamo. Spero. Un minuto e mezzo è un tempo
3: ricordi
1: quanto
3: tempo. No, da questo qui, da quando c'è collegato il nastro. Provavo se troppi, poi provavo subito dal nastro, faccio da subito immediatamente. Anzi, possiamo anche provarlo.
1: Il nastro è ancora dentro?
3: O il nastro, anche se non fa più il butto perché il nastro è rovinato. Però parte almeno il nastro, cioè comincia a girare.
1: Ma tu hai uno solo di nastro?
3: Dove è finito il nastro? Ho perso il nastro.
1: Questo qua si torna sempre da un zero, giusto?
3: No, con un jumper è uno al cane. Se noi questo mettiamo a due.
2: Colleghiamo questo.
1: Questo e questo.
2: No,
1: due.
2: No. L'ho lasciato così com'è.
1: Questo e questo. Questo qua
3: no,
1: è...
3: questo è l'applicazione.
1: Zero?
3: Questo è il peridi, quindi questo è soltanto due, questo è
1: due.
3: Quindi così è uno.
1: Così è scritto due. Dici che è uno.
3: La quarta coppia. Uno, due, tre, quattro. Allora è quattro.
1: Questo sarebbe scritto due.
3: Sì, ma è due, il secondo bit.
1: Sono disposti allo stesso modo, ma
2: se c'è 1, 2, 4 allora è
1: scritto.
3: C'è scritto,
1: sono intelligenti, questa
3: se non c'è messo, se non c'è nessun coso è 0. Se ce n'è. Se è il primo è 1.
1: No, ma c'è una cosa bella che ci hanno messo qua l'indicazione dei pin del significato.
2: Facciamo la prendiamo con questo qui, spegniamo un attimo
1: il
2: tempo. Questo lo collegherà qua.
1: Sì, quello che si è disintegrato.
3: Ah,
2: lo collegherò direttamente, sì.
1: Abbiamo il modo di avere questi di nuovo lì direttamente.
3: Lì direttamente no. Dovremmo smontare il... Ecco, questo è lo spagno, quindi non potevo andare. Ma di questi nastri non sa cosa.
1: Questo è esattamente questa X3.2. Ok ragazzi, andiamo a cercare spesso.
3: Perfetto.
1: Quindi,
3: partite, no.
1: Di
3: lady.
1: Sì, parte, però ora non riuscirà a fare il buco perché il nastro è rovinato. Invece prima, a questo punto, si mette a girare per un po' di minuti e qua si andava a premere uno per... mi dispiace, non l'ho fatto, non l'ho legata io la casa.
3: Ma hai già visto il nastro che rovina?
1: E poi diceva premere uno, continuavo a scrivere e mi diceva nessuno ha disco trovato.
2: E questo già era un po' vero. Considerando che la macchina praticamente non l'avevi toccata rispetto a quando l'avevi presa da...
1: Non so, ti dico, il consulente informatico l'aveva buttata perché non funzionava la disca.
3: Cioè il nastro funziona.
1: Ma l'altro farà il butto pure l'altro nastro? No, sicuramente.
2: Prova.
0: Perché l'altro nastro era chiuso. Quindi potrebbe anche non essersi rotto.
1: È sigillato.
0: Non c'è scritto.
1: Non c'è scritto void, void, void.
2: E qua c'è scritto AX 2-2.
1: Il nastro 2 di 2.
2: Beh, questo è il buttato dal secondo nastro.
4: Immagini.
2: In spin insert.
4: Calman chi guarda. Sei morto? È proprio su conio, lamentati, lamentati, che fa bene lamentarsi.
3: Provando così, chissà che succede. Aspetta, ho già aspettato l'alimentazione, no? Perché il nastro non si accende?
1: Deve aspettare che faccia 200.
3: Ah, scusami, hai ragione.
2: Deve arrivarci alla fase.

0: Avete mai visto questo fumetto?
1: Porco Dio, Dio, donna!
0: Porca Madonna!
1: Proprio privo di senso! Così!
2: Sta ritentando,
3: a ciclo infinito.
1: Il tape?
4: Pure buon tape.
1: Ma quel tape cos'è invece?
2: Quel tape, questo è il nostro due, l'altro nel tape è stato allagato.
1: E non è utilizzabile, quindi?
2: Non fa più il boot, il pad. Prima lo faceva.
1: Che era peccato.
0: La Befana che puzzana.
4: Ma chi è l'anima?
0: Sì, tu l'hai letto la Befana.
4: Certo,
0: la Befana che
4: puzzana. Sì, ora no, non c'è niente.
5: Non le dico su di inserire il CD prima di accendere.
2: Dovremmo fare la prova col sistema che quello adatto per cui c'è una grossa differenza tra le due versioni di game, ci sono così tutte le utility per della MU ricompilate per il X4, ma non
4: per
2: il 5 o per il 5 per il 5, comunque ci sono stati dei grossi diversi cambiamenti,
5: ma dove c'è scritto che non vale, il modo di dischetti che potrebbe
2: o si blocca sul riconoscimento. Avete provato poco fa a far partire solo l'arbit
4: con i floppy
2: senza attaccare il CD?
4: Proviamo, si fa la prova dopo, certo.
5: Sì, facciamo la prova a fare il dischetto che funziona una volta.
4: Lo facciamo partire via LAN come avete fatto con la Spark.
2: Ma poi non l'avete fatto via LAN, immagino.
1: E come? Sì, sì, poi via LAN.
4: Sì, ma come?
2: Ma come?
4: Sì,
2: ma come? Qualcosa devi far partire qua.
4: E cosa devi fare?
2: Sì. Hai voglia?
4: Il nastro conserva che ancora funziona.
2: Questo è
4: io immagino che potrebbe fare automaticamente, cioè di partire dalla rete.
1: Che numeretto darebbe se cercassi di partire dalla rete?
4: No,
1: ma
4: non so cosa
2: fanno
4: su
2: troppi. I troppi sono lì?
4: Non
2: lo
4: è?
2: No,
4: non so.
2: Pure là. La 1 non è il terzo.
4: Non è dentro, gli ho messo io, gli altri sono
5: qua. Ho vinto lo stesso. Sappiamo che funziona di sicuro.
2: Come se non lo dà mai, vero?
4: Come che cosa è? Attenti nel from land, sì.
2: Ma la land c'è, no, forse gliel'avevo tolta. Per la mia mania di semplificare.
1: Io, sì, sì,
2: cioè, bisognerebbe entrare comunque e configurare l'NPM
5: per partire
2: dall'anno,
5: ma
2: può darsi che sia già configurata. E poi cos'è il normal mode DL?
5: Non lo so, però è anche quando parte, anche per i floppy e per
2: sempre il normal mode DL.
5: Partire dall'anno è mortale,
4: è vero, non fate, ma
2: sì, perché non è se ne trovare un server di qualcosa.
5: Immagino è per collegarci i terminali.
4: Questo sì, quello che
5: quindi la scheda LAN invece è collegata.
2: E non lo dice mai di sempre in serie,
1: quindi dire che non cerca di partire dall'anno.
2: Ma poi non abbiamo neanche l'immagine, perciò.

0: ona da baktı sorulur. Normal è fatto quello di subire un cavale, mi sto sbagliando alla grande, finora. Dovrebbe essere per il servizio, per l'azienda che viene a fare il servizio di riparazione, di assistenza.
1: Bloccato, normale.
0: Non è normale.
1: Uso quotidiano.
0: Uso quotidiano, quindi è fatto da te.
2: Questo IBM ci ha rotto i coglioni, virgola, porco Dio. Devo fare un esempio di virgola, porco Dio, un amico. Mi stavo spiegando.
1: La virgola.
2: Gli stavo spiegando che con Lam, il mio amico di Palazzolo, ormai qualsiasi cosa che ci fa incazzare, aggiungiamo questo virgola, porco Dio, no. Tant'è che ormai diciamo solamente virgola e ci pensate. Hai trovato un articolo su AX?
3: Non un'applicazione.
0: Brutto. Sì, ma solo applicazioni, nient'altro.
1: Bruciando la pagina.
3: Il fenomeno Windows 95, che ci fa su informatica Unix l'articolo su Windows 95?
0: Sono tutta una parola, se no...
2: La parola?
0: Io ti metto il disco 3, non vai, ti metto il disco 3. Vai.
4: Un 1, 8, 6 su una scheda.
0: Oh, sono un 8, 6.
4: Sì, vabbè.
0: Anche in
4: veramente,
0: ma anche nel mio, in quel
4: schede
0: c'è un
3: 8-6. Io non ho 178. Io ancora non sono del 79. Io sono del 79. La nuova generazione di Linux, cioè la schermata di quando con una Linux dell'acqua del 2.3.
0: Vabbè,
4: ok, abbiamo trasmesso.
0: Ma chi è quello?
4: Ah, facciamo.
0: Ma facciamo.
4: Uso comprensibile.
0: Ah, non può. Probabilmente.

0: どうも。
1: おすすめだよ。
0: はい。おすすめだよ。
1: OK、シフト。
0: やけどあんなら
1: ゲット の
0: コンピューター。
2: え？
0: で、案件ならリモートのコンピュー
2: ター。あ、でしょ？
0: 一本の名前に。
1: 世間消したとしいと。
0: Rimontare
1: questo
0: bisogna aperto con i
1: pezzi funzionanti.
0: Sì,
1: in grosso modo
0: è così.
1: Perché potreste proprio con i pezzi sparci uno per ogni lato della stanza.
0: No, no, di solito non lo faccio esplodere. Quando lo smonto. Allora, una cosa è certa, noi questo coso dobbiamo riuscire a farlo funzionare in qualunque modo. Non stasera.
2: Serve un altro lettore CD.
0: Sì. Serve un lettore CD
1: e poi se lo posso procurare.
3: No, anche no, io lo devo procurare.
1: Lo porto io.
0: Bene, bene. Non vi rischiate a portarlo la sera che noi proviamo a installarlo.
2: Ma adesso potete venire qua domani mentre c'è il corso.
0: No.
2: Come no?
1: Come no?
0: Che cavolo?
2: Ma che c'entri tu? Tu fai il corso e loro smanettano sulla X.
0: Giovedì, qua per voi.
2: Io non ci sarò.
0: Giovedì,
2: io non ci sono fino a dopo lunedì. Lunedì c'è il workshop.
3: Domani nemmeno.
0: Lunedì c'è il workshop. A che ora?
2: Alle 17.30?
0: No,
2: alle ciminiere, zoppo.
0: Su?
2: Ma ancora non è stato portato in lista?
0: No.
2: Ma allora siete dei minchia.
0: È un minchia. Ma
1: che sentiamo noi?
3: Ma
4: scusa, ma io ieri che sono a letto alle 2.
2: Io non ho dormito.
4: E sono all'università.
2: Tanto fa il reputativo.
0: Ma c'è il
4: poi a casa
0: il manuale lo metti, sì, lo mettiamo.
4: Ho mangiato mezz'ora di pasta. Sono venuto qua alle 4 sono venuto.
1: Secondo dalle mezzane sei morto.
4: E sono morto.
2: Facciamo una cosa carina.
4: Muoviamo tutti
1: quanti. Lo lasciamo bene.
0: Sì,
1: no, però
0: questo lo lasciamo qua.
1: Il cavo essendo
0: parte sua,
1: qui
0: e questo lo mettiamo qui dentro. Anche.
1: Non penso che ci entrerà.
0: Non penso neanche io.
3: Lo ma ancora deve riuscire a buttare.
0: Mettiamolo in un po' di sveglio per dire una minchiata, non è un
1: pezzo di zio. Questo me lo riporto.
0: Ciao,
1: questo lo riporto.
2: Hai meglio.
0: Ciao,
2: ciao Gesù.
1: Oppure ancora una. Ancora meglio. Mettilo nel mio aspetta e lasciamo il
3: sacco. Ma ne devo mettere la sala. Cos'è il servizio a te?
1: La versione 3.2
0: la
1: ISO
0: poi c'è la ISO, se premi i nastri
1: la ISO si può riprodurre i nastri
0: si può
3: riprodurre
0: i nastri non
3: magari
0: collegandoli a un PC
3: se
0: magari magari collegiamo in casa
3: con
0: questo te lo può.
3: No, non lasciamo tutto qua.
0: Allora facciamo una
1: cosa. Allora un angolo dove lasciamo.
3: Lo chiudiamo.
0: Lo chiudiamo.
2: Magellano su Google.
3: Il servizio Telecom. Ma avete visto poi www.tv.it
2: VSPC ma che stai dicendo?
3: Guarda.
2: Ma che stai dicendo?
3: Mi pigli per cretino? L'altro giorno funzionava, e PC, Flash, Party,
0: stava venendo in mente di
2: Forbidden.
3: Ah, l'altro giorno funzionava. E anche PC,
0: Flash,
3: Flash,
0: quel mezzo non
1: è vero. Vedi se Google ha fischiato, non mai.
3: Comunque funzionava. Cioè hanno fatto utenti, giusto?
0: Allora, se non sono stato proprio qua sotto,
1: se c'è un punto di se c'è un punto di
3: ma dove facciamo
1: le scatole? Non andrò a vedere fanno
0: c'è
3: un
0: dietro?
1: No, l'hai salvata la
3: pagina. No, ho i link quando l'hanno detto.
1: No,
0: questo è un po' più difficile da mettere in un posto che non rompa le scatole. Giusto. Lo possiamo mettere qui,
3: ci forte, quindi la vedo.

0: importante de estos alrededores.
1: ¿Qué fai? ¿Lo rimo un tío? Ah, me sentí la
2: tosse. Ah, se per caso vi giova il terminale per il momento, lo potete usare. Cioè, vi do la spiegazione su come farlo diventare bit 100. Perché non è chiaro. Ma parte sempre così, non deve partire.
1: Il terminale è? Un bit 100?
2: No. Lui è un IBM 3152, ma si può impostare. Per...
1: Cosa?
3: No, è calmo.
2: È un IBM 3152, ma si può impostare per fare bit 100 con control active. Questo, così.
1: Control?
3: Hai visto?
0: Meno.
2: Contro il meno, va.
0: Ah, contro il meno. Contro il meno.
2: E poi
1: con qualche tipo
2: di... No.
3: E c'erano. C'erano...
2: Ci vuoi vedere che...
1: No. È un problema.
2: Era dicendo. Può darsi che sia per questo che non ha scritto quella volta il messaggino.
1: Non è da escludere.
2: Aspetta. Ora è BT... Ora è BT 300 quello che era. Che sono dicendo due.
1: BT
2: 320.
3: Ma che è? Oh, buongiorno.
2: No, è il
3: terminale. Ah, è il terminale.
2: Enter 3152. No.
1: Telecom Magellano?
2: No. Così è 3152.
3: Ma che cos'è?
1: Indirizzo IP. Ah, certo. Telecom Magellano.
3: Telecom, se vi tutto ogni sotto.
2: No. Non ricordo più.
1: Default.
2: Sì. Completato. Però se noi invece andiamo in BT 320. No, non ho capito più niente. Non so entrare in spazio. Genere, setup. Terminal mode, esatto, terminal mode BT 300, ma noi possiamo sostituirlo con BT 100 qui, quindi no, era nella modalità giusta.
1: Ah, quante ce ne sono?
2: BT 300, 7 bit, 8 bit e BT 100.
1: Ora scemo, dico BT 100 ID, ma c'ha 5 terminali differenti. BT 320, BT 100. Allora conviene utilizzarlo, lasciarlo a 320.
2: Lui ha bisogno dell'altro modo per
1: comunque 307 bit.
2: No, lui ha bisogno del modo.
1: Ho scoperto che con la strada
2: del modo 3152 che
1: metto 1:10.
0: Invece che?
1: Invece che 1:30 con la strada
2: giusta. Dell'IBM.
1: Sì, era così,
2: quindi era giusto.
0: Poi costa come un pazzo.
1: No, non costa come un pazzo.
2: Questo c'è anche la possibilità di andare a 164.
1: Non c'era nessuno per strada.
2: No.
1: Pioveva. Quando è asciutto vado più piano. È tutta curve da lentini.
2: 24 per
1: 130. Ed è bellissimo.
0: Questo
1: suono. 132
0: colonne. Quella che da quando abbiamo solo gira a destra e via.
1: Sì, ma in realtà no, sono andato piano. Perché
2: non è un bel terminale.
1: Non ci ho messo 1:10. Minchia, Shining si ostina a dire che passando da Siracusa ci si mette di meno.
3: Dipende che
1: fa
3: voi...
1: 40 km in più.
3: Dipende che voi da vai, ovviamente.
1: Ma il momento.
3: Oh, il processo.
1: Salto, processo. Oggi, infatti, mi sono sentito questa cassetta, ma non tutto. E questa è da 90. Ho messo meno di 90 minuti.
3: Inserimento forzato, tabulazione, commissione.
1: Chi c'è? Oh, il progetto! Progetto messinese!
3: Come si possono gli altri?
2: Invio. Non invio, ma invio. Messi
3: serio questo terminale. È bellino questo terminale.
2: Ne dovrei avere altri un bel po'. Altri un bel po' all'ufficio, solo che... Mio padre, quando si tratta di prendere cose per regalarle, non lo fa volentieri.
3: Tu convincilo che non servono a niente.
2: No, non servono a niente, questo è fatto.
3: È terminato. Quindi questo qua praticamente sto via.
1: Qual è il tuo sito?
2: Se io dicessi mio padre, sai, mi giono due terminali, non correrei per prendere. No, devo regalare due terminali.
1: Ah,
2: sì,
1: dai.
2: Sì, poi c'è andiamo.
3: Gruppo caratteristico.
1: No, voglio vedere assolutamente la foto del meeting di Iron con il metodo col culo.
3: quello di Nike.
2: Ma io scusa, ce l'ho.
3: Dov'è? Dov'è? Ne sento il bisogno.
2: Domani.
3: Non prima di aver visto questa meravigliosa cosa. Ecco, questa già l'ha appresa. Quella non è sta idiota, non è oggi. Ma quella è apprezzabilissima.
2: Ma questo c'è l'altro,
3: dov'è? Dov'è?
2: Sei giù.
3: Che spettacolo, un ubriaco marcio. La birra.
0: Caro,
3: ma ragionavi?
2: Io me la sono fatta raccontare.
3: Ah, perché non te la ricordi proprio?
2: No, no. Anche tu, no.
3: Cioè neanche te la ricordi. Bellissimo.
2: Te l'ho uno.
3: Che spettacolo. Io c'ho una puntata di Radio Cyber nel sentire alla fine vomitai mezza bottiglia di vodka.
2: Aspetta, ma io qua ce l'ho, perché cazzo ce l'ho qua, che si carica?
3: Giro di Nike.
2: Ti mostrerò delle foto.
3: Opera d'arte. Poi c'è quella tua.
2: Ma quale?
3: Quella che si vede male, che ci siete voi.
1: 02.
3: Ci sei tu. Che però è tutta sfocata, è grande, lui è grandioso veramente.
2: Ho detto no al contratto di licenza Microsoft, ti ricordo. Io facevo.
3: Ah, la maglietta. Tira lo schermo. Io che guardo.
2: No, questa era la mia. E lì sopra, era crollante il
0: tuo megafono.
3: Venga. Qui è prima, infatti, prima della rottura di cazzo. Io sto partendo per andargliela a dire.
2: Sono morto. Bellissimo, sì.
3: Mi stava spiegando sicuramente. Vedi,
2: sta mettendo. Aspetta, aspetta, andiamo avanti. No, ma c'è quelle di Sandman, ecco qua.
3: Mi stanno a farmi delle gran belle foto anche lui.
2: Sì.
3: Cioè, ma qua si vedono bene.
2: Sì. Questa è ancora quando c'erano questa.
3: Che bello, ragazzi, questo ragazzo è bellissimo. Questo è un bell'uomo.
1: Questo.
3: Cane che dorme. Così
2: dietro mi tromba. La pizza mutante di loro. La
0: pizza mutante.
3: Veramente incredibile. Questo sono io.
0: Nel caffè.
3: Con il morito in braccio.
2: Vabbè.
3: Pizza mutante. C'è quella amica, quella la foto di gruppo, quella del grande
2: dritto
3: di cretini.jpg. Esatto. Questa è Guernica, questa è Meguan, Toscodino. Io questo è Smith.
2: Paltron di dietro.
3: Grande Smith. Questi sono due poveracci.
2: Infatti. I cretini tutti.
3: Portatori di etica. Ma che cos'è il sindaco morto?
2: Ah, prendi la chiave cittadina, dai il colpo di il sindaco. Prendi la spada lunga cerimoniale, dai il colpo di il sindaco. Gli dei ti danno una moneta per il tuo. È un gioco di Yantec.
1: Un gioco di Yantec.
2: Un mazzo.
3: Ma gara, perché non entrate su Anatolia? Ma io non me ne ricordavo.
2: Espressioni da buismo.
3: Da buismo. È più bella la tua, effettivamente.
1: La sua è più da buismo.
2: Alle 5 di mattina.
3: Madonna. Vai, vai.
2: Roto Buddak.
3: Poi c'è scritto Roto Buddak.
1: Roto Buddak. Che
3: cosa? Questo è grandioso. Occhi pallati, proprio.
0: Fatti esso, proprio.
2: Vabbè, passiamo a dare.
3: Qui c'è Lobo, Trips, questo è Godog. Questo è Samba.
2: Aspetta, guarda
0: che storia.
2: Queste che foto sono?
3: Queste non le ho mai viste.
2: Sono le foto a casa
3: io queste, ma io queste ce le ho? Ma perché non mi materizzi un CD con tutte queste foto?
2: Che cazzo
3: non c'è? Hai le FTP? Perché non me le FTP tutte? Quanto occupano tutte le foto? Questo è Mario. Ma questa è casa mia a fare scopo, sì. Ma che spacchione sto?
2: Sì, io ho fatto apposta perché c'era lui.
4: sta proprio vigione.
3: Cioè, sì, normali, tranquilli, e io ho occhi nel vuoto.
5: Aspetta, ne ho anche ancora.
3: Dovrei fare un album di foto mie idiote e raccoglierei a centinaia. Minchia, la Raddusa. Di
4: dove
3: Raddusa c'è tutto un
4: sto servizio fotografico sul saluto nazista.
5: Dove stanno? Ah, perché dovete dire che queste qua foto scilla perché ha bestiali.
3: Ah, queste sono
5: a te.
3: Minchia, queste sono
5: no, poi gli attivici ho trovato a due secondi. Aspetta, ma sono
3: eh no, begli sfondi
5: del desktop.
3: Già.
5: Aspetta, ma sono lì, sono le foto che dicevi. Quale?
3: Aspetta. Ah, sempre qua?
5: Sì.
3: Tu adesso mi prendi tutte queste foto, me le apri
5: non
3: nelle
5: prime. Ma non ricordavo tutti questi fuochi artificiali a due secondi.
4: Cioè, quello che prima, guarda.
3: Vai.
4: Vai.
3: Vai.
4: Vai.
3: Vai.
0: Questa.
3: Sono normali. Sorriso. Anch'io uso qualcosa in
5: fondo. Non mi lavavo da tempo.
0: Non mi lavavo da tempo.
5: Mi prendevo, avevo consumato. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Ah, questo è il coro.
3: Ci stiamo arrivando. Ma perché è venuta sfogata?
5: Che cazzo ne so?
3: Io l'ho usata come sfondo del desktop per un sacco di tempo.
5: Che casa pazzesca che aveva questo qua.
3: Ma che cazzo, Ormina?
5: No,
3: a Scivio. Scoglionato.
4: Ma dove eravate?
5: A casa di questo qua.
3: A casa di
4: di quello di prima. Come ad essere a Kit?
5: No, no. È stato quest'estate, ma c'erano quelli di Raddusa, dove stanno quelli di Raddusa? Ah, perché queste qua le hai viste, no?
4: No,
3: no. Sì, queste le conosco.
4: Allora, ma
3: questo no,
4: qua.
3: Torna là.
5: Cannizzaro.
4: Al Cannizzaro.
3: Raddusa è...
5: è là sopra?
3: Io le vuole.
5: Sì, sì, è giù, aspetta.
3: Questa è farsa.
5: Lo è.
3: Farsa Nicky Fabio.
5: Ah, ma sono un po' di mio fratello, guarda, vabbè. No, no, non questa cosa che dicevo.
3: Farsa.
5: No, no, vabbè, poi lo succede. cercavo quelle di.
3: Fitness Media Lab. Com'è questo Fitness Media Lab 26-3-2002?
5: Ah, foto mie con Enzo.
3: Ma avete foto belle! Minchia, queste non me le ricordavo!
5: Certo, non c'eri!
3: Cazzo! Mandatemele queste però!
5: No, ma c'erano quelle di Raddusa, dove cazzo sono? Ah, Pasquetta? Ah, sì, qua.
3: Sì, Hacker Conference, esatto. Qui siamo a Raddusa dai Glu. Questo è Martin. Che vabbè, che poi vedrete in varie foto. Qui c'è pure Ciupi.

0: chi fa poco arriva a Angelini veramente. Questa l'hai tolta da internet. Non è bello, Ciupi? Ci sono dei boschi. C'è una bella
1: da una vita.
2: Aspetta,
1: no, la quella di mia forse ancora.
0: No, infatti.
1: È passato.
0: Vabbè. Ecco lì. Ehi, qui c'è cagata. E allora allegramente fascia. Sembra anche giusto.
2: Oh, c'è una foto inviolata. La ridonda, la ricorsività. La ricorsività.
1: Shining,
2: sì, quella delle lunghe, strano, ma bene.
0: Va bene, Shining, quella delle lunghe. Ma sì, noi proprio ci andiamo giù, pesante. Fire Garden. Questo è Cyborg.
2: Sì. Qua quando mi io ero in mezzo alla strada, pensato come...
0: Ma appena arrivato.
2: Sono arrivato.
0: E come può essere
2: e voi?
0: A farti foto
2: in macchina con Shining, non andateci perché guida di me.
0: Cioè, beh, c'è le foto delle palle di Ciupi.
2: Eccola.
0: No, poi mi sembra che ne ha fatta una ancora più Ciupi Ciupi cazzo duro.
2: Vabbè, ok. No, ma c'è
0: Radio Cybernet. Ah, queste sono le ultime case di Shining.
2: Sì.
0: La trasmissione dedicata a Mitnick.
2: Sì. Minchia con le minchiate che hanno detto a te. Chi è? Uno buono.
1: Cioè, non è di uno buono.
2: Ah, ma io di cosa là?
0: Eh beh, questo è un esempio, è uno dei libri che stiamo digitalizzando.
1: Già uno l'avete fatto.
0: Mettilo a zoom 1-1.
1: Già uno l'avete fatto.
0: Sì, ora ne abbiamo fatti, cioè diventano leggibilissimi. Bellissimo. Immaginiamo come immagini grafiche e te li puoi leggere, invece di rovinare il volume. Ce l'hai? No, no, come GPEG.
1: Avete provato con il DGV?
0: Con la?
1: DGV.
0: Per fare cosa?
1: Per la digitalizzazione di questi tipo di... è fatto proprio per la digitalizzazione di documenti, perché utilizza, da quello che ho visto, una compressione a due livelli. Lo sfondo lo comprime molto di più e riconosce invece i bordi, i contorni e li digitalizza e li comprime.
2: Amici miei a casa mia.
0: Questo è bello, è un grande, ma che sta facendo?
2: Niente, la faccio.
0: Ah, così?
2: Sì. Vabbè, così mi vedo.
0: Tipo, non era carnevale, no?
2: Io là, sempre davanti al computer.
0: Non passo il loro vestiti come idioti.
2: Ma non c'è
0: bellissimo.
2: Aspetta, una giornata di studio.
0: Vabbè, no? Petomenal.
2: Come una mia collega. Dovevamo studiare, alla fine prima ha fatto l'ultimo.
0: Chi è la gran collega? Lo studio alla...
2: Questa devi mettere sul sito, questa!
0: Fallo trovi, tu la ritagli e la metti sul sito.
2: Minchia, ma tu l'hai visto?
0: Ma come l'avete fatta questa? È spettacolare!
2: Ma tu l'hai visto un sacco di foto?
0: Ma no...
2: Un sacco di foto tu devi vedere mie.
0: Amatori Catania!
2: Aspetta, no, questo non è amici miei. No, ma io...
0: Che è un super archivio.
2: Ma perché queste qua, una festa di compleanno, io ero ubriaco fradicio. Ora vi faccio vedere. Questa è Siria, il next
0: life. Ah, sì, ma questo me la ricordo.
2: Aspetta. Ma questa è una foto di qualche 14 anni fa. Attenzione, io sempre... Qua c'era questa cosa va piena di birre. Io mi sono andato in piedi. Praticamente, alla fine, ero ridotto... Ero ridotto, già davo manata alle persone.
0: Ok.
2: No, io ero ridotto.

0: Sei tu quello?
1: Sì, tanti, tanti, tanti chili fa.
0: Minchia, sei riconoscibile.
1: Sì, lo so.
0: Tu giocavi a rugby così? Con questo fisico secco?
1: Ma no, sono io, ero fratico proprio. Aspetta, ma ci deve essere una foto dove sono io seduto che sono in coma? A me era già passato. Era passato, cioè, adesso è il mio vicino.
2: Con la birra in mano,
1: totalmente perso. Vabbè, comunque, va. Non questa che foto sono.
2: Vado, mamma mia.
1: Questo è mio fratello, molti capelli fa.
0: Molti meno capelli fa.
1: Sì. Dovevamo di nuovo e scassava la minchia, una volta qua, una volta.
3: Buonasera, che hai portato tu poco fa.
1: E questa è, mamma mia, foto del 98. Io qua.
2: Madonna.
1: Attenzione, fotografia seria, fotografia. Attenzione, la caverna con bambino Gesù, la Madonna. Il re Mascio. È uno scalatore.
2: Il bambino Gesù.
1: Roba vecchia,
2: incredibile.
1: Roba. Ah, perché queste? Ah, beh, queste sono foto mie. Tonno insuperabile.
3: Tanto...
1: Avevamo scatolette di tonno naturale, senza olio. Facevo uno. E mi è venuto tonno insuperabile. 170 grammi di bontà in acqua di porco. E questo è il secondo. Niente, sono quei muscoli.
2: Che bello con l'ombrello, quello con la barra.
0: Che questo occhio pazzo.
1: Attenzione, guarda, lo faccio nel tavolo. 5. Il giorno.
0: Sono cazzo di giocare, non c'è un cazzo. La serie che hai buttato in
1: giro. Che foto troppo vecchio. Aspetta, vediamo. E questa cosa so?
3: Ah, ah, ah, ah.
0: Questa è musica.
1: Foto campeggio, questo è tutto. Minchia, ogni volta che mi guardo queste foto, io mi spacco da. Ah, abbiamo fatto quello che tu sai.
0: Cioè?
1: Aspetta, che... Non so se si vede.
2: La figa.
1: Non so se si vede qua.
2: Nevosa.
1: Non so.
2: Amore, non ti
1: so
2: vedere.
1: Lo sai che io qua mi sono fracassato la testa su una roccia che stavo cadendo.
0: Il cazzo di neve non l'avevo visto, ma la figa di neve non l'ho mai vista.
1: Minchia, che gioia, che voglio. Ero tutto bagnato, però.
0: E beh.
3: Acqua, non è stato solo, ma.
1: Da qua mi sono fracassato il culo, che mi ha fatto un salto praticamente. Minchia, che risale. Ma perché queste qua?
0: The house flower. House flower. Oh. Ma così in casa tranquillamente?
1: Nel balcone. Dopodiché l'abbiamo buttato.
3: Come?
1: Sì, perché poi.
0: Rugby, rugby.
1: Rugby.
0: Perché? Ah, queste ce le ho.
1: Sì, sono. Ho anche articoli di giornale. Under 20, voglia di scudetto. Quei giocatori che stanno crescendo in gara c'è il figlio d'arte Angelo Faiva.
0: Wow.
1: Quei protagonisti del vittorioso incontro con l'Aquila. Appassionato elettronica, esperto in computer. Il ragazzo sogna 2-3 guardi, diploma di scuola medio superiore e lo scudetto under 20 programmatore. E meglio che analizziamo i tuoi obiettivi singolarmente, dice il Milano. Io ho detto un cazzo,
2: eh? Dopo io avevo parlato. Sono un giornalista.
3: sapeva tutto di te.
1: Sapevo... ma io ho avuto l'intervista, ma quando? Non lo sapevo. Under 20 ha la punta allo scudetto. Il tecnico più figo, dobbiamo dimostrare di essere più forte. Under 20 non è che vende Under 20, no. Under 20 voglia di scudetto.
0: E questo è lo stesso
1: video, però tipo segnando, non è
3: però curiosità, avete vinto lo scudetto?
1: No, sono i tetti.
0: Vabbè,
1: ma questo che cos'è? Ah, sì, deduzione.
4: Queste?
1: Ah, queste sono le fotografie di Salato. Qui sono i carti di Cisebank.
0: Sono la morte.
1: Questo è quello che voglio
0: dire. Ah, questo è cosa? Come si chiama?
1: Il marito di Cisebank. Questo è Cisebank, questo faccino.
3: Karate mercato di generale.
1: Attenzione, una foto esplicativa di me. Un uomo che ama il suo PC. Non lo stavo facendo, non capito che cazzo stavo facendo io.
0: E poi potrebbe ricogliare qualcosa col talk.
1: Ah sì. Questo chi è? Ah, questo è il mio padre. Adesso mio padre è la sbacchia.
3: Papa squad.
1: Questo è un campo.
0: Ma voi avete mai visto queste invece?
1: Cosa? Io sto cercando la tendenzialità qua in mezzo, non so di cosa. Varie, cos'è varie?
3: Varie deve trovare. Ho un desktop con Windows.
0: Sto cercando anch'io tendenzialità.
1: Ebbene signori, qua quando ancora avevo Windows.
0: Beh.
1: Questa macchina che fine ha fatto che l'ho portata da voi? Guarda qua. Capisci qual è? Lo vedi? Questo è il mio canale.
0: Sì. Campo ancora?
1: Sì.
3: Quello come l'ha detto, questo è il mio canale.
0: Qual è? Il cagnetto tuo?
1: Sì, dico. Quindi avete le foto della macchina, la macchina fotografica. Vuoi vedere la mia vera famiglia a Natale? Aspetta. Per la serie quanto siamo.
0: Guarda che
1: sono il cazzo di. No, no, è il figlio di mio cugino.
0: Ma non è preciso quello tra di
1: quello tra di.
0: Ma adesso chi è? Un parente?
1: Zio, ma devi dire che cosa fanno?
0: Sì, un grande.
1: Aspetta che fa lui, eh?
0: Le foto?
1: Sono in cucina.
3: Ma che è che in cucina? Deve fare una festa.
1: Sì, ma siamo stati.
0: Perché ne ha 17 cucine?
1: Questa è la cucina, è mia cucina che è con cui è fissatario. Da questa cosa si intitola il pazzo e lo psicanalista.
0: Che bello.
1: Sì, Pippo.
0: Che potete questo
1: sa di anni 30. Mio padre e mio zio.
0: Pazzesco.
1: Sa di anni 30.
0: Non è stato in bianco e nero apposta?
1: Sì, perché era bello il bianco e nero. Il vicino. La peste. Colorato di spirito.
0: E beh. Sì.
1: Attenzione, la torta seria. La torta è ancora è buona. La torta era buona.
3: La mano del bambino.
0: La peste.
1: Che la peste.
0: Natale. Okay. Questo guarda un meeting cybernet di una volta.
1: Ma dove era?
0: Paratoio, ma proprio anni fa. Qua abbiamo mangiato a Buscemi.
1: Ma quando?
0: Ah, l'ho visto in formato cartaceo, sto foto. C'è bestia anche Vincenzo
3: Cartaceo?
0: E come cartaceo? Ce l'ha, ce l'ha Andrea... Ah, faccio vedere qua Andrea. Quello io l'ho detto, non c'è. Questo è il mio. Sì, sì, ne ho viste tutte quante.
1: Ti avete questa foto?
3: Sì. È un bicchiere.
1: È un boccale di vino.
0: E quella roba blu?
1: Come? Quelle sono le riflessi. I riflessi. No, non mi
3: conosco.
1: No,
0: è Grizzly che sembra Jimi Hendrix. Jimi Hendrix.
1: Ma tanti capelli fa?
0: No, ma da lui gli crescono così, ora li lega, però se si dislega sono di nuovo così.
1: E questa cosa è giocata.
0: Questo è visto, questo è come si chiama. Vabbè, Luigi.
1: Che falsa. Go. Luigi Toscano. Lonestar.
0: Ma questa è una foto del Lecker Meeting a Catania.
1: A Catania? No.
0: Ma
1: dove viene da me?
0: Questa è l'emeroteca del Lava. Questo è un grande, questo è Morpheus.
1: Ah,
3: questo sì,
0: è un Morpheus che non conoscete però. Lui non mi ricordo chi è. C'è Sandman e lui non mi ricordo come si chiama. Iron che dorme. Sentiamomi.
1: Ah, senza... ah, lo vedi lui?
0: Sì, ce la raccolti, vedi, c'è il colore. Questi non so perché ci sono finiti in mezzo. Qua ci sono un maguano e giallo. Questa è la stanza del mio.
1: Sì,
0: ecco.
1: Questo è quello dell'OA.
0: Sì, lui è Bishop, poi c'è PBM.
1: Ma hai visto il mio posto di elettronica del tutorial? Non sembra da Rema.
0: Sì, che puoi dire?
1: No, no,
0: sì,
1: non sembra da Rema il mio posto di elettronica del tutorial.
0: No, questo è il professore 2, questo qua.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, Sognom.
1: La terra.
3: Volata con?
0: Un VMware. Ci credete che io il 90% di quelle che mi non mi ricordo niente? Io non so che stavo facendo, forse stavo attaccando la spina. Stavo vedendo come un cretino. Era l'emeroteca, vedi tutti questi volumi della Sicilia, Sicilia, Sicilia. Ci sono pareti pieni. Questo è HKS1 alla webcam del video da su internet. Vedi, siamo volumi ovunque, abbiamo attaccato da giù. Sono ancora là.
1: Si pianta da solo.
0: Questa è una padellata. Vedi, noi avevamo l'ingresso, botteghino, bar, il salone, tutta la sala lunga. Tu mai sei venuto al lavoro?
1: Sì, sì. Io
0: so perché ho capito per trasportare il gatto. Perché?
3: Il penetratore girevole.
0: la grandiosa conferenza stampa.
1: Ma sei malato. Questa è roba piano.
0: Sì, anche qua ne abbiamo di spazio, tutta la mia.
1: Vabbè, adesso. Questo che è?
0: Boh, un gatto. Ma qua si trasmette, questo è già tanto, lo si vede poco.
1: El Duwami.
0: El Badawi. Questo è il lobo e non mi ricordo chi. Un vecchio gatto. E basta.
1: Questo è la gif animata, qua non si muove.
0: No?
1: La conosco, sì.
0: Quella di chi è? Di cosa di... sempre di...
1: Cosa?
0: Esce, no.
1: No, no, è la gif animata che fa.
0: Si è bello di
1: nuovo. Sei che bello di nuovo. Che bello di nuovo.
0: Questo è Chius.
1: Che secondario. Indietro non arrivo.
0: Eh sì, darei una volta. Con il filtro dell'aria inesistente.
3: A cannaggio libero.
0: Eh già. Qui è dove abitava una volta in viaggio. E poi a Buscemi con Grizzly e giù. Poi è entrata in campagna. Qua è sempre il castello di Buscemi. Alcune delle mie radio antiche, antiche vecchie.
3: Nel nulla
0: proprio. Sì, ma lì c'è un, c'è uno strapiombo dove c'era questo castello arabo a Buscemi. E c'è un panorama pazzesco.
3: C'era lì.
1: Mi cambiato la provinciale. Questo è il mio padre. Ha realizzato in anni.
0: Ma queste sono le prime foto di Radio Side.
3: Ormai inizia da?
0: Guarda.
3: Prima dall'?
0: 97 circa. Qua è il Damuso di casa mia. Sì, qua c'eravamo circondati di hardware che poi non abbiamo assolutamente usato, perché non abbiamo più diritto della bobina. Abbiamo messo lì per fare scena tutto qua.
3: Didino, ma te lo dico.
1: Questo è il proprietario del musical box.
0: Ah, vero. Come mai l'ha fatto così?
1: Noi eravamo dalla casa sua e... Signor Ernesto, una foto! È uscita così!
0: E vai! Grande, ma c'è un Macintosh ovunque!
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: a casa!
1: Ma ne ha un fottio! Ha un sotto vetrina, sistemato...
0: Questa è la mia
3: ricetta!
1: Comprava il Macintosh da costantino!
0: Minchia, ma allora gli può interessare il fatto che noi raccogliamo cose vecchie, eccetera?
1: Sì, sicuramente non ti dà uno dei suoi miei.
0: No, però possiamo...
3: Io forse recibo un pugno di Macintosh vecchiotti. C'è un ragazzo che sta, si può liberare di tutto questo materiale, anche monitor 20 pollici, 19 pollici. Lo dice, funzionamento X, sono tutti da testare. Mi ha detto vengo, apro il bagagliaio della macchina, carichiamo tutto là dentro.
0: Minchia, la nostra prima iniziativa al lauro. Cyber Rave nel 95.
1: Cyber Rave, cosa faceva?
0: Guarda qua.
3: Codavano sotto dritto.
0: Abbiamo fatto una. Qua c'era una telecamera collegata su un monitor a fosfori verdi, era bellissimo.
1: Io non mi posso scordare, ho 8 gambe. Il male. Proprio una notte sana.
0: La televisione.
1: Cioè, quando Diego Turco.
0: Trovammo questa televisione. E poi con lo spray abbiamo scritto Frisnet, bellissimo. Poi c'era un Commodore 64 che dava informazioni.
1: Che dava informazioni?
0: Sì, sì, sulla rete Frisnet, quelle così. Qua un altro contest che abbiamo fatto in fatto. Questa è Cesare Di Mauro, non so chi di voi lo conosce. Grande programmatore Amiga. E non solo Amiga.
1: Andiamo a vedere.
0: Lui allora.
1: Ma io a questo tizio ho venduto il mio Amiga 500.
0: Può darsi? A Cesare Di Mauro?
1: E poi io ho lasciato un mercatino, io ho chiamato a vendere sono soldi.
0: Ma quanto?
1: Ma ti davo.
0: E che se ne faceva di.
1: Diceva che gli serviva. Che lui poi aveva 100.000 posti ma gli mancava la 1500.
0: Allora è lui. Lui nel 95-96 inventa lui un emulatore per PC, cioè un emulatore di Jamie su Amiga. E te lo scrisse lui, e i programmi li giravano, però dice no, non lo rilascio perché ancora non è finito, ancora non è finito. Poi uscì dal PC emu, e poi però è un grande. Fatto videogame pazzeschi, stava lavorando, stava prendendo contatti per lavorare con la Team 17, quelli che stanno di picchiaduro. Aveva fatto un picchiaduro pazzesco.
3: Per Amiga?
0: Sì, sì. Per Amiga del PC, lui non aveva problemi. Assembler era tonnellato. Quindi queste le primissime riunioni che facevamo.
1: Ma dove? Dove è qua?
0: A casa di Peppone.
1: Ma questo è cosa?
0: Quello è dal prossimo. Questo è Priscilla invece.
1: Sì.
0: Priscilla Vesso, un amico nostro. Uno dei fondatori del Frix.
1: Guardate questo mio amico, soprannominato Salvo Paggio.
0: Ma chi è?
1: Che vedete era una striscia di ferro qua, no? Questo è qualche cosa un po'. Che roba di vecchi 5 anni fa.
0: Questo è il volmetro. Sì, il volmetro che avevamo il video. Alleluia.
1: Che hanno quelle foto, ma non lo fa la sezione galleria.
0: E infatti le sto raccogliendo per la parte Instagram. qua l'antimagia che c'era, non mi ricordo come si chiama sto giudice, la come cazzo si chiama,
3: Finocchiaro,
0: sì, c'eravamo i Finocchioni pure noi. Qua c'è una foto bellissima di Cristian, di Scilla che stava leggendo il Moio. Cioè, sono aggrappate dalla telecamera. Cioè, questi che parlavano delle peggio stanzate, noi che ci facciamo i cazzi nostri, in rete.
1: Guardate la serietà quando visitiamo i laboratori nazionali del sud.
4: I laboratori.
1: Io faccio invece di fotografare i componenti.
0: Guarda che occhi pallati.
1: È stato il fresh.
0: Una gran foto. Lobo.
1: Con la gomma americana in bocca.
0: Lobo. Ma stai sentendo? Ah, senti le nostre risate. Noi ci stiamo facendo semplicemente i gran cazzi nostri. Stiamo guardando le foto che abbiamo nei nostri portatili. Cioè, qua se ne dovevano andare un'ora e mezza fa. Hanno cominciato a ridere e siamo rimasti qua ridendo a guardare le foto di Pallo. Dimmi.
1: Ma perché qua? Questa foto è Capodanno, non so.
0: Guardare? Ah, dice guarda nelle shell che forse hai qualche uomo. Minchia, è Superman.
1: Ma che cazzo?
0: Ma bronca smette il tuo cane, porco Dio. E allora?
1: E allora?
0: Hai mandato wall ovunque. Ma perché lui ha l'accesso aperto sulla macchina? Ah, su Ishtar. Ah, sul portatile. Tu hai il looter sul portatile?
1: No, io no. Io
0: invece
1: no.
0: Pare di sì.
1: No, su Ishtar.
0: Ma tu sei entrato sul portatile o su Ishtar?
1: No, su Ishtar. No,
3: no, sono un loser.
1: Anche su loser. Devo togliere questa
0: è lui,
1: cavola.
0: È infatti, esatto.
1: Vai, loser, naviga.
0: Ma ha provato prima. Ti è entrato anche
1: no,
0: Gigi?
1: No, era su Ishtar.
0: Ah, era su Ishtar. Va bene.
1: Come si fa? Come
0: è fatto che erano
1: qua loro, madonna, su questo
0: niente, come è? Usa che però non fai il butto
1: da ma fanculo.
0: Invece che devo partire una stan, me lo
4: vedi? Quale pasta
0: unita? È un inferno. Perché non hai nulla.
1: Scusa.
0: Cioè gli utenti, agli utenti gli dà la C-shell, proprio mazzate sui coglioni. La C-shell a un utente.
1: Ah, è uscito, ok.
0: Cioè potremmo avere solo utenti alieni, di altri
1: pianeti.
0: No,
1: perché lo Shining...
4: Fa i login con l'Uter.
0: La? Sì, penso di sì, però insomma non si capisce neanche come cazzo funziona LS su questa cazzo di macchina. IPS stranissimo. Vabbè, non è il livello di AWS50. Però sì, è già in rete comunque. Ah, è giovedì, attenzione, vengono a mettere la DSL.
3: Ma Ishtar,
0: allora va.
1: Ishtar è una macchina piena.
0: Con Teldia, 640k fissi.
1: Ci sta, perché?
0: No, credo 80, 60 o 80k grandi. Forse 60, ma loro ce li garantiscono. È un contratto LAN professionale di quelli che costano. Sì, cioè quelli. È il contratto dei loro più costosi.
3: È la soluzione ACI.
1: Quale?
3: Questo sì.
4: GKM.
0: Dell'Arcifrocis.
1: Che?
0: E poi niente, sono iniziati con
1: me la metto io, dammi la mia, no, poi la
0: do. Stai bene, tutto a posto? E fai, ma senti, ma il furgone?
1: C'è una cosa.
0: Eh?
1: Il 2002.
0: Ma perché quello là no?
4: È l'altro ieri.
0: Ci hai ripensato?
1: Certo,
3: io.
0: Non l'ho detto.
1: A Shanghai. Ok.
4: Questo è che è
1: 3.002.
0: Vabbè,
1: 3.002.
0: Vabbè, 6%.
1: Ma
0: cos'è
1: l'IRDA
0: qua?
1: Sì.
0: Non
1: c'è, non so come provare perché non ho nessun dispositivo io.
0: Non proprio aperto a tutti, però
1: ovviamente è tipo Ethernet, perché quando fai il topic ti è IRDA 0, IRDA 1,
0: IRDA 2, voglio venire anch'io al bar dei froci.
4: No,
5: No, e quindi
4: niente, c'è la
5: minulla, c'è
0: il terzo,
5: la
0: vede con
5: male,
0: vanno lo
5: stacco, però non ci si può impedire di
0: far arrivare.
5: Cioè, arriva lì.
3: Aspetta, poi c'è anche cosa per le
5: evidentemente
3: altre cose. Non è un protocollo di
4: giorno. Ma non è certo che finisce, sono io.
5: Non sarebbe un
3: grande ma
5: funziona
3: usare un modem esterno più se quello interno
5: ci
1: va bene, devo finire con questo qua.
5: Ma che dici tu?
6: Se vuoi aprire un altro per tommato che ti dicevo prima per la confezione
5: cioè con i documenti stiamo trovando bene
6: e che ha un ottimo, l'ho provato, l'ho dovuto fare su dei documenti ed ha un'ottima compressione.
5: Ma a noi non interessa comprimere.
6: No, ma la qualità è ottima comunque.
5: Ma perché, come vediamo noi, cioè chi legge il documento può rendersi conto anche del grano della carta e quindi è abbastanza disegnato. È una cosa che per esempio in biblioteca hanno trovato interessante, non solo leggere tipo da una copia anastatica che bene o male è una fotocopia. Con la foto vedi il libro, vedi come è stata la carta, vedi come è la ligatura, poi
6: no, no. Quello è comodo perché
5: per un ricercatore è più utile. Non lo so, così come lo dà la Canon Digital Ixus alla massima definizione. Per questo posso ingrandire e vedere tutto molto bene. Mezzo libro va a pagina intera, per cui col browser tu puoi da una parte leggi tutta una pagina e dall'altra leggi tutta l'altra. La Digital Ixus poi è una luminosità ottima,
6: quindi è stato
5: un po'
6: fotografando tutti quanti
5: sì.
6: E mettendo sul CD
5: vi faccio vedere questo al volo sì, e poi si fa adesso questo forse mi è venuto male. Ho cannato dei link,
1: sarebbe bello scrivere un OCR per i font del 1480.
5: Ma non serve. Per i font?
1: Non serve,
5: c'è Martin che si è offerto per
1: che in realtà è facile, la spiega è la U. Già ti vai. Yeah, praticamente scrivere in un modo pazzesco, spero, no?
5: Lo so.
1: Tipo la S è una S, quindi scrivi una S. La U è B. Ma qua che punto è proprio sì? Perché... Ma 530 meno.
5: Questo mi sa che non va.
1: Ma che cos'è?
5: Ah. Delle storie memorabili dei suoi tempi, scritte, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle directory. Cioè, più semplice di così si muore. Qua ha cannato i link, vi dicevo. Però insomma, arrivi qua e te lo leggi direttamente così.
1: Delle storie memorabili dei fuori
5: tempi. Un monitor non LCD si vede comunque molto meno.
1: Anche la carta, le macchine. Tenuto
5: voi
1: ha finito il giro.
5: Cioè, così è immediato. Scattiamo e via.
6: La pagina non interrette.
1: Luigi tuo?
0: Sì.
5: Felice chi può difendersi dal ferro con l'oro. Ti può pagare per la nuova difesa. Che rotta dei cristiani a Ceresti. I cristiani con strage insigne se ne ritornò poi contento e trionfante a Costantinopoli, nel qual conflitto notabile non meno per la moltitudine dei soldati che per le condizioni di Russia.
7: Argomenti banali. È la morte, la morte, la morte, morte, morte.

decisamente morte. Direi tra l'altro che non so se secondo voi questo microfono si sente bene o non si sente bene, perché io ho l'impressione che questo microfono si sente veramente bene. Eh già, si sente veramente bene. Mi dicono quanto tempo, ma se è ogni sera che trasmetto, Dio bono. Mi dicono quanto tempo. Bene. Mi hanno prestato un CD. Per forza, me lo hanno prestato per forza, voglio farvi sentire di cosa si tratta. È musica che io di solito non ho mai cacato. E in effetti devo dire che mi fa cacare. Però ecco qua quello che mi hanno prestato.

mi hanno prestato questa roba qua. Sono tanto curioso di sapere come si sente, però...

Che musica agghiacciante, è veramente morte. Mi dicono di leggere un messaggio di Quit da IRC. Ed è veramente, con questa musica di morte devo leggerlo. Living, cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi e non conosce il tempo. Cerco le qualità che non valgono in questa età di mezzo. Ma che cazzo è? Sì, mi dicono morte. Se andate sulla pagina di Radio Cybernet e cliccate su live webcam, potrete vedere la fase 2 di Temelin. Perché anche l'occhio che uccide vuole la sua parte di male. Temelin è l'amplificatore di potenza audio con il quale io diffondo questa musica. 100 più 100 watt ad altissima fedeltà, autocostruito. Ma che cazzo di musica mi hanno dato? Ma io non lo so. È abbastanza agghiacciante come musica, però sentirla e vedere spostare queste vedere le casse che camminano per la stanza è divertente.

CD è masterizzato e quindi non so neanche chi è l'autore di queste musiche. È veramente un macello, la macellazione.

promesso che me lo duplicherò. Eh già, è veramente un CD agghiacciante. Penso che a questo punto metterò il CD dall'inizio e faremo la trasmissione con questo CD, che vedo che sta raccogliendo successi. Devo dire che il CD mi è stato prestato da un amico qui di Palazzolo che è pieno di questa musica. Allora, un attimo che rispondo a un messaggio, sto parlando sui CQ. Ah, beh, io a questo punto vi faccio sentire il CD dall'inizio alla fine, buon ascolto!

0: naturalmente l'uccisione di Carlo Giuliani. A quanto pare sembrerebbe verso un'archiviazione dell'inchiesta, a stabilire cioè che il carabiniere che sparò sul giovane manifestante lo fece per legittima difesa, ma vediamo.
1: Oddio, cazzo, sono un pezzo. Oddio!

0: manifesta per raccontare le speranze di un mondo diverso. Zittiscono anche i potenti della terra, il silenzio battuto di Palazzo Ducale, cuore dell'immacolata zona rossa, viene travolto dal rumore della violenza nell'altra città, quella fuori dai recinti. Da quei giorni i magistrati lavorano, testimonianze, perizie, filmati e foto scandagliati per misurare atteggiamenti e distanze. Carlo Giuliani aveva in mano un estintore, Mario Placanica, il carabiniere ausiliario che ha sparato, si è visto assediato. Con una trave un altro manifestante aveva già frantumato i vetri del blindato. Legittima difesa, ha detto e continua a dire Placanica. Nella bolgia provocata dalla tragedia subito ha impressionato la saggezza del padre di Carlo, che ha spinto il poco fiato che non lasciava al dolore per predicare civiltà, per evitare che a sangue si aggiungesse sangue. Poi, il giorno dei funerali, ha ricordato il suo Carletto così.
1: Una vita breve.
2: Come avrete capito, stiamo anche facendo ascoltare in diretta Rai 3. Abbiamo beccato un messaggio e ci siamo avvicinati al televisore.
1: Di cercare di ragionare.
0: Cercare di ragionare, proprio così. E un mese dopo, il 20 luglio, un altro momento che ha legato cuore e cervello. L'incontro affettuoso di Giuliano Giuliani con il nuovo questore, Oscar Fiorioli. In piazza Alimonda la tragedia, da piazza Alimonda un segno per provare ad abbattere anche le barriere più alte. La madre di Carlo Giuliani a gennaio è andata a Porto Alegre, al campo intitolato al suo figlio.
3: Sono diciamo a denunciare i veri responsabili di quello di oggi.

0: vuole parlare, ma il suo avvocato lo conosce bene. Ci ha mai ripensato?
1: A mente fredda i discorsi si possono fare. Evidentemente in quella situazione in cui si temeva per il peggio, quella è stata una scelta condizionata dal susseguirsi degli avvenimenti.
0: Da che anni che sente il bisogno di parlare o forse scrivere al padre di Carlo?
2: Non ora però, non è ancora il momento, l'incubo è ancora troppo vicino.
3: Aspettarci ancora per molto tempo altre rivelazioni come quella del ministro dell'interno che ha riaperto la storia e ci ha portato ancora stasera a parlare del G8 di Genova.
4: Guarda, la giustizia sta lentamente facendo il suo corso. Io spero che non si finisca con un'archiviazione.

geniale quel sito, è geniale, dovrebbero premiarla la persona che ha... No, è arrivato Jaromir.

CD genera morte. Io posso solo sperare che non arrivino i carabinieri e nel frattempo potete osservare web.tiscalinet.it/asbesto. Dovrebbe automaticamente catapultarvi sulla webcam con una inquadratura ravvicinata di Temelin. Pardon.

chiedono per l'ennesima volta cos'è Temelin. Temelin è il mio amplificatore di potenza che ho appena finito di costruire e con il quale sto devastando la struttura della casa.

ma ripeto, non ho idea. Non ho idea di chi sia questo disco, questo CD. Ma è veramente agghiacciante. Mi chiedono tutti il nome di questo CD. Ma non lo so, perché l'unica cosa che c'è scritto sul CD è Acer Gold 80/700 MB 24 A. Ecco l'unica cosa che so di questo CD, la marca. Ma il suo contenuto è il devasto. È veramente il devasto. Quello che nella webcam sembra una bara con una croce, in realtà è la parte superiore del mio amplificatore, con un crocifisso, con un bellissimo crocifisso.

veramente morte. È la morte nera. Non so se Jaromir mi ha sentito, ma non conosco neanche il titolo di questo CD. Mi è stato prestato per forza. Ed effettivamente oggi, stasera, io ringrazio la persona che me lo ha prestato. E si chiama Tony Espe. Musica generatrice di morte.

la morte nera. Tra l'altro ho anche montato un nuovo microfono e devo dire che funziona assai bene rispetto al precedente. E la cosa bella è che ha un cavo di 3 metri, quindi posso tranquillamente passeggiare per la stanza, grattarmi le palle. Infatti sto proprio passeggiando per la stanza. Oh, chi c'è qua? C'è Mister Coniglietto.

dispongo un monumento misto a Carlo Giuliani e Mister Coniglietto. Insieme. Come simbolo di pace. Poi in questi dischi ci sono sempre queste teste di cazzo che parlano inglese anche se so de Napoli. E sparano queste cazzate allucinanti prive di qualsiasi senso. E subito dopo, immediatamente dopo aver proferito queste parole inutili, la gente comincia a saltare come i deficienti. Queste sono le cose che non capisco di questa musica. Forse comincio a capire però. Mi sa che sto capendo un po'.

0: Dio Pig.
1: Thank you.

musica di morte, se fossimo una televisione, oserei dire anche immagini di morte,

0: to the music, respect to the DJ, respect to the crowd, and respect to one another.
1: Rispetto a sto cazzo, testa di minchia. Ma io non lo so, va. Rispetto di qua, rispetto di là, ma rispetto a sta minchia. Ma cosa da fare? Ma basta dire cazzate, cretino. È pazzesco. Ecco, sei un coglione, ma hai capito un cazzo della vita. Dio mio, ma è pazzesco!

musica di morte. È strano perché... E in effetti è così, Jerome sta dicendo una cosa vera. Cioè lui mi scrive, io odio la techno, ma questo suono è pazzesco, ed effettivamente è così. Io quando mi hanno dato questo CD ho detto, mamma, a me non piace la techno, no, ma questa non è techno, questa è hardcore, mi hanno detto. Forse non è neppure giusto. Però devo dire che i suoni sono agghiaccianti. Cioè sentirli qua

0: Ma ho cambiato anche posizione la telecamera, cioè me ne sto fottendo praticamente. Non so manco che cazzo si vede, poi qua si blocca pure. Ah, infatti non c'è nessuna telecamera, in realtà non ho fatto un cazzo, cioè ho mandato l'immagine di 2 ore fa, ma sono un cretino. Cioè la webcam è ferma. Io ho voglia che spostavo, illuminavo. Comunque è tutto male. Mo ho acceso veramente la webcam. La webcam. Mo sposto un po' di cose, va, magari si vede pure Temelin.
1: Ecco proprio un bello, non lo riuscire, ecco proprio un bello, non lo riuscire, ecco proprio un bello.

porco Dio. Quando cadono pure le cose, Dio cane. Allora beccatevi questa meravigliosa immagine.

è questo. Ecco l'immagine che potrebbe essere la copertina di questo disco. L'immagine che passerò immediatamente via scanner.

non so se si vede, ma c'è un nazista che suona i tamburi. Roba da ballo globale. I tamburi col teschio.

splendida musica soave che ci accompagna nella puntata di questa sera. Mancano ancora 43 minuti di morte male, così, di musica fatta così. E noi stavamo leggendo su Indie Media sulla guerra in Nepal. E chi l'avrebbe mai detto che in Nepal c'era la guerra? Invece sì, perché i media non dicono un cacchio.

veramente agghiacciante questa musica. È la malattia. È malattia elettronica, nel vero senso della parola.

vediamo se riesco a inquadrare le casse, ma non penso perché c'è poca luce. No, infatti non ci riuscirò mai. Me ne fotto. Vado a posare la rivista Epoca.

vera morte. Jaromil, rispondimi alla query, bastardo rasta di merda.

penso che dovrò certamente raccogliere più informazioni su questo genere di musica che sto scoprendo oggi insieme a voi. Sentite che roba!

io ti esorcizzo. Ti esorcizzo. Ti esorcizzo. Ma senti che roba! Ma devo assolutamente alzare il volume! Ma no! È il male! Il male trionfa!

devo duplicare questo CD solo per metterlo durante le feste dei santi. Veramente incredibile. E non ho premuto il tastino Ludness. E il volume è soltanto a 1. Pardon. Beh, è venuto il momento di farmi i cazzi miei e di leggermi un po' la posta. Per cui buon ascolto.

hanno scritto un messaggio. Mi ha scritto un amico che non sento da tempo e mi ha detto: ma dopo lo sbriciolamento delle torri sono rimasto più o meno così, alcolizzato e figlio di un alcolizzato, soggetto a deliri erotico-mitici, non potendo sottomettermi a una disciplina morale che implica una tale esperienza religiosa e non volendo rinnegare Cristo, vuotando in un sasso il bicchiere, lo scagliai sul pavimento, poi sono divino di sé, ogni contenuto di ciò, si poi mettere se ballare non passi in mezzo alla strada, che deve essere solo il coma. Una bella email. Dopodiché ho un sacco di messaggi di posta elettronica di gente che mi scrive cose senza senso. Ciao, io sono un utente Windows.

0: noi non accetteremo mai.
1: È la morte della morte.
0: Per far fuori la politica con la P maiuscola, usando la scusa della caduta del muro di Berlino e del crollo dell'ex Unione Sovietica, si è dichiarata la fine della storia,
1: soprattutto
0: l'idea che le sorti del mondo erano regolate unicamente dalle morti.
1: Ho dovuto necessariamente abbassare il volume, non è possibile. Adesso che ho abbassato il volume, come si sente? Vorrei sapere se si sente lo stesso bene oppure non lo so, magari si sente meglio col volume più basso. Ditemi, per favore.

la maledizione della morte male. Maledizione della morte male. La maledizione della morte male. Ho deciso che streamerò rumori. Oggi trasmetteremo un concerto di rumori. La maledizione della morte male.

Abbiamo trasmesso per questa serata di concerto di Radio Cybernet il concerto per bulloni e abat-jour di Asbesto, creato con bulloni, terracotta, accendino, lampada e cacciavite di precisione. Trasmetteremo adesso il secondo movimento dal concerto in sol maggiore per cassetto e cianfrusaglie, intitolato "E il cuor mi dolea assai". Dirige il maestro Asbesto. Buon ascolto.

Abbiamo trasmesso il secondo movimento dal concerto in sol maggiore per cassetto e cianfrusaglie intitolato E il cor mi dolea assai, diretto dal maestro Asbesto. Trasmetteremo adesso, giusto per rimanere in tema di musica moderna, il concerto per il primo movimento del concerto per penne e barattolo, opera 21, in sol minore, intitolato Quanto dolore mi fa tutto questo scrivere. Buon ascolto.

Abbiamo trasmesso il primo movimento del concerto per penne e barattoli, opera 21 se non ricordo male, in sol minore, intitolato Quanto dolore mi fa tutto questo scrivere, se non ricordo male, ma io non so se mi sentite oppure no, effettivamente non so. Musica moderna oggi, vediamo se riesco a trovare qualche documento da leggervi. Mi trovo a Siracusa in camera e dovrei avere parla di musica qui, ma non ne sono sicuro. Vediamo, manuale delle giovani marmotte, no, non è il caso qui, no. Comunque la musica moderna sa essere peggiore di questa roba. Ci sono concerti di... ecco, facciamo un musicista. Qui c'è un libro di un musicista che si chiama Riccardo Zandonai, che non so chi cazzo è. Tra i grandi musicisti del XX secolo è citato questo Riccardo Zandonai, che non si capisce chi cazzo è, che cazzo ho fatto. Comunque pare che abbia fatto della musica, che abbia creato delle cose, giusto per essere più precisi, un attimino più precisi. Purtroppo non ho libri sulla musica moderna, nonché mi mancano strumenti musicali con cui fare altra musica per voi. Dunque, vediamo un po'. Niente, non c'è niente, non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Mi dispiace, abbiamo trasmesso solo questi tre concerti. Per la vostra gioia.

0: Stiamo cercando. Io vorrei sapere, Pallotron, quando inizierà a streamare lui, perché io devo andare a dormire, porco Dio, che sono stanco morto, e vorrei che Pallotron attivasse quel porco Dio di stream. Mi dispiacerebbe dover fare un altro concerto per prese telefoniche SIP e campanello di suoneria SIP, che comunque ha pronto, perché non si sa mai. Comunque, comunque niente, io mi sono anche rotto il cazzo. Sto aspettando che Pallotron si dimostri serio e prenda lui in mano la trasmissione, invece di fare il minchione come sempre. Pallotron, non fare il minchione. Devi streamare. Ai ai. Purtroppo non abbiamo strumenti musicali qui, quindi non si può, a parte questi bulloni con cui vi ho già fatto sentire un brano molto bello. Pallotron mi risponde puppu e poi mi risponde anche dopo. Vuol dire che lui streamerà dopo. Io invece mi sono rotto i coglioni. Penso proprio che smetterò di streamare ora, scaraventandomi nel letto. Fotti zio è il messaggio di Pallotron. Fotti zio. Vi potrei dare gli ultimi aggiornamenti sul meraviglioso mondo dell'automobilismo. Vediamo un po'. Allora, abbiamo un'intervista a Piero Ferrari questa settimana. Che tipo di piloti? Allora, vediamo un po'. La 2003 può attendere. Beh, questo è pre-Imola. Prestazioni. Felipe Massa ha girato molto bene al Mugello. Vediamo un po' cosa dice qua. Perché la F2002 beve troppo? Allora.
1: Oh, santissimo padre, putadio.
0: Storia del circuito di Imola, e qui abbiamo le foto di Villeneuve e Pironi. Oh, abbiamo una telefonata in diretta. Direi che sei in diretta.
2: Sono in diretta?
0: Sì.
2: Sei un po' cazzone, fotti zio. Oh. Allora mi sento.
0: Sì, sì. Signore, abbiamo parlato con in diretta.
2: Comunque streamerò dopo. Lo sentite adesso? No, vabbè, dai, firmerò dopo.
0: Vabbè.
2: Ora facciamo riunione e poi firmiamo.
0: Ancora questa riunione?
2: Ciao,
0: Suca, Sucala. Suca, abbiamo ricevuto... Ah, che bella la ricarica. Ho ricevuto 12. Quanto ho ricevuto? Boh, vabbè, ho ricevuto un tot. Ma perché Lobo non gli risolve Papuasia? Ma è un minchione. Ma che minchione. Lobo, uomo di minchia. Ti sei perso il concerto di musica contemporanea. abbiamo appena mandato tre brani di musica contemporanea e adesso, visto che questa serata dedicata alla musica contemporanea sembra avere successo e visto che io sto parlando con una voce da frocio, potrei trasmettervi un altro brano musicale di musica contemporanea e quindi faremo per voi una edizione speciale di un concerto molto famoso, di un brano molto famoso per solo flauto di Edgar Varese. Il brano si intitola Density 21,5, molto famoso, solo che noi lo realizzeremo e lo reinterpreteremo con un barattolo pieno di reperti archeologici e schegge di bombe della Seconda Guerra Mondiale. Per cui ascolterete adesso Density 21,5 di Edgar Varese nella personale reinterpretazione di Radio Cybernet per barattolo di effervescente brioschi, reperti archeologici e schegge di bombe. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Edgar Varese Density 21,5 per reperti archeologici, schegge di bombe e barattolo di effervescente brioschi nella interpretazione di Radio Cybernet. Abbiamo adesso un aggiornamento. È il momento di aggiornarvi sulla situazione della SARS. Secondo le recenti stime, la diffusione del virus

Beh, io in questo momento mi sarei anche fratturato i coglioni, ma proprio la base dei coglioni, la parte di sotto, sotto lo scroto. Non mi ricordo quale chakra è, penso che sia il primo. Non lo so. Comunque, mi sono rotto quel chakra lì. Vorrei che Parlotron streamasse lui. Perché mi permetterebbe di andare finalmente a dormire senza mandarvi a fare in culo. Consapevoli che il mio stream sarà prestamente sostituito da un altro ricchione come me, se non più di me. Per cui vediamo se finalmente... Ecco, io adesso manderei a fare in culo Pallotron e lo farò pubblicamente. Lo farò veramente in pubblico. Pallotron, vai a fare in culo, all'interno del culo. Vai a fare esattamente all'interno delle mucose anali.

l'eterna maledizione del male, che malefica il male della malattia male. Male, male, male, il male.

0: Es la muerte. Strimmo solamente stronzate. Maxim Engineering Journal, volume 46. Articoli in profondità. Carica batterie. Ma che cosa cazzo me ne fotte a me?
1: Oh. Oddio, schifoso.
0: Clock di riferimento. Cani da guardia. Contatori con cani da guardia. Come funziona la linea di delay della Dallas Semiconductor? Funziona così. Prodotti dedicati per LCD. Oh, che bello. 4x4 digit, 5x7 matrix LED driver con font embedded. Multiplexed LED display driver. Oh, che bello. Basta. Questo stream finisce qui. Mi sono rotto il cazzo.
2: Non è possibile.

Lobo finalmente mi sente, ma io ho appena deciso di smettere di streamare, perché mi sono rotto i coglioni. Io mi sarei rotto il cazzo, effettivamente. Potrei chiamare un numero verde a caso con il cellulare. Vediamo un po'.

0: Va bene. Fare word dialing col cellulare è una cosa a volte divertente. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante.
1: Telecom Italia informa.
0: Vaffanculo, Troia.

0: Telecom Italia, Telecom.
1: Mi ha rotto il cazzo.
0: Telecom Italia. Telecom Italia, informazione gratuita. Siamo spiacenti.
1: Anch'io sono molto spiacente.
0: Telecom Italia. Telecom Italia. Telecom Italia, informazione gratuita.
1: Siamo
0: il numero da lei selezionato.
1: Riascoltiamolo.
2: Ansoban Otto, Shako Dozo. Please dial your personal identification number, then press sharp.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: This is KDDI. The personal identification number is
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。

0: Telecom Italia, informazione gratuita. Telecom Italia.
1: E ormai ho studiato che Telecom Italia ci ha rotto il cazzo. Ci ha veramente rotto il cazzo. Già, sì, già. Ci siamo rotti le pallazze.

E torniamo ai nostri momenti dedicati alla musica contemporanea. Trasmetteremo adesso per la serie le interpretazioni dei grandi classici ad opera dei musicisti contemporanei. Trasmetteremo ora

una libera interpretazione di un valzer di Johann Strauss sul bel Danubio blu di Johann Strauss per accendino e cartolina di abbonamento di Tele2 ad opera di Radio Cybernet.

0: Oh, abbiamo una telefonata che interrompe il concerto.
1: Quali sono le ultime novità sulla SARS?
2: Abbiamo degli aggiornamenti.
1: Di cosa si tratta?
2: Niente, io ho telefonato per farti sentire i rumori che farò adesso io.
1: Ah, non mi dire.
2: Molto cosa, interessante.
1: Cosa avremo adesso in diretta?
2: Adesso sto facendo dei rumori.
1: Sì.
2: Ah, aspetta.
1: Sembra che tu sia chiuso in una stanza molto piccola.
2: Sì, un attimo che ci esco, però, perché ho dimenticato una cosa. Che volevo andare in questa stanza molto piccola, munito di un cartoncino arrotolato, riempito di foglie secche.
1: Capisco.
2: No, non so perché mi è venuta questa idea, no?
1: E direi che è un'idea meravigliosa.
2: Vabbè, niente, adesso...
1: Forse è la prima volta che viene streamato un evento simile.
2: Esatto, io penso anch'io, non lo so.
1: Meno, io non ricordo a memoria d'uomo.
2: No, non credo.
1: Che Radio Cybernet abbia mai streamato qualcosa di questo tipo, è un evento
2: storico. Ecco, adesso faremo sentire...
1: Che cosa?
2: Questo tipico rumore.
1: Cos'è? Sembra rumore di chiappe.
2: No, è un rumore di seggetta.
1: Di che?
2: Di seggetta.
1: Che cos'è la seggetta?
2: La seggetta è... cerca sul dizionario.
1: Sul dizionario?
2: Sì, cerca su Gazzetta Linguistica, dai. Così almeno ce la so.
1: Ah, forse ho capito, la cosiddetta asse del cesso.
2: Esattamente.
1: Ho capito, ah, che rumore interessante.
2: Niente, quindi siamo qui e... E continua pure il tuo concerto, io se vuoi farcisco di rumori e di odori.
1: Ma direi che a questo punto il valzer verrà condotto da te. Non so se avevi notato il valzer tra accendino e carta.
2: No, non ho fatto in tempo a sentirlo. Vabbè. Scusa?
1: Sì, sì, figurati.
2: No, te.
1: È un concerto meraviglioso.
2: No, stai sbagliando le parole. In realtà è un concerto meraviglioso.
1: Io a questo punto non parlo più e lascerò ascoltare i rumori.
2: No, vabbè, lascerò, guarda, farò soltanto questo rumore qui, perché effettivamente pensavo fosse una cosa un po' più complicata. Invece è solo questo. Non so se senti il bel rumore che fa dopo averlo riparato.
1: È vero. Sembra un rumore, sembra qualcosa che divora.
2: Apriamo la finestra.
1: Ah, già fatto?
2: Sì.
1: Ma praticamente hai espulso.
2: Sì, era lì pronto. Però adesso sto un altro po' sulla tassa per simpatia, non si sa mai.
1: Beh, sì, esatto.
2: Vabbè, ci sentiamo dopo. Io sentirò queste cose dopo e sarà tutto divertente. E riderò e lo farò sentire i miei figli. E non capiranno.
1: Ti bastoneranno per questo.
2: Sì, e poi manderò mail a Pinna al riguardo, spiegandogli tutto questo.
1: Sicuramente. Il quale impazzirà ancora di più.
2: Esattamente.
1: Come tutti noi.
2: Vabbè, dopo averti ricaricato il telefono, niente.
1: Ah, va bene. Va bene. E allora, ciao.
2: E allora, ciao. Sì.
1: A dopo.
2: Ci vediamo fra un po' su Instagram.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ciao. Avete ascoltato? Avete ascoltato Lobo? Nell'emissione delle feci. Sono costretto a sanguinare. In realtà sono costretto a ormai a interrompere questo stream perché mi sono rotto il cazzo. È uno stream un po' malsano perché io mi trovo in quel di Siracusa mentre a Catania si sta per svolgere la AIX Night, che oggi inizierà un po' in ritardo e senza di me. Quindi più tardi avremo lo stream da parte di Pallotron, che prenderà in mano la situazione Radio Cybernet e streamerà lui. Eh già. Streamerà lui per noi. Io invece non ho più niente da dirvi. Per cui, a questo punto direi basta. Non saprei più che cosa aggiungere a queste trasmissioni, visto che la stanchezza ci assale. Abbiamo introdotto con questa puntata un discorso sulla musica moderna che andrà sicuramente più articolato nel tempo e che avremo tempo di sviluppare appunto nelle prossime settimane. La X Night ospiterà un appuntamento sulla musica moderna, diciamo sulla musica del secolo scorso, quindi del Novecento per intenderci. Musica moderna che ci riserva molte sorprese, come potrete da soli capire ascoltando ad esempio John Cage o Karlheinz Stockhausen, il cui nome ci ricorda un po' sto cazzo. Ma ci sono musicisti contemporanei ancora viventi e alcuni anche morti, quindi non più tanto contemporanei. Beh, insomma, tra questi grandi musicisti io non mancherò di citare ad esempio Luciano Berio, che fa delle cose bellissime con le voci, oppure che ne so, Luigi Dalla Piccola, che scrive pezzi di pianoforte che sono veramente assurdi, come i quaderni musicali di Anna Libera. Se cercate con Google dovreste trovare qualcosa sui quaderni musicali di Anna Libera. Sono dei pezzi pazzeschi di Luigi Dalla Piccola. Dopodiché potremmo passare a ascoltare qualche autore magari meno noto. Al grande pubblico, come Béla Bartók, insomma, neanche tanto poco noto, voglio dire, cioè è abbastanza conosciuto, ma autori come Hans Werner Enz, che hanno scritto cose bellissime come Undine Suite dal balletto numero 1 per orchestra. Bella roba, veramente. Oppure potremmo correre ad ascoltare, ma in questo momento non mi viene molto in mente. Beh, a parte gli autori russi come Shostakovich, Stravinsky e tutta la compagnia di stronzi che ci vanno appresso, ci metterei in mezzo anche Mussorgsky, quel barbone cazzone di Mussorgsky con i suoi quadri di un'esposizione, che sì, sono delle cose ancora un po' legate alla tradizione russa, non scoppiati di cervello come Stockhausen per intenderci. Se vogliamo letteralmente diventare pazzi e malati, potremmo andare alle partiture di Luigi Nono. Luigi Nono, un vero malato di mente, che abbandona il concetto di partitura tradizionale, come tanti altri del resto, e comincia a scrivere musica su diagrammi di carta millimetrata, con grafici di tonalità, durata del suono e posizioni sul nastro magnetico. Oppure, a parte quel minchione rotto in culo di Luigi Nono, abbiamo quell'altro debosciato, come si chiamava? Porca puttana, non me lo ricordo. Luigi Nono, e poi chi cazzo c'era del suo periodo? Porco Dio, non me lo ricordo più. Ma vaffanculo. Mamma mia, mi dispiace, non me lo ricordo. Vabbè, musicisti contemporanei l'Italia ne ha sfornati a tonnellate. Veramente a tonnellate. Berio l'abbiamo già nominato, ha fatto delle cose da pazzi. Luciano Berio è facilmente riconoscibile per le pose da ricchione e per gli occhiali quadrati di Craxi. Non dico minchiate, è veramente così. Ha degli occhiali quadrati orrendi. E poi, ma c'è Arthur Honegger, che ha fatto delle belle cose, come Pacific 231 per orchestra, oppure Coro di Morti, sempre per orchestra. Arthur Honegger, di cui vi consiglio appunto Coro di Morti. E poi ci sono autori un po' più solari e divertenti come Alban Berg, che hanno fatto cose un po' più allegre, diciamo, rispetto a Coro di Morti. Avrete capito che sto un po' parlando a ruota libera di musica classica, di musica contemporanea più che musica classica. Ma bisognerebbe passare all'ascolto. Ovviamente ho tralasciato un mare di autori, uno di questi era Edgar Varese, appunto, che per primo ha cominciato a teorizzare l'uso delle percussioni in forma tonale, diciamo, piuttosto che ritmica. E poi mi viene in mente, ma che cazzo sto dicendo? Ma che cazzo se ne incula della musica contemporanea? Musica che nessuno ascolta, perché spesso non ha senso. Adesso basta, però. Basta. È il male. Se riuscissi a farvi sentire qualcosa nelle prossime trasmissioni, mi piacerebbe ad esempio di Luigi Nono, oppure di chi era Planets. Basta, mi sono rotto i coglioni. Sto semplicemente cercando di far passare il tempo in modo da dare la possibilità a Pallodron di streamare al posto mio. Maledizione. Io mi domando perché questo non è uno stream, questa è un'agonia di morte, è veramente la morte. Ora io andrò a pisciare, nel frattempo vi lascerò con l'attesa del 158 di Wind, che non costa un cazzo, però è l'unica musica che posso mettere.

0: Benvenuto nel servizio clienti Wind. La informiamo che il nuovo numero di assistenza clienti è il 155. Per una più rapida consultazione, le consigliamo di annotare il 155 nella rubrica del suo telefonino. Resti in attesa. Stiamo trasferendo la sua chiamata al 155. Il servizio clienti Wind le dà il benvenuto. La informiamo che la chiamata è gratuita da qualsiasi telefono fisso e dai cellulari Wind. Wind premia la voglia di comunicare e offre ai suoi clienti mobili prepagati una nuova opzione che le permetterà di risparmiare ancora di più. Wind Evolution, l'opzione che le permette di chiamare tutti i giorni tutti i numeri di rete fissa nazionale e tutti i cellulari a soli 10 centesimi di euro al minuto più 15 centesimi di euro alla risposta. Per accedere all'area Fai da te, prema 1. Se desidera avere informazioni e attivare i prodotti Wind, prema 2. Per ricevere assistenza, prema 3. Per accedere all'area Fai da te, prema 1. Se desidera avere informazioni e attivare i prodotti Wind, prema 2. Per ricevere assistenza, prema 3. La ringraziamo per averci chiamato. Il servizio clienti Wind è a sua disposizione per ulteriori informazioni.
1: Vaffanculo, il CES è occupato. Comunque fra poco ci sarà un concerto speciale, diciamo così.

Va bene, non so se questo stream sta ancora andando, però è il momento di un concerto con uno strumento vero e ho deciso che prenderò il violino. Attendete un attimo.

trasmettiamo adesso improvvisazione per violino pizzicato, opera 6.472.365.112. E quindi ecco qua.

Avete ascoltato improvvisazione per violino, basta così. È il momento di piantarla.

0: Sì, però non mi ricordavo il fatto che ci fosse.
1: Mi state ascoltando delle prove tecniche di trasmissione di Radio Cybernet con prove tecniche di digestione. Prove tecniche di digestione. Prove tecniche di digestione. Non lo so se qualcuno ci sta ascoltando, non ho idea. In effetti non ho messo neanche il topic.

0: Vabbè, giusto per ferocità, giusto per capire intanto se funziona sta cosa. Ma c'è Bleacher in ascolto?
1: Bleacherò! Miau!
0: Sti froci americani, sti froci, un video. Sti froci, afroci, afroci.
2: Che pigliolo, sì, merda di uomo.
0: Afroci. Merda di uomo, sanità di corpo, dice il proverbio. La base aerea di Sigonella ha una stazione FNM. Sì, di Sigonella. Sego Analla. Comunque, ha una stazione FM e trasmettono le loro porcità, le loro cazzate. Stamattina hanno trasmesso. Così, il cavo di merda. Si chiamano falsi contatti.
3: Forse è il caso di aggiustare questa cosa.
0: Comunque hanno trasmesso il discorso di Bush.
3: Le grandi cieche. Porteremo insieme musica di André Segovia. Version from Gian Gifford Flying with Version fatti chiamare da Gesù. Qualcuno mi ha fatto un version e se l'è preso in quel posto. Come invece una bellissima? Speriamo di no.

chiama Senso Bidello di La Ponte. Già. No, no, nessun errore qua, eh.

0: Specialty Born. Ah, infatti insomma a 16 kg va tranquillo. Madonna mia, già 5 merde di ascoltatori. Questo vuol dire essere dei professionisti, vuol dire prendere per il culo. Non so che cosa ti sta. Ma che gay. Va bene, va.
1: E svolgo il microfono. Ah, ma è lo spinotto allora.
0: Spinotto?
1: È il cavo allora. Il cavo è lo spinotto. Penso che devo morire. Ma quando andiamo noi a prendere il computer?
0: Anch'io. Dovremmo anche nutrirci volendo.
1: Dobbiamo andare a nutrirci.
2: Ah, non avete il dente, a voi è questo.

0: 나 선생님 같이 생각할게. 우리가 이게 뭐예요?
1: No, no.
0: Dai, così vado a prendere.
1: Prendiamo un po' di... No, gli MP3 non li possono andare. Perché io streamo via console.
0: CD audio.
1: Se streamo via... CD audio. Se streamo via... interfaccia grafica finisce a puttanesimo.
0: Perché? Ma va, no.
1: A puttanesimo finisce, veramente.
0: Perché finisce?
1: Come porco Dio si esce dal Tenet. Quit. Allora. No, no, esco da disco. Allora. Vuol dire quanto spazio mi occupa di CPU? Minchia, vedi? Se senza interfaccia grafica mi occupa il 15% della CPU. Alleluia! 17, to! Se carico l'interfaccia grafica mi occupa metà della CPU e mi va tutto in merda. Praticamente non posso fare una minchia.

0: penso che succherò e userò la mia. No, non togliere il Buddha da lì. Dai, non mi spostare il Buddha, il porco Buddha. Penso comunque che userò la merda, dopodiché succherò. Ma sono ancora le 7:20, le 5:20 Zulu time. Vabbè, me ne fotto. Tanto queste sono prove tecniche. Comunque sta andando.
1: Quel problema io lo facevo, non lo fa più.
2: Poi va bene.
0: Quello che si piantava.

0: Ok, c'è un sacco di paranoia su sta merda di frequenza degli americani nel cazzo.
1: Ma lui è uscito?
0: Ah.

0: la ferocità. Potremmo fare un dibattito sulla ferocità questa sera.
1: No, però, sto chiedendo per un'altra cosa.
0: Che cazzo
1: mi faccio la Globo? Che vabbè, io chiedo scusa per l'oppata, ma figurati, faccio, ma tanto aveva un account su disco. Vabbè, figurati, aveva un account. Minchia, aveva. Ma è bastardo che so.
0: Potremmo veramente fare un dibattito sul frocismo.
2: Vedete, potremmo fare un dibattito sul frocismo. Non so,
0: io posso parlare. Vedi questi? Te li tiro. Chi è? Vedi che un CD è venuto male. Sì, infatti, è venuto male e allora però un po' di MP3 funziona. Ho detto, vabbè, portiamo la media, la CD guardi, li portiamo qua. Bene, potremmo ucciderci.
1: Io non ci tengo.
0: Noi facciamo tutto quello che ci dice Lobo.
1: Tu dico è due coglioni.
0: È veramente due coglioni.
1: Ci deve morire per prima?
0: Ma non lo so. Penso tu.
1: Io
0: lo
1: so.
2: A me lo congelo di morire.
0: Beh, buona questa merda. Mi piace veramente tanto, e a te?
1: No, a me no. Che schifo.
0: Io apprezzo.
1: Manca un po' di sale.
0: Potremmo cagare del sale. No way she's gonna go see you. The number one movie all over the place, Red Dragon. She's such a chicken. No, it's a prequel to the other two. So is it that bad? Bet it is. That's why it's the number one movie. Mike Tanner with you and the number one music. We've got it here. Janet on the way. Incubus 2. Could there possibly be a chance to qualify in Round Trip Radio? Win a trip or two to Jamaica? That might happen too, so you just gotta stick around and find out. USA Radio Network, four-time Ray Canterbury, Barry Boswin, 2 for 3, including a solo homer to help San Francisco advance to the National League Championship.
3: CBS. Down. AFN Sports Page. 0600 to 0900 Central European Time, Monday through Friday. Military stateside at
4: home. You know what the news is.
5: A message from USROS Commanding General Montgomery T. Meigs.
6: And the nice thing about CFC is that it provides, in one stop, the opportunity to deal with whatever charity makes us. We only support programs this year.
7: Good deal. Ho ruttato al mio pranzo di oggi, che ho pranzato alle 5 del pomeriggio, mangiando una scatoletta di tonno con tutto l'olio, olio di semi vari, si suppongo.
1: Olio di semi vario.
7: Olio di semi vario. Olio di girasole, non di semi di girasole, ma olio di girasole, quindi di tutto il girasole. Ho mangiato questa scatoletta da 80 grammi con un tozzo di pane raffermo. Che bello.
8: Small suggestion. Why, sure, Tonto. Maybe if you try little sunblock, you'll not have to wear masks. Now, wait just a minute there.

0: Vabbè.
1: Direi che fra un po' andiamo. Dove hai lasciato la macchina tu?
2: L'ho lasciata...
1: Non in zona pedonale, no?
2: No. Aspetta, l'ho messa nella chiesa che c'è qua.
1: Dentro la chiesa?
2: Sì. Dentro la chiesa. No, è la chiesa che c'è vicino ai vecchi muri.
1: Va bene, le prove tecniche finiscono qua, ci risentiamo alle 20.00 Zulu Time, che corrispondono alle 22.00 orario del centro Europa e quindi del fuso orario di Roma. A lui non gliene fotte un cazzo, io non lo so, vedremo.
2: Esiste solo l'italiano.
1: Vedremo quello che succederà, sta sega. Wow. Grazie per aver ascoltato questo.
2: Delle voci assurde.
1: Grazie per aver ascoltato queste prove tecniche.
2: Ci
1: vorrebbe eloquendo, veramente. No, veramente dovremmo montare un'altra macchina con la scheda audio. Ora noi monteremo il server di Radio Cybernet. Avremo delle interessanti news relative alla froceria, alla frocità, al frocismo.
2: Aspetto
1: che non riusciamo mai a fare una trasmissione seria, Dio buono.
0: Oppure come direbbe l'altro, perché non siamo affatto seri.
1: Siamo poco seri. Lobo dichiara di essere piegato in due, mentre Palloton ha deciso di cambiare pseudonimo.
0: In pallo... Com'era?
1: In pallo pron. In quanto prono. Bene, ci sono tutti gli auspici per una grande trasmissione questa sera. Certo che se siamo così andiamo bene.
0: Vai in serio.
1: Ciao, serietà. Va bene. E queste dovevano essere le prove tecniche, figuriamoci la trasmissione.
0: Che gioia.
1: che divertimento, veramente. Siamo giulivi e felici. Non so neanche quanti ci ascoltano in questo momento.
2: Non lo so.
1: Vabbè. Perché non lo sai? Minchia. La mettiamo come pagina web. Il disco.
2: Sai che c'è il vecchio.
0: No, dai, no.
1: Non esageriamo. No. Non facciamoci del male.
0: Siamo seri.
1: Minchia, siamo seri. Oddio.
0: Minchia, l'ho distrutto. Mi fa male.
1: Minchia, il mal di panza.
2: Ma tutto un po' vai da su mai meno.
1: Adesso quello mi daranno notizie di cui parleremo dopo.
0: In fondo al mal nero.
2: Allora sono mai morto.
1: Dai, va bene, va.
2: Basta. Vabbè, andiamo.
1: Va bene, lo stream finisce qua per adesso. La riprende dopo.

Volete stare svegli fino alla morte? Mettetevi il caffè sotto la lingua. L'assunzione della caffeina sublinguale, come si fa per come si fa per i trip, immagino. Eccoci, le foto di Don dice le trovi sulle ore mese, le ore di questo mese inserto centrale. Ah, va bene.

Che cos'hanno? Come?

0: Niente, per inserire i file in una playlist, porca puttana, li devo dare tutti a mano. Ma che palle, porco Dio! Che palle! Ma Muse è una merda, Dio cane! Com'è possibile che ancora dopo mesi una delle cose più banali di un programma non sia stata aggiunta? Pirù, vai a cuccia.
1: Non è che la chiamando qui il weekend da paura?
0: Un weekend da paura, sì. Dovrebbe essere un tranquillo weekend di paura, il titolo. Già. E adesso metto su i Deftones. Musica leggera, per voi qualcosa di tranquillo. Musica cosiddetta da risveglio. Buon ascolto, eh.

Ding Dong si è lamentato della musica proprio quando è finita. Per cui oserei dire Anus in fabula. E boh. E io a questo punto che cazzo gli metto su a Ding Dong? Cazzo vuoi, Ding Dong di merda, di merdon, Ding Dong di merdon? Dov'è il CD di Zappa Male? Che adesso io a Ding Dong gli faccio male con Zappa. Gli faccio male, Ding Dong. Gli faccio ascoltare il male, la musica moderna male. Ding Dong.

Zappa, Stoccolma 73, The Dub Room Special, tu Andres Motel lo conosciamo qua. Allora, backup 1, 2, 3, 4, 5, 6, backup 7, backup 8, backup 9, backup 10, 11, e il CD 12 mi attira, però vediamo cosa c'è nel backup 9. No, ma io ho la lista, infatti, allora vediamo la lista. Zappa MP3 asbesto.txt. Allora, sì, l'S contro S non funziona. E Din Don ha voluto la morte e adesso Din Don l'avrà. Perché purtroppo è così. Allora, sì, ma io non gli ho messo i nomi. Certo, non gli ho messo i nomi perché sono un super minchia. Allora, devo andare qua. 80 SSH Nord CD Fabio LS. Allora, questo è 1. Nell'1 cosa c'è? C'è Biffat, Zappa. Ci sarebbe Zappa New York 1984 però. Later CD2, Dasuma Belonging Music, che non è niente male. C'è Zappa Broadway The Hardway. Vediamo il prossimo. Il numero 10, Wembley, Live in Rotterdam, FZOZ CD1. No, Studio 10. Allora, questo è l'11. Ule conduce Zappa, Dasuma Belonging Music, Broadway The Hardway, Everything is Healing Nicely, Bombo Fury, Ship Arriving Too Late, Pink Fish non è niente male, devo dire. You Can't Do That On Stage Anymore. Waka Jawaka non ce l'ho su MP3 perché ce l'ho originale. Jet From Hell. Allora, Civilization, Motormania, Mystery Box, Non Foods. Allora, vediamo un po'. The London Symphony Orchestra. Minchia. Ma sì, mettiamo il 4. Già, Din Don ha chiesto e noi rispondiamo prestamente.

Come? Chi? No, ma che? Strictly commercial. Partiamo con questo? E poi gli mettiamo ship arriving too late to save a drowning witch? No. E poi gli mettiamo questo. Bene. Ora mettiamo questo qua. Buon ascolto! Beh, perché ha dato errori?

ugly or anything. It's just like, I don't know.

0: chiamo quella, quella ha due schede di rete. Per cui su una delle schede di rete, se riusciamo a far funzionare la Wii, ne mettiamo qua transita e gliela mettiamo nel di dietro.
1: Nel rarere, nel popò.
2: E cosa è successo allo stream?
3: È ritrellato.
2: Ma prova.
1: Prova? Che cazzo succede allo stream? Così è schifato.
2: È proprio ciccato sto CD. Dio bastardo. Vediamo se mi sentite ancora. Mi sentite ancora? Eh? Chiudi, ma che spazio è?

0: la minchia di zio.
1: Ma dov'è Pilu? Certo che qua, cioè, usare muse è veramente un inferno, Dio cane, eh? Cioè, veramente un inferno, porco Dio.
2: Pare, ma di che bella situazione di Piero Caccecane.
3: Quindi Piero, ma di che fattare, ma ci andava lì.
2: Ma li pinna, ma c'è un'auliaggio.

0: marito, chiave mi sta cerca, fa pezzo di burrito.
1: Vedi burrito, sei processo. Se mi vuoi chiamare 69 e un profisco, un disco a tuo cuore, io m'abbesso. Chiudi il processo, che si prova a fare rap e tempo presto. Tu ci insisti?

0: ragione, vediamo un po'. Che cazzo è sta roba? Mi trovo roba nell'hard disk, sentiamo un po'.
1: Is your child tired of the same old games? Buy him Uncertain Justice 3.0 and see. Uncertain Justice 3.0 has easier rules you can have fun with. Special forces, bombers, refugees, and a big bang which can be used only 10 minutes after the start of the game. Uncertain Justice from the people that brought you Iraq 2, Odorama. An Ecstasy International game.
2: Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
3: Furba? Perché?
2: Il negro sordo è bicazzo.
3: Bicazzo?
2: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.
0: E questo era relativo al nostro access point.
4: Uno dei nostri access point si chiama bicazzo. E così...
2: Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
3: Furba? Perché?
2: Il negro sordo è bicazzo.
3: Bicazzo?
2: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.

0: Il negro sordo è Picasso.
1: Il negro sordo è Picasso.
2: È un cane completamente pazzo. Allora, torniamo a Zappo. Mi fate schifo, mi fate proprio schifo. Allora, vediamo se riesco veramente a caricare qualcosa nel zappa. Ma sì. Buon ascolto. Sì, ma io ho detto play, non ho detto play. Ma porco Dio! Cioè, mi ha rotto i coglioni, Muse, eh?
3: Cioè, a me Muse mi ha rotto i coglioni, Cristo di un Dio!
4: Oh, e che cazzo!

0: porco Dio, sto mouse dei miei coglioni, porco Dio, tappetino del cazzo, mouse pad della mia minchia, mi sono rotto il cazzo della vita umana, dell'esistenza, mi sono rotto il cazzo. Allora, questo, via, apriamo sto CD-ROM, Nirvana ha ragione, musica moderna male. Ora, perché mi devi dire...
1: Che ti hai traumatizzato. Guarda, sei un coniglio. Sei un coniglio.
0: Ora, per esempio, una delle cose che Muse sta facendo in questo momento, non si sa perché, è tenermi impegnato il CD-ROM e non me lo smonta più. Porco Dio, Muse merda, porco Dio. Ora, improvvisamente mi ha ridato il CD-ROM e non si capisce per quale Cristo di motivo, Dio cane. Come si fa a fare una trasmissione e combattere giornalmente con questi problemi? Perché? Perché io mi domando, Muse è così merda? Per quale Cristo di motivo?
1: Hai un...
0: Non ho niente.
1: Un riduttore.
0: Quale riduttore, scusami?
1: Quello.
0: Perché?
1: Perché io ho risultato una filiale piccola. No?
0: È un è un uomo sessuale. Non c'è niente da fare. Allora, mo vediamo che cazzo trova. Ecco, adesso devo cliccare 40.000 tasti per andare a vedere che cazzo c'è. You can do that on stage anymore, volume 6, CD2. No. Questo CD non va bene. Cioè, ma veramente mi sono rotto il cazzo, eh? Ora io devo... Vediamo un po', backup 8.

そうか、そうか。

Bien.

anche giusto dare un aggiornamento su quello che sta succedendo qui. Sì, al Poetry Club. Vediamo un po'. Sentiamo il rumore dell'hard disk della Spar. Non si sente un Cristo. Stanno lavorando come i dannati. Ecco la sparca accesa.

I just clammy, saying, Mammy. I get chills all up my spine. I

out is hope. We ain't gonna die. Only the suckers.

social club.

0: What?
1: I'm supposed to kiss her?
2: Okay.
0: Just calm down there for a minute.
1: It's only Halloween.
0: No, thank you. Okay, let's get back to entertainment here. Are we tuned up?
3: Senti le voci?
4: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.
5: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
6: ミンキア、ラジオファイブルネス。
7: Animale necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Nella sborra di Giuseppe Spompinaro mentre lo piglia in culo da un toro inserocito come un martello pneumatico. Madonna mulatta dilaniata da una pioggia di uccelli volanti in culo di albanesi decomposti dalla lebbra, spompinando Gesù Budello impazzito dalla rabbia presa facendosi inculare da suo padre il dio cane da slitta rabbioso imbalsamato. Dio bruttissimo cane luridissimo porco schifoso asino mostro inculato a raffica da quel maledetto di Gesù spompinato da quella troia della Madonna lui ha sbudellata dal bue infamato dall'asino sporco della merda di Cristo incarognato da tre negri impalati da Giuda nudo sulla strada che cagando sborra a spruzzi bagna la fica rotta di Maria bagascia lurida puttana scannata a frustate che fa sparire il cazzo in culo di Gesù animale frocio malato di rabbia infamante l'iddio incendiato sul legno della croce appesa alle mura della stalla con tre mazzi di cazzi di negro malati di AIDS contratto inculando Giuseppe Lurido muso giallo extracomunitario. La messa è finita, andate in pace. Vi abbiamo presentato, corso di bestemmie. Igorex Productions 2001.
2: Gesù Cristo mi fa schifo. Gesù Cristo mi fa schifo.
3: Schifo Gesù Cristo.
4: Mi fa.
3: Schifo.
2: Punto.

0: Allora, ho 50 megaliberi su Sterco, per cui posso fare il backup completo della partizione fdisk barra dev barra hdb. Prendo. Allora, fsck.ex3 barra hdb1 clean hdb3 clean hdb4 clean. Sono tutte pulite ste macchine. Va bene. Guarda questa foto che hanno pubblicato. Non parte. Un computer che sta aggiustando uno. E gli hanno detto non parte. L'ha aperto e l'ha trovato dentro. Ragnatele. Muffa. Allora, le partizioni sono pulite.
1: In un luogo che... Che IP ha il DNS?
0: Borg. Borg, ping Borg. Metti Borg come... Ah, vero. Cioè che gli stavo dicendo, entra sul commercialista e lo vedi subito. Fa ping Borg. Ah, devo farlo da qua. Un attimo. E meno male che proprio l'altro giorno ho aggiornato il DNS. Ping Borg. 10, 20, 1, 11. Allora. La directory boot c'è tutta. No? Sì? No. Sì? No. Sì. Ok, c'è tutta.
1: Che cosa?
0: La directory boot.

qua ci sono i device. Home è un link vuoto, root è pieno.

0: sound like piano. Sabine pieno. Eh sì, se pieno. Per il resto non c'è niente. Mentre la home è completamente vuota. Hai capito?
1: Tutto tiene essere compilato a cazzo, però.
0: Lo so. Pensavo di rifarlo, ma non ho il tempo per ora.
1: Mi ricordo il DNS esterno. Cioè io qua ho settato Borg come DNS su questa macchina e mi può uscire, che funziona.
0: Lo so, e anche come cache di DNS esterno, lo so.
1: Però per l'interno risolve solo col dominio, cioè a macchine singolo, cioè a nome singolo.

Ok. Sai cosa? Se ci fosse qualche backup locale di questi file, qualche targz delle home su commercialista stesso, potremmo recuperare molto più facilmente questi dati. E questo è il problema. Tra l'altro proprio con X3 è impossibile fare l'undelete, perché lui azzera la inode quando fa delle operazioni, ci sovrascrive sopra. Lo spiega in giro qua. E vabbè.

Allora, diresti?

0: sai quella qualcosa?
1: No, no, le robot sto semplicemente dampando le partizioni. Credo che dobbiamo ricalare tutto. Che cazzo devi fare, mando?
0: Mando come? Non ho tempo?
1: Ora! Quando?
0: Ora!
1: Va bene, metto Debian.
0: Ah, questo. Cazzo! Non puoi dirci la sua. Lo scrivi in lista e dici tutti.
1: Ho scritto in lista, metto Debian.
0: No, vaffanculo. No, aspetta.
1: Non hai tempo, che cazzo vuoi? Manco io ho tempo. Io ho tempo, ora metto Debian, vaffanculo. Che cazzo?

0: ecco, ce l'abbiamo la PDST?
1: Non c'è la PDST. Allora, però, cioè, non è che puoi decidere tu.
0: Decido io. No, io passo 7 giorni no. La settimana qui, decido io.
1: Sto fottendo, aspetta. Io passo tutta la vita sul commercialista e non voglio. Non ci voglio un addetto. Non è un PDST. Allora oggi vi stai, non c'è tu, oggi mi devo fare il BSD.
0: No, c'è tu mai più. Ma hai più gentù.
1: Allora ci mettevo più il BSD.
0: Ma perché più il BSD?
1: Perché sì, perché ti dico è meglio per noi, è meglio per i ragazzi che cominciano a frequentare il polo, è meglio per tante cose.
0: Scrivi in lista? Tanto in effetti ancora tempo ne abbiamo per un po'.

0: 也不会住不了现在一个人。
1: Sí, lo hemos oído.
0: Vengo un módulo y inserir ellos en automático.
1: Lo facciamo così, guarda.
0: Normalmente.
1: Ma sí, va a fare culo.
0: È un bordello.
1: Vabbè, ho mandato un messaggio, ho descritto un po' il cazzo che è successo.
0: Vedi se poi la cosa mi ha preso la roba.
1: Quello si vedrà col tempo.

Ok, stop for stream e lo ripeto.

tanto per cambiare, Muse è cresciato, porco Dio. Così ne approfitto per cercare qualcosa di ascoltabile. Ah, qua c'è veramente l'inferno. Vediamo un po'. Ci sarebbe Studio Tan. Anche Does Humor Belong in Music non è niente male. Ma sì, dai.

rumbling like a penguin when the underpants burn.

time in

0: abbiate fede, perché siamo alla ricerca del verbo su questi CD. Abbiate fede.
1: Esperimento di questo linguaggio. Quindi dovrebbe essere 4. E dove io mi fermo a 4? Quindi se io dico 4, però è dove stai questo?
0: No, ma io metto un altro brano del figlio maledetto di Zappa.
1: Anzi, un figlio maledetto.
0: Certo, che fa queste cose qua, che ora voi sentirete.
1: È musica moderna di dopo.

0: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
1: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
0: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile.
2: Cazzo!
3: Benvenuti nel servizio clienti Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari.
2: Sì, sì.
3: Per informazioni e assistenza prima attivazione a DSL Alice e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Stupisci i tuoi amici, esci dai luoghi comuni, facciamo un po'
2: in culo,
3: fatti
2: un po' i cazzi tuoi.
3: Una suoneria davvero speciale, costa solo 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso, il 41 412.
2: Costa solo 2 euro.

0: ha detto le risponderà appena possibile.
1: Sì,
0: Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: No, volevo scannare.
1: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: ha detto le risponderà appena possibile.
1: Risponde. Finalmente.
2: Telecom Italia, buonasera.
1: Sì, salve. Noi abbiamo un problema con la prima attivazione di Alice.
2: Sì, prendo un attimo. Mi dà il suo numero di telefono?
1: Sì, 0931.
2: Sì.
1: 88.
2: Sì.
1: 1120.

0: È un auto installante?
1: In che senso?
0: Che tipo di ADSL avete preso?
1: La flat Alice.
0: La flat?
1: Sì, il problema è da voi in centrale, abbiamo già chiamato...
0: Sì, ho visto, abbiamo anche segnalato, quindi dovreste essere richiamati dai tecnici della centrale.
1: Ma questo ce lo dicono da 2 mesi, guardi, non ci hanno mai richiamati.
0: Questo non lo posso sapere perché
1: lo so
0: è
1: io, però.
0: Lavoro, non è il mio lavoro. Non
1: lo
0: è
1: so,
0: il mio
1: lo
0: lavoro
1: so.
0: Quello.
1: Ma non c'è modo di fare un tipo di sollecito diverso?
0: Vuole un fax all'amministrazione della sua regione?
1: Un fax all'amministrazione?
0: Dove protesta formalmente con la firma del titolare della linea.
1: Il numero di fax?
0: Lei da dove chiama esattamente?
1: Da Siracusa 0931.
0: Allora?
1: Provincia di Siracusa, è Palazzolo Acredito.
0: Sì, va bene, nella Sicilia. 803?
1: Sì.
0: 308?
1: Sì. 308
0: 870, controlliamo meglio.
1: Sì.
0: 8, perché ci lavoro poco nelle vostre. Sì, 870.
1: Ma intanto fare un sollecito tramite terminale?
0: Questo l'abbiamo già fatto.
1: Farne
0: ed
1: un altro.
0: È aperto, è già aperto. Non...
1: Io ne aprirei volentieri altri, possibilmente.
0: Sì, lo so, non me lo fa partire perché già lavorazioni l'abbiamo fatto anche noi a Roma, è già aperto in centrale.
1: E non risulta niente sul sollecito che è già stato aperto?
0: Come facevo a sapere che aveva chiamato ieri, scusi?
1: Noi stiamo chiamando ogni giorno praticamente.
0: No, signore, per piacere, le ho detto anche l'orario, quindi che l'abbiamo lavorata noi, dove lavoro io, l'abbiamo mandata.
1: Sì.
0: Questo è il nostro lavoro, purtroppo.
1: Sì, lo so, ma non c'è modo di sapere altro, quindi. Pronto?
0: Perché già aperta da noi.
1: Ho capito. E non c'è modo di sapere nient'altro?
0: No. Mi spiace.
1: Vabbè, non ci resta che il fax. Arrivederci. So che dirti a sto punto. Posso solo dire porco Dio.
2: Perché? Perché c'è la tastiera che sta attiva, non si sa da cosa. Il kernel comincia già a vedere la tastiera. Tu premi un tasto e
3: all'inizio, invece di bloccarla come fa
2: minchioni, perché sono. E loro passano, cioè sono dei geni che passano la giornata a discutere di stronzate. C'è Marcus Brigham che scrive le canzoni. Con Fork e le stronzate del C. Qualcuno gli fa la musica. E stanno là e poi arrivi, ma Urd? Poi entri sul canale ufficiale di Urd. Ragazzi, qualcuno con Urd? No, nessuno ce l'ha installato. Hanno tutti Debian Urd. Tutti, fra l'altro. 3 persone hanno Debian Urd.
4: E Debian Urd no?
5: Non va.
2: Va nel senso che funziona, ma stai con una console e ti gratti le palle.
4: E basta.
2: Sì, perché non c'è dev console, non c'è niente. Tu non hai il supporto delle multi. Hai un multitask
4: non
2: che
4: parliamo
2: non
4: di
2: hai multi TTY.
4: Niente.
2: Niente.
3: Quindi non hai un multitasking. Se
2: no, il multitasking è supportato.
4: Hai un monotasking.
3: Non ce l'ho, cioè.
5: Sì, che cazzo serve Urd fondamentalmente?
3: E niente.
5: Registriamo questa cosa.
2: Urd non serve a un cazzo attualmente.
5: L'opinione di Trips su Urd. Grazie al microfono in corpo annallerato.
2: Ah, ma stai registrando?
5: È già.
6: Morte!
5: Il microfono sta qui comunque.
6: Morte!
2: No, niente, basta, Urd non funziona un cazzo.
5: Va bene, qua chi smette lo stacco perché non si prende un cazzo.
2: Ma che programma è?
4: Cos'è?
2: Questo è Rami?
4: Sì, è uno script di Muse.
2: Oh!
5: Un registratore.
2: Zorzorz.
4: Yes.
2: Ma questa è la Muse Zorzorz?
5: Non lo so.
2: Ma
4: sì,
2: frocia.
4: Sì.
2: È la 80 Zorzorz.
5: Sarà.
2: Che cazzo stiamo aspettando?
4: Mai con qualcosa.
5: Io gliel'ho fatto lo spillo, però.
2: Però hanno rotto
5: lo spillo,
2: i coglioni. C'è il signor Salvo che freme, c'ha le mani che vuole farci le pizze. Sta là.
3: Io nell'ultimo messaggio che non hai voluto leggere c'era scritto non veniamo più.
4: Esatto. Così frocio.
2: Perché tu te ne fotti di leggere i messaggi.
4: Poi sei un coglione.
2: E comunque sì, basta, hai rotto il cazzo.
3: I microkernel sono carini.
2: No, i microkernel.
4: Sì,
2: eccoli. Il ferro è arrivato.
4: Oh,
2: il ferro.
7: Salutissimi.
2: Bastardo.
4: Cosa?
7: Ciao. Non sai cosa è successo oggi a causa tua.
5: A causa
7: tua.
5: Perché?
4: Mia? A causa sua.
7: Perché sì. Ora ti spiego.
5: Spiega.
4: Sì, sì.
5: Sentiamo questa ennesima minchiata.
7: L'ennesima minchiata? Tu non eri quello... Lo sapete perché cresce su...
4: Sì, lo sapete.
5: Ah, gran minchiata, cosa è successo oggi?
4: Vabbè, dai.
5: Tutto sto coso?
4: Dai.
7: No.
5: Capirai.
7: Che è successo?
4: Niente.
7: Tu non mi hai detto niente. Tu non mi hai detto niente per venire a succhi, no? Io stasera, quando sono uscito...
5: Io ho detto a Christian, telefona ad Iron per venire a Surchi, tra parentesi, e Christian non ti ha telefonato.
7: Vado per uscire, volevo venire con la moto, esco fuori la moto dal garage, vado per chiudere il garage, lì cade la moto.
5: Ti è caduta la moto?
4: Ma io.
7: Da sola.
4: Ma io.
5: Come è caduta da sola, scusa?
7: È stato un cazzo.
5: Sì, però il problema è risalire, rimetterla in piedi.
7: È venuta mia mamma.
8: È il male.
5: T'ha aiutato tua mamma?
2: Ma che moto c'hai, una Goldwing? Oh.
7: Eh?
2: Che moto c'hai?
7: Bugatti.
2: Ma è così pesante?
7: 177 kg.
2: Sto cazzo.
5: Così pesante. E quindi?
2: C'è una Goldwing.
7: Si sono rotti.
5: Chi?
7: I pezzi della moto. La leva della sezione.
4: Parlo io.
7: Ora sa quando, chissà quando posso.
4: Ok.
7: Ci voglio pensare.
2: Che se piano?
5: Vabbè, una levetta.

0: Si fa, cambio a Salvatore.
1: Una Kicz.
2: È arrivato, so cosa prende.
0: No, vabbè, siccome io sempre.
3: E bisognava morire un po' per capire la vita.
0: Questa è la puntata intitolata Zorzos in the Salvatore.
4: In the house.
0: In the Salvatore.
3: In the sub.
4: In the... Sì.
2: Pomodoro, tu vuoi dire era ricchio? Andiamo noi a piacere stare?
0: Splash.org.
4: Cappalettres.
3: Cosa?
4: Programma, che cazzo è?
3: Come si chiama?
4: Cappalettres.
2: Boh,
3: una roba di K.
0: No, vabbè, però siamo ok.
3: Qualcosa di KHDE.
2: Ok? E la testa un po' di crocchette, l'hai rivolto?
3: Sì. Ma sì, va, un paio di crocchette, ma... Ma che è sta roba?
2: Due o tre a testa, ditemi voi. Ho fatto 15, due a testa?
3: Due a testa, sì.
0: Ma che è sta cosa? Fai francese, metti da via. Vabbè, sì, ciao.
3: Che devi fa? Ma che è sta roba?
0: Grazie.
2: Posso? Vai.
4: Un gioco.
3: Ma che devi fa?
4: E poi che è successo?
5: Minchia, non da basta.
4: E che c'entrava Gresh nel canale?
5: No, poi Gresh era un'altra cosa, era in appendice.
4: Ok, ci ho parlato con Cresci comunque.
0: È tranquillo.
5: No? Lo so. No, infatti poi.
4: No, è che c'era il mio egg drop, era leggibile a tutti, capito?
5: Ho detto, ma che cosa fai tu qua? Ho detto chissà che cosa ha combinato. E mi ha spiegato che era una cosa semplice poi. L'esperto io di sicurezza. 15 anni di sicurezza avviato.
4: Sembra meglio che Christian con il password in chiaro del fetch mail di tutti gli utenti sulla sua home. Succedono ste cose.
5: A questo punto io direi di lasciarlo.
4: Crash?
0: Sì, è giusto.
4: Oh, quando abbiamo bisogno di parlare...
5: Esco? No.
0: È giusto.
4: Sì, no, infatti io gli ho detto, ok, però...
2: Si è conquistato.
4: Io gli ho accennato, fine. Non ti è consentito stare su questo canale, devo dirtelo. Però vabbè.
3: Sono morte.
4: Poi è uscito, no, però lo reinvitiamo. No. Se lo merita, giustamente, ha scoperto il trucchetto. Come l'EPT, no? Quando lo scoprì.
0: Certo, beh,
4: quando provò la password.
2: Io la so la password.
4: Suka e Fuko?
2: No, io la so.
4: Quella di adesso? Avrei letta?
2: Questa lascia sempre la chat aperta, così.
0: Io gli ho tolto le password. Io gli ho tolto le password da ISSI, la visualizzazione delle password.
2: Lui stava usando Mirk, quindi la scrive proprio lì sopra, bella in chiaro, però tanto non entrerò, non ci parlo con voi.
3: Infatti sì, ci stai dritti sulle palle, basta, vi odiamo da
0: merda.
2: Basta, io
3: comunisti,
2: per
3: siete dei comunisti, mediattivisti, maledetti.
0: Siamo perbenisti.
2: A proposito di rottami.
3: Ben pensanti.
2: Come penso che mi prenderò una Ultra 2? Vuoi anche una Ultra 1?
0: Se mi regali anche questo.
3: Come sono?
0: Come sono?
3: Col formaggio, un po' di pepe.
2: L'Ultra 1 c'è
0: quella, è quella alta. È quella più alta, no? È desktop.
2: Sì, col veramente il pezzettino grigio con i fori così.
0: L'architettura 64 bit Ultra 1,
3: stupido crano.
0: Quindi sanno 4U, che cos'è?
3: No, lasciala in pace, questa mo se alza e caga il cazzo a 64
2: bit.
0: Perciò
4: poverino, è distrutto
2: questa
4: qua.
3: Ma oggi ho fatto una giornata abbastanza stancata.
0: Ecco, ci ce ne sarà. Oh, se c'è, fammi sapere.
2: Io sto pure stretto di questa caglia. Che è bruttissima.
3: Dai, era una passata
0: ogni tanto, no? Quella tavola.
4: Ah, c'hai ragione.
0: Sì?
4: Abbiamo già fatto, sì.
2: Il case che sta per al contrario, tu sbidi le viti, tiri sul blocco e il case resta sotto.
0: Non ho capito.
2: Tagliela
4: una passata.
2: Tu la metti dritta per così, normalmente sbidi le viti e tiri sulla parte sopra. Quella no, tiri sul pezzo centrale e la parte sotto resta così.
4: E la parte c'è dei cortometraggi.
2: Che dovevano essere diversi.
3: Di cosa?
4: Forse c'è qualcosa di mio.
3: Però c'è il DSP straoccupato.
0: Vabbè, comunque la macchinettura è
4: buona. Full duplex.
3: Ma se c'hai SD e sta roba qua funziona.
0: Ultra 20.
3: Usare Jack.
0: Ultra 10.
3: Usa Jack.
0: Ah, la Ultra 1.
2: Ah no, Ultra 10.
4: No, c'ho roba di un amico mio.
2: Ma
5: questa gente è davvero
2: strana,
5: soprattutto il prezzo.
0: Certo, quando te la passa questo?
2: 100 euro.
3: Ma che vabbè?
4: Una roba di amici miei.
3: Questo va del Fiotta 8.
4: Sì, sono atrocità.
3: Ah.
4: Già, provate, questo qualche botta gliel'ho dato.
5: No, non sono quit.
2: Sì, è vero.

0: sicuro.
1: Non li ho provati perché c'è tutto chiuso.
2: Per il mio che doveva provare gli effetti.
3: Io sono con me adesso.
1: Sì,
3: ci sei stato? Non sono stato, però ho detto, ma gli fate gli scasi? Dice, qua che devi cinquina di voi.
1: Ma loro non lo
3: ricordavo. Dice, ah, ma io ne, tipo, gli ho detto, siccome pensavo che sono positivi. Ho detto, non gli fate le cose, ragazzi, tu mi sta ridere, vabbè, ok. Sto tornando un altro giorno.
1: Ma era quello con i capelli bristolati?
0: Allora venivo
3: no, quello con la tina.
0: Allora venivo proprio un po', non si trovano più.
3: Ma dimmi una cosa, i capi
2: ma questo è Efesto,
3: cioè cosa servono per attaccare cose?
2: Per Rizzi, che è un che abbiamo fatto noi
0: un monitor Sun a PC normale,
1: ma non è multisinto,
3: andiamo un monitor spazio
0: il monitor Sun non so multisinto
3: allora quel monitor là
0: hanno anzi al contrario hanno un'unica frequenza
4: sto cazzo di cappelletto di anni fa
3: ok
0: tua frequenza
4: di ma quant'è che c'hai sto cappello?
2: Qualche anno
1: ok
0: cominciamo bene.
3: Che stavo dicendo?
0: Io non sto a prendere. Stiamo prendendo stiamo prendendo una trentina e 6 persone.
3: Cioè che quel monitor della Sun ha più risoluzione del mio 17 pollici.
0: Solo
3: arriva a 1280, quando è 1152, no?
4: Mi ripete che ho fatto io, guidando.
3: E minchia, la mia scheda video ce l'ha fatta. Me lo
4: con la mano.
1: Ma che faccia che c'ha io?
3: Ah, l'ho visto.
2: Che... faccio vedere Grizzly che tu non lo conosci.
0: Alcuni invece 21 che se li apri basta fare una saldatura e diventano molto frequenti.
3: Ma io sogno quello mio si può fare, però non ne fa un cazzo.
2: Ma di dietro?
0: Trovi gli scherzi per non fare niente.
3: Oh,
0: ti guardi?
2: Tu non conoscevi Grizzly?
3: Ma sposta questa
4: cosa. Ora lo conoscerai.
0: Grizzly non esiste. Io me lo sogno. Ah, lui è Grizzly.
2: È tipo forte, no? Impossibile.
3: Al massimo.
1: I cugini di Efesto?
2: I cugini di Efesto? Sì, è una stronzata.
0: Il formino lo sai che farà per me il pane.
3: No, è bello questo qua.
4: Insomma.
2: È delirio.
3: Ciao, com'è che fa? Ciao Gesù.
2: Ah, ciao Gesù.
4: Si sente una minchia.
1: Non sono operativo.
0: Di loro?
1: No, loro.
0: No, loro.
5: Andate a un mercatino delle pulci.
2: No, no, sei pazzo? Tu sei pazzo?
0: Dai, ti faccio le cerniere in vetro.
2: Non può
0: essere.
2: Non solo me lo devi ricomprare, il progetto me lo devi rifare in legno.
5: Oh,
0: bravo. Wow.
5: Questa è un'ottima idea.
2: Ogni volta che tocco una stronzata non sono più un Cristo.
0: Di merda.
5: Sta un sacco di roba,
0: però. Ho cambiato tutto, si fa.
5: Oh, fermiamoci un attimo che devo pisciare.
0: Ok.
1: Scusa, porta il bicchiere che questo non
5: può. Questo è un ottimo.
2: Delirio. Poi ce lo vediamo a casa meglio, magari.
0: Lo sto vedendo. Chiudi gli occhi, i pupille mi disturbano. No, adesso è
2: diventato
0: quadruplo di pressione. Io mi sto riflettendo.
2: Perché siamo nel delirio.
3: Ma no, mi dispiace. Tu stai venendo?
1: Stavo venendo.
3: Io ieri non ti ho preso. Come si sono sentito quasi tutti i tuoi?
4: Macchina di crisi?
3: Sì. Qua
0: turchi ciclo
2: ha pisciato merda
4: che schifo
3: sto un altro
2: c'è una versione ad alta risoluzione
4: no
0: Russo in the world.
2: Madonna impiccata sulla merda. È molto, una scena molto significativa, come vedi.
4: Impiccata posso che merda, ma che schifo.
2: Filù, cane pazzo.
3: Qua c'è la parte Fate il pio.
2: E non me lo ricordo, cioè.
5: Ma tu puoi essere sul mare, sulla montagna, in collina. Dovrebbe essere sul mare, ma non mi ricordo.
2: efferati nel turismo invece di ferrati.
3: Ah, https.
2: Ah,
3: qua questa parte è bellissima. Guarda che figlio.
2: Bau bau, padre Pio, bau bau.
3: Sì, pazzo, pazzo.
2: Guarda, era già pazza allora. Di già?
4: Eh?
2: Di già. Una rapidità incredibile. Giunse la pizza. Vegetariana è mia. Già.
4: La pizza di via.
2: Magari un po' più in qua sarebbe opportuno.
6: Vabbè,
5: veloce che lo fanno tutti il mondo. E ha invece questa disponibilità, cioè non tutti a casa, spesso magari faccio. Allora questo pepe di Digital Divide, questo termine Digital Divide, all'inizio diciamo che è nato proprio nell'analisi di quello che era la differenza a livello mondiale tra le aree ricche occidentali, cui avevano questa disponibilità di accessi e che nello stesso tempo avevano l'illusione di poter comunicare con tutto il mondo, e sud del mondo dove invece queste cose o non ci sono o procedono con estrema lentezza e che di fatto sono escluse. Dicevo l'illusione perché alla fine l'Occidente ha la possibilità di comunicare solo con altri paesi occidentali, anche includendo ovviamente quelli non geograficamente occidentali, non so, l'Australia o il Giappone. Ecco, da questo da questo sono state tante analisi che mostrano ancora oggi la piattume della situazione. Non ci sono stati progressi sostanziali in Africa, dove ancora lì l'accesso alle risorse di comunicazione è estremamente limitato a pochissime persone, e il 90% di queste persone risiede in Sudafrica, un altro quindi. E mentre l'Asia si sviluppa lentamente. Comunque noi oggi vogliamo un po' vedere questa cosa invece nel nostro territorio, perché l'impossibilità di accesso ormai c'è anche nella contraddizione tra la gratitudine all'analisi, ma tra ricchi e poveri da noi. In sostanza sono tante fasce sociali che non sono abilitate a usufruire di questo tipo di servizi. In questa slide ho messo da una parte quelli che sono le opportunità che ci offre la connettività, l'interconnessione tra i computer, e come appunto l'accesso alla comunicazione universale o delle interfacce semplici con le istituzioni, con gli enti pubblici. E quello che poi è in realtà la situazione nel sud d'Italia, sostanzialmente. Triste anche, sì, diciamo. Poi sarà scaricato dal vostro sito, quindi magari se volete non c'è bisogno.
2: Ok, sì sì, questo scusate, sono comunque cose che lasciamo pubbliche. Che non ci sono nel territorio meridionale in genere, perché magari non ci sono computer pubblici a disposizione di qualunque cittadino che voglia utilizzare la comunicazione elettronica gratuitamente, perché effettivamente è un suo diritto. Cioè, in una società come quella occidentale avanzata, il diritto alla non avere accesso al computer è come non avere diritto a poter esercitare la scrittura e la lettura. Poi i nostri enti locali in generale non offrono dei servizi al cittadino attraverso gli strumenti elettronici e tantomeno offrono opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale del territorio. Un altro aspetto che da noi insomma condiziona le persone nella comunicazione elettronica può essere sicuramente la scarsa conoscenza che in generale abbiamo delle lingue straniere, vale per noi italiani, vale per gli stranieri, per gli spagnoli, scusate, che insomma proprio i latini tipicamente, ma non è una cosa da prendere in analisi nel tipo di cose diciamo, di cui parliamo oggi, perché ovviamente se il comune di Catania mi offre un servizio via internet lo metterà in italiano, ma questo diciamo esclude comunque la scarsa conoscenza di lingue straniere, esclude da poter avere effettivamente la comunicazione universale che la rete comunque potenzialmente potrebbe dare. E un altro aspetto ostativo è quello dell'accessibilità. Adesso brevemente vedremo un esempio di accessibilità di che cosa intendiamo con questi termini. Cioè non sempre i siti istituzionali sono curati in maniera tale da essere accessibili. Perché un sito che si possa definire accessibile dovrebbe assolutamente essere consultabile con qualsiasi tipo di browser. Il browser è il programma che utilizzate per sfogliare le pagine HTML, le pagine ipertestuali, pagine web, ok, dal suo sistema operativo, non dovrebbe richiedervi degli applicativi specifici, che dovrebbe offrirvi tutti i documenti in formati che sono standard, che sono assolutamente condivisibili con i mezzi informatici più elementari. Mentre possiamo dire che non è accessibile un sito che violi le regole appunto degli standard che sono definite da un ente sovranazionale che dovrà essere in Svizzera, che è il W3 Consortium. Sono loro che dettano le regole di come dovrebbe essere fatto il web, ma non in maniera autoritaria. Non dire, si sviluppano delle applicazioni e si disciplinano gli standard tecnici in maniera tale che poi è possibile appunto usufruire di queste risorse su qualsiasi tipo di piattaforma un utente abbia a disposizione. Non è accessibile un sito che per esempio non permetta di essere letto da un software di sintesi vocale. Allora, noi ci vediamo tutti bene, ma c'è anche chi non ci vede, e per cui l'unico modo di interfacciarsi con questa realtà è con la telematica, è quella appunto della lettura da parte del computer delle pagine che vengono caricate. Se i siti sono scritti male, questa cosa è impossibile. Allora, facciamo un piccolo confronto pratico tra due siti di utilità pubblica, andando per esempio a cercare il tabellone delle partenze sul sito di Malpensa e sul sito di Fontanarossa, l'aeroporto di Catania. Adesso vediamo cosa succede, sperando che resista abbastanza bene la definizione del proiettore. Allora, questa che vedete qui è la pagina iniziale di malpensa.it. E come vedete, lì sulla... sposto col mouse così riuscite a vederlo. Qui c'è un link semplice come partenze Malpensa allineate. Quindi, andando a fare click su questo link, arriviamo in una pagina dove ci sono le partenze
6: da Malpensa. Abbastanza semplice, insomma. Ok. Allora, adesso vediamo il sito dell'aeroporto di Catania. Ok. Intanto mi viene data questa opportunità di scegliere la risoluzione. Io ho scelto la prima.
7: Ci discrimina.
6: Ci discrimina. E questa è la seconda pagina. La cosa che vedete ferma al centro, questa cosa qui, è un filmato in cui c'è una vocina che continua insistentemente a entrarvi nelle orecchie. È questa cosa qui che scorre dandovi la sensazione del mal di pancia, praticamente. E va sempre dritto, non si capisce, alla fine perché c'è. In basso piccolino c'è il link con salta l'introduzione, diventata familiarmente intro, con la bandierina della lingua. Adesso noi andiamo effettivamente a seguire questo percorso. E siamo alla terza pagina. E stavolta il mio browser non è riuscito a caricare un'animazione, anzi pure doveva essere dello stesso tipo di quella che abbiamo visto alla pagina prima, non so perché, magari qualche problema di programmazione, qualche errore anche solo nell'organizzazione di questa pagina sul server, non so perché, ma per fortuna che in basso mi viene ancora mostrato mi è apparso finalmente un link, un'iconcina con scritto tabellone orari. Quarto passaggio, sono alla pagina dove finalmente posso andare a selezionare se voglio vedere gli arrivi o se voglio vedere le partenze. Vado a scegliere le partenze ed eccomi qua in questo tabellone spaziale con la riproduzione di quello che dovrebbe esserci in aeroporto e finalmente trovo il volo. Ci ho messo 5 passaggi. Ho scaricato 2 filmati, anzi uno non, l'ho scaricato ma poi non sono neanche riuscito a vederlo. È un po', cioè qua ci ho messo praticamente 3 minuti per arrivare alle partenze e lì ci avevo messo 20 secondi.
7: Quindi il flash non lo carichi.
6: Esatto. E quindi questa è un'altra questione ostativa, perché se magari uno a casa c'ha il modem a 56k perché sta in un territorio dove non c'è la DSL, oppure non c'hai i soldi, non c'hai 30 euro da spendere ogni mese per la DSL, insomma un po' gli girano quando deve stare lì 3-4 minuti per finalmente avere la sua informazione, quando può essere accessibile in maniera più diretta. Ma adesso facciamo lo stesso confronto con un browser che è esclusivamente testuale.
7: La gestione delle date viene in automatico, commenta.
6: Cosa?
7: Salta e risponde di eventuali.
6: Ah, questa prima, sì, la gestione dei dati, cioè loro comunque mettono le mani avanti dicendo che non si sa se dopo che avete fatto tutto questo percorso vi stanno scrivendo frottole. Ok, quindi dicevo, vediamo la stessa cosa con un browser testuale, nel senso, vabbè, noi siete abituati a utilizzare il browser grafico che dimostra queste cose qui, e come vi dicevo non è possibile mostrare un'immagine a un non vedente. Un browser testuale in qualche modo ci può fare entrare in quel tipo di ottica, anche se non appieno, perché se mancano le immagini, vediamo solamente il testo, più o meno ci rendiamo conto di come sarebbe il sito senza animazioni, senza grafica superflua e cose del genere. Allora, questo qui è il sito che abbiamo visto prima, quello di Malpensa. Questo browser si chiama Lynx, per chi vuole sperimentarci. Lynx, L-Y-N-X. Ok. Come vedete, qui c'è in giallo partenze Malpensa lineate, cioè posso seguire i link come in un altro browser, ma i link devono essere su testo, praticamente, se sono su immagini può essere piuttosto difficoltoso il seguire i link, a meno che non ci sono stati presi degli accorgimenti precisi, ignorati dalla maggior parte dei webmaster. Allora, andando a selezionare partenza Malpensa e Linate, effettivamente arrivo in una pagina chiarissima dove mi vengono mostrati gli orari, cioè il tabellone delle partenze. Andiamo a vedere il sito dell'aeroporto di Catania con la stessa tecnica. Dove sono i link? Dove andiamo? Un'animazione nell'home page. Questa animazione non era agganciata a un'altra pagina attraverso l'HTML standard, ma attraverso altri trucchetti tecnici previsti dall'animazione stessa. E io non posso andare avanti, cioè sono fermo qui.
7: Torno indietro un attimo, devo precisare una cosa, che con un programma del genere che funziona solo a caratteri, un qualsiasi programma di lettura vocale può leggere il testo, cioè quindi qualsiasi non vedente con questo programma può navigare.
8: Una curiosità, questo browser Wix
6: sì.
8: È compatibile con quello che si vocale con Java? Io piuttosto devo comprare una persona che
7: Java funziona sotto Windows.
6: Credo che
7: comunque su Linux ci sono, comunque su Linux abbiamo altri programmi di sintesi
8: che
6: fornisce per chi ha Windows, però ci sono dei progetti, anche dei progetti free non a pagamento, anche in ambito Linux. Io adesso così vedi, mi prendi assolutamente impreparato, so che c'è questa cosa perché tra l'altro c'era un fisico di Catania che stava sviluppando, un ragazzo non vedente che stava comunque sviluppando un'interfaccia.
7: Facciamo supporto comunque per
6: sì.
7: Delle interfacce Braille. E come sintesi vocale ci
6: c'è qualcosa. Ok. Allora, questo qui è il Fontana Rossa. Come sarebbe Fontana Rossa? Ok. Bene. Adesso andiamo ai tre punti che abbiamo individuato come fondamentali per la nostra discussione di oggi. Okay. Devo solo precisare, questo signore che verrà citato qui anche più avanti non è un informatico, è un pedagogista che scriveva queste cose esattamente 20 anni fa, e quindi anche se non era di questo mondo degli hacker, ma un po' profeta, tra l'altro in un paese come l'Italia che 20 anni fa era assolutamente carente di qualsiasi tipo di infrastruttura di telecomunicazioni digitale, aveva comunque intuito quello che poteva essere lo sviluppo, soprattutto dal punto di vista sociale e politico, di questo tipo di infrastrutture. Allora, questa immagine effettivamente si ricollega al discorso che facevo prima, del fatto che il termine digital divide nasce proprio dalla questione della differenza dall'accesso tra il nord e il sud del mondo. Poi sa delle Nazioni Unite, che si chiama United Nations Information and Communication Technologies, o semplicemente ICT, che da molti anni fa dei progetti per colmare questo divario tra paesi più e meno sviluppati, che lavora effettivamente poi prevalentemente in Asia, seppure nell'ultimo periodo danno un'occhiata particolare all'Africa, che è veramente un disastro, tant'è che il prossimo forum dell'agenzia si terrà a Tunisi l'anno prossimo, anche per essere appunto vicini a un tipo di cose. Quindi è una questione da non prendere sotto gamba, se è una questione che mobilita infine tutti i governi del mondo, anzi mobilita soprattutto quelli che non hanno la disponibilità di queste risorse. Allora, la questione dell'accesso era il primo dei punti magari. Anche qui ho giocato su questa cosa del confronto. Sono andato a vedere sul sito di un comune rinomato per una buona ed efficiente amministrazione pubblica, come era possibile per un cittadino qualsiasi poter accedere alla rete. Quindi dalla pagina iniziale del comune di Bologna sono andato a scegliere la voce quartieri, perché mi immagino che questa disponibilità sia nel territorio, cioè io devo poter trovare un computer per accedere anche se abito in un quartiere periferico di Bologna. E in effetti dai quartieri poi ho preso a caso vi assicuro a caso che il quartiere San Donato, poi fate un giro anche sugli altri e la situazione era uguale. Sul quartiere San Donato, visto che c'era un link nella voce i servizi dove si parlava di cultura e sport, e vedo che la biblioteca di quartiere di San Donato, che non è proprio in centro, è una zona periferica, mio, offre a chiunque titolo gratuito, consultazione di internet, consultazione su internet delle leggi, eccetera, eccetera, uso del computer per la navigazione e per la videoscrittura, e addirittura, cosa da non sottostimare, l'assistenza alla navigazione. Perché in effetti, se io prendo quello che ho fatto, tutto, cioè, anche perché se io prendo una persona, la metto davanti al computer e non si sa muovere, no, è la prima volta che lo vede, non è che ottenga molto. Quindi qua c'è un'attenzione, una cura anche a dare una mano a chi si trova in questa situazione. Se magari non è del tutto idiota, una volta che vede come cercare qualcosa, la prossima volta lo farà da solo senza dover chiedere aiuto ad altre persone.
7: Non solo servizio, anche condivisione, anche formazione.
6: Sì, minima, ma purtroppo, ma sempre esistente. Perché cioè, bisogna... non si può essere solo passivi nella tecnologia, bisogna un minimo appropriarsene, altrimenti si finisce per essere controllati da tecnologia. E facciamo il confronto con una città a caso, Palermo, in Sicilia. Ok? Allora, intanto i quartieri nell'home page di Palermo non esistono. Poi, guardando bene, ho trovato che c'è una voce dove c'è scritto circoscrizione. Ah, circoscrizioni, i quartieri, penso che più o meno dovremmo essere là, giusto? Allora andiamo a fare clic su circoscrizioni.
7: Ci sarà da ridere.
6: Definizione di circoscrizione. Non è male, eh? Ok, ma un poco più sopra c'era la definizione, c'era una mappa stilizzata di Palermo con colorate 8 aree diverse, una per circoscrizione. Ho detto, va bene, allora saranno là dentro. Ne ho presa una a caso, ho preso la 7 e ho trovato questo. Settima circoscrizione, i consiglieri della circoscrizione, il dirigente, commenti i quartieri, ma soprattutto i confini geografici, la superficie territoriale.
7: Cioè, se volete acquistare,
6: sì, se tirando i dadi finite sulla circoscrizione 7 di Palermo, potete comprarla, se poi al prossimo giro mettete,
7: cioè,
6: le case.
7: Ci nel sistema di commerce.
6: Ok.
8: Con i consiglieri.
7: No. Ovvio.
6: Sì, sì, sì, funziona.
7: È stato fatto sul standard V3C.
6: Sì, sì, funziona abbastanza bene.
9: Comunque all'insegna della trasparenza.
7: No, no, ma analizzeremo anche questo. Però se l'ha analizzato.
6: Sì, sì.
7: Sì.
6: Dalla circoscrizione. Infatti, non c'è l'elemento. E infatti, dovevamo proprio notare questa cosa, questa differenza dell'uso, quest'idea da un lato di Bologna di avere una rete civica, cioè un supporto telematico di aiuto ai cittadini, e dall'altro invece quello di Palermo di avere il sito istituzionale, cioè un sito web normalissimo che non offre niente, parla di istituzione. Tant'è che se noi ricordiamo come era fatta la pagina di Bologna, i primi link in alto a sinistra avevano queste cose. Guardate, il cittadino, cosa fare se, sportello dei cittadini, in Europa con gli infopoint, forma giovani, glossario, diritti di partecipazione, società civile e associazionismo. Poi un'altra sezione che era comunichiamo, dove non è comunichiamo noi del comune e basta, ma al contrario, scrive al comune, darci un suggerimento, facciamo un gruppo di discussione, news group vuol dire informazione al cittadino, cioè meglio le prime cose, quindi informazione al cittadino e interazione tra l'istituzione e il cittadino. I primi link del comune di Palermo. Amministrazione. Quindi il sindaco che si presenta elegantemente, gli altri boss sotto il sindaco, la giunta e il consiglio, lo statuto del comune. Poi il sindaco mi manda a dire quello che ha deciso lui nella sua infinita e illuminata saggezza, altrettanto per la giunta e per le delibere del consiglio. Regolamento. Poi a un certo punto, nella parte che ho riportato a destra, cominciano non invece tutte le, i possedimenti di questo feudo, quindi con le circoscrizioni, e le regge, Palazzo delle Aquile, Villa Niscemi, i cittadini onorari, e poi ancora vi manda a dire attraverso l'ufficio stampa, le conferenze stampa, e poi c'è il popolino, quello più minuto degli LSU, insomma, quello del sottoproletariato.
7: Eh? Se puoi essere interrotto, volevo su questa cosa dire un
6: due parole. Prego.
7: Giusto per acceso, sì. Per portare un'esperienza pratica di lavoro, noi abbiamo realizzato, io un amico che in questo momento non c'è, poi lavoriamo anche a realizzare queste cose. In teoria, in pratica è molto poco. Abbiamo realizzato il sito del nostro comune e abbiamo fatto una proposta per fare questo sito, ci abbiamo messo un po' l'anima, no? Abbiamo cercato di proporre, tornando alla slide prima, un sito un po' più vivo, no? A noi il sindaco aveva chiesto un sito dinamico rispetto alle pagine statiche che c'erano prima, quindi noi
6: Palazzo Accredito.
7: Non mi va di parlare male del Palazzo Accredito, vabbè, non andate alla vedere questo sito. Insomma, abbiamo fatto il possibile perché era un sito dinamico, quindi con scritti al comune, opinioni, suggerimenti, quindi interazione con i cittadini, dei miei cittadini, perché una volta che noi mettiamo sull'inferno non ci costa nulla dare le mail ai cittadini, richiedere i documenti. Sindaco c'è io voglio un sito dinamico, ci devono essere le pagine che si muovono, ci deve essere l'animazione in flash davanti, consiglio di essere dinamico. Quindi abbiamo dovuto, cioè ci è stato chiesto di togliere dei media cittadini, di togliere dei punti di discussione, di togliere tutte quelle cose accentiche e di lasciare solamente, vai all'altra slide, diciamo la riga di qua, quindi amministrazione, sindaco, giunta, consiglio, lo statuto, la determinazione propria, identico al sito che abbiamo dovuto realizzare. Realizzare per forza, perché se no non avremmo dovuto lavorare. E allora che dobbiamo fare? Cioè, a noi serviva mangiare, darci le bollette, quindi abbiamo dovuto fare un sito così. E qui il webmaster alla fine ci hanno contro. Abbiamo provato ad aggiungere qualcosa, abbiamo deciso di creare un sito di Palazzo Accredito in parallelo. Siamo
6: più
7: vivi.
6: Ok.
7: È drammatico.
6: È drammatico, infatti. Questo è proprio chiaramente un orientamento politico, ma non orientamento politico in termini di colore, eh? Perché non è che quando Guazzaloca si è preso Bologna per 4 anni le cose siano andate male, allora a un certo punto c'era il sindaco e la giunta. Cioè, quel tipo di amministrazione comunque. Cioè, voglio dire, a prescindere dal colore politico, lì si è continuato ad avere questo tipo di approccio verso l'interazione tra cittadini e istituzione. Qui anche, e magari questo sindaco di Palazzolo magari è pure di sinistra, però qua c'è diciamo, una questione. Vabbè, non si capisce, però dire anche una sotto la missione di sinistra nelle nostre parti non è che per forza.
9: Perché manca la coscienza e la cultura.
6: Sì.
7: Non è che infatti.
6: Beh, insomma, qui quindi la questione dell'accesso, credo che si possano definire 3 effetti che hanno insomma sulla nostra vita concreta, che sono quelli che ho cercato di sintetizzare nella slide. Se io non accedo alla rete ho una visione anche della ricerca delle informazioni che è estremamente parziale, non potrò che ha sempre visto che oggi abbiamo citato tanto il nostro Presidente del Consiglio nella discussione di prima, non potrò andarmi a leggere l'Economist e avrò solamente il TG5,
7: insomma. Posso una cosa per il volo? Non potrei che scrivere l'Università di Catania, visto che l'Università di Catania ci sono le iscrizioni.
9: Purtroppo anche quella
7: non solo, ma
9: anche la Sardegna non
7: funziona. Per cui sono dovuti tutti andare alla Sardegna per la maggior parte dei casi.
6: Quindi, minore informazione, questo dal lato diciamo dell'informazione in senso proprio del mitologico, ma anche mancata informazione, nel senso mancato accesso ai alle informazioni, il possesso dell'istituzione significa anche la possibilità inferiore di formare una propria consapevolezza civica. Secondo aspetto evidente è l'esclusione delle fasce più deboli, cioè se io non ho i soldi per comprarmi il computer vuol dire che non ho i soldi per garantirmi un diritto fondamentale che è quello della comunicazione, quindi automaticamente chi è più povero viene escluso dall'esercizio di un diritto fondamentale. Come quando una volta si votava per censo, alla fine, non è molto diverso. Cioè, se tu non... se sei troppo povero per poter comunicare, per poter accedere a un computer, cazzi tuoi. Non pensiamo che sia... Cioè, sei carino, però sono effetti di questo tipo di approccio. Sì, la cosa che... Il terzo punto è la questione... il cosiddetto villaggio globale, che non è solamente una questione diciamo di contatti con il resto del mondo, però ha un effetto molto pratico, vuol dire molto del materiale che noi acquistiamo, materiale informatico, magari lo prendiamo su eBay.
7: Io questo formale, ad esempio, l'ho preso su eBay a 100 euro, quando in Italia costa 300.
6: Allora, anche la ricerca di un bene di questo tipo, ma non per forza di questo tipo, ma anche di opportunità economiche, di un lavoro, diventa molto più difficile se non ho limitato accesso come chiunque altro a questi strumenti. Ecco perché, non è giusto che tutti quanti abbiano questo accesso e tutti abbiano questa opportunità. Il secondo punto riguarda i servizi che le istituzioni effettivamente offrono ai cittadini. Questa volta in esame non ho preso due comuni, che alla fine non sono solo i comuni, le istituzioni, gli enti con i quali ci devono regolare, ma guardiamo... ho preso un fatto che concretamente ci è successo poche settimane fa, perché Freaker ha anche un'associazione e ci serviva assolutamente capire se dovevamo compiere certi passaggi burocratici alla Camera di Commercio o no. Allora, prima cosa da fare, andare a vedere il sito della Camera di Commercio di Catania per cercare questa informazione.
7: Vabbè, ci provate nemmeno
6: con quello testuale. Con quello testuale
7: però scordato.
6: Come vedete, il primo disclaimer, cioè questa è proprio l'home page, la prima cosa che vi viene mostrata è che non è possibile entrare se non avete il browser che dicono loro, se non avete i programmi che vi dicono loro, e quindi tutte le regole sull'accessibilità sono andate a farsi benedire, pur trattandosi di un servizio pubblico e dovrebbe essere aperto tutti quanti. Allora, siccome sulla sinistra c'era un menu con i servizi e c'è una voce che sembrava che fosse quello che ci interessasse, l'ho selezionato comunque, visto che il mio browser, in ogni caso, anche se non era quello specificato, riusciva ad arrivare fino a quel link. Fatto click e guardate cosa è successo.
7: Ecco perché era raggiungibile.
6: Pagina in alto. Ok. Vado a guardare da quando è su questa pagina e questa è la risposta. Cioè che è dal 12 marzo che nessuno va a toccare quella pagina. Quindi questo servizio lo stanno allestendo con molta tranquillità, diciamo. Tanto gli uffici sono aperti, quindi chiunque di noi può andare nel frattempo a visitare nel loro ufficio.
7: Magari si sentono soli.
6: Sì, infatti. Vabbè, non mi sono arreso la ricerca telematica, ho detto vabbè, questi qua la Camera di Commercio di Catania non mi danno niente, ma vediamo un po' in giro. E ho scoperto che se fossi di Bergamo avrei trovato subito queste notizie. Vabbè, se fossi di Bergamo, in realtà lo trovate lo stesso. Però, vedete, la Camera di Commercio di Bergamo me la offre, quello di Catania no. E c'è uno squilibrio in questo. dovrei poter avere le stesse garanzie di informazioni dallo stesso ente che fa la stessa cosa, che risponde alla stessa amministrazione, e invece non ce li ho solo perché sono a Catania.
10: Le informazioni però sono le stesse, cioè serve a Bergamo come a Catania.
6: Questa cosa qui, sì,
10: per fortuna.
6: Fino a un certo punto, cioè la questione è, se quando tu hai in mano una norma, allora puoi farla valere e puoi dire che è nazionale. Se ti affidi a un caso piuttosto, diciamo, poco, se tu invece hai un problema poco comune come quello che, in cui ci siamo imbattuti noi, e fai un giro per questi uffici, non è detto che trovi subito la soluzione, più avanti vediamo anche perché. Allora, però non è che è solo Bergamo o La Perla, ho preso un altro posto.
7: Come di Bologna,
6: No, no, infatti, cioè, semplicemente non posso mostrarvi tutti i comuni che mettono a disposizione di servizio tutte le camere di commercio, però qua mi hanno mostrato un paio, qui c'è Bergamo, qui c'è Firenze, che invece mi spiega le sanzioni a cui andrei incontro, ho preso un'altra pagina appunto, ma stesso argomento, se non ottempero a quel problema burocratico che ho. E mi spiega tutto anche in italiano abbastanza comprensibile. Non solo, la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione anche un'altra cosa. Mette a disposizione la possibilità di inviare a loro i documenti attraverso il servizio telematico. Allora, sì, capisco subito che vedete qui in omaggio elettorale di Smart Card, Telemaco Pay sicuramente si paga e non è conveniente per un singolo cittadino. Però c'è una differenza sostanziale. Il mio commercialista, se abita a Firenze, magari è abbonato e lui non ha problemi a recuperare questa cosa e a fare questa pratica per me, che gli costa uscire dall'ufficio. Ma se io vado dal commercialista a Catania e ci deve sbattere una mattinata per andare in ufficio a cercare informazioni per me, me la fa pagare una mattinata di lavoro. Io non sono nelle condizioni, cioè io come associazione siamo nella condizione di poter fare questo, quindi in questo sta la differenza, insomma. Cioè, se fossi nato a Bergamo sarebbe diverso, se fossi nato a Firenze sarebbe diverso, è come dire, se mio nonno aveva tre palle a questo punto. Allora, siccome invece sono siciliano, mi tocca saltare la mattinata a lavorare, perché una volta che ti infogni a cercare parcheggio in centro, andare lì per assicurarti che effettivamente quello che ti dà l'informazione è una persona che non importa se sia competente o meno, ma che importa che sia la persona che sta sempre a quello sportello, perché se no la prossima volta beccate un altro, dice ma qua manca il certificato e qui manca il timbro, e si può andare avanti così all'infinito, anche perché quella che è la pratica nostra burocrazia, lo sapete tutti esattamente quanto me, è che nel dubbio porta un pezzo di carta bollata in più che tanto male non fa, che quindi
7: più
6: fotocopie, più.
7: A me a Catania ho consegnato una fotocopia e poi non l'ho trovata più. No, guardi, lei non ha mandato niente, va bene, le do un'altra e qua.
6: Ok. E poi appunto questa, se chiedo alla persona sbagliata, dimmi che questa cosa è possibile. Quando parlavo di incertezza della norma, parlavo del fatto che spesso chiedi a una persona che non ha la competenza specifica della questione che hai posto, magari si inventa la sua soluzione sul momento, e avere in mano invece il testo che va messo a disposizione come la Camera di Commercio di Bergamo permette di andare lì, guarda che il regolamento del tuo ente dice così, puoi venire a chiedere altro. Gli effetti immediatamente individuabili sono appunto questa possibilità di svincolarsi da quella cosiddetta legge dell'impiegato, cioè l'arbitro di cui deve accettare gli ultimi certificati. che questo video spesso può diventare una piccola clientela. Cioè, signor Pappalardo, che punto è la mia pratica? Ah, beh, forse lì in fondo ci vogliono 6 mesi. Magari poi te lo allisci in qualche modo e questa pratica misteriosamente risale su di qualche livello nella pila di cartacei di qualche scrivania abbandonata. E un altro aspetto è quello che, come dicevo, quel giorno sono andato a lavorare, quindi c'è un
7: disagio.
6: Insomma, sì, c'è il disagio, perché vuol dire che ho perso dei soldi, ho perso una giornata di lavoro, ho mangiato i ferie, non so, insomma, quello che mi è servito. E soprattutto mi allontano da questi enti che dovrebbero essere al mio servizio. Non mi viene più in mente questo, ma è solamente per me una sorta di camera di tortura andare in camera di commercio, al comune o in qualsiasi altro posto dove mi serve il certificato. Cioè, sono proprio spinto via dal posto che mi appartiene. Terzo aspetto è quello della partecipazione democratica. Vi anticipo subito che qua non ci saranno confronti tra i siti, perché ormai la situazione è abbastanza chiara. Cioè, non trovo il sito siciliano del comune siciliano dove mi venga offerta possibilità di non solo di interazione a livello consultivo, ma anche di partecipazione. Partecipazione efficace poi determina qualche cosa, e quindi inutile continuare a sparare sulla Croce Rossa per mostrare che sul sito del Comune di Catania non c'è niente del genere, non è inutile trovare. Volevo invece mostrarvi questo frammento di documento, quello che state leggendo, no? Che può sembrare un pezzo di un manifesto per i diritti elettronici di qualche organizzazione libertaria, ultraprogressista, non so come dire, insomma, di qualche organizzazione politica di una parte, perché batte su certi punti. E invece non è questo. Questo è un frammento di un documento redatto 2 anni fa da un'organizzazione che si chiama Telecities. Telecities ha un consorzio di 118 città europee, che non sono solo le più ricche, ce ne sono anche ormai un po' italiane, che a partire da ormai 11 anni, dal 1993, si sono dati un impegno preciso di verso le cose di cui abbiamo parlato finora, cioè a offrire servizi tecnologici, cioè servizi elettronici ai cittadini del proprio comune, di far rientrare a pieno titolo all'interno di quella che è l'ICT Society, cosiddetta, cioè la società dell'informazione, ma non intesa come magari ce la può avere spacciata un bianco, uno scapagnini di turno con che bello aveva portato l'ST, adesso siete nell'Etnavalli per questo. No, ma nel senso che questi comuni offrono effettivamente delle opportunità ai propri cittadini, che partono dal riconoscimento di 4 aree di diritti per tutti i cittadini, che adesso vediamo vediamo più di preciso quali sono. La prima area di diritti riguarda il diritto all'accessibilità, cioè accessibilità alla rete, come guardate, insomma, il computer a disposizione di tutti nella biblioteca di quartiere più sperduta, cosa del genere. Il diritto alla sicurezza e alla privacy sui dati personali, che può sembrare, specialmente perché abbiamo una robusta normativa in Italia sulla privacy, sia tutto risolto, poi in realtà succedono incidenti strani, come quello accaduto un paio di anni fa a Milano, quando Albertini si mise in testa di sgomberare i ragazzi di una club milanese che si chiama Aloha. I ragazzi si organizzavano con una forma di protesta telematica, un corteo telematico che si chiama Nestrai, cioè tutti quanti alla stessa ora si danno appuntamento, cioè per visitare un determinato sito. Questo sito, con centinaia di visitatori tutti in una volta, non riesce più a lavorare in maniera veloce ed efficiente, rallenta un po', oppure nel migliore dei casi si pianta proprio, non riesce più. Ora, successe in quell'occasione che, avendo dei programmi che in automatico andavano a richiamare queste pagine del Comune di Milano, un ragazzo si ritrovò l'hard disk pieno di strani documenti dove apparivano nomi e cognomi di persone. Guardando bene, in pratica ha avuto pieno accesso a tutte le richieste fatte dai cittadini di Milano per via telematica di certificati o cose di questo genere. Quindi, se dal lato vi fanno firmare 3.000 dichiarazioni in relazione alla legge sulla privacy, poi dall'altro non è detto che il Comune tuteli effettivamente questi dati sensibili in maniera adeguata. Questo perché spesso ne manca poi la cultura intima della faccenda, che non può essere solo una questione di norme. Capite che c'è anche una questione è culturale e tecnica nella protezione dei vostri dati, che sono comunque inscindibili questi due aspetti trattando di questa materia.
7: Scusami Shani, vorrei dire che Linux è incentrato sulla sicurezza e sulla privacy, nel senso che su Linux da moltissimo tempo, a differenza di Windows che ancora tuttora non lo ha, ci sono dei protocolli crittografati e comunque degli accorgimenti di sicurezza tali per cui la sicurezza dei dati e la privacy viene quasi prima di ogni altra cosa. E tra l'altro, come abbiamo detto finora, è gratuito, comunque è sviluppato da dei programmatori che fanno liberamente questo protocollo che si chiama SecureShare.
6: Ok. Scusate, io ho fatto una traduzione un po' con l'accetta, il documento originale è in inglese, siccome non mi entrava nella pagina, messo di fronte hanno sballato di nuovo tutto. Comunque, dove c'è scritto diritto alla protezione per l'utente trattino consumatore, non era così l'originale, era diritto alla protezione per l'utente e il consumatore, cioè non è che l'utente del servizio pubblico offerto al comune è un consumatore per definizione, no, qui riguardava invece appunto la difesa sia delle persone sia, o meglio, il diritto a essere protetti sia come utenti della delle reti informatiche sia anche come consumatori, cioè i comuni dovrebbero farsene carico, almeno quelli che aderiscono a questo consorzio. Secondo gruppo di diritti sono quelli dell'istruzione. Ricordate appunto che Comune di Bologna c'era la persona che vi aiutava a cercare la cosa che vi serve su internet. Ora, qui sono ben più articolati, in cui sostanzialmente si ribadiscono quelli che sono, cioè, appunto, i diritti all'istruzione, però applicati in ambito telematico. Il diritto all'informazione, seppure qui è limitato in questo caso specifico, intendo l'informazione solamente quello che è in possesso della pubblica amministrazione, cioè su questa parte del documento viene spiegato cosa è la trasparenza in maniera pratica e anche interattiva in questo caso. E poi la cosa che più ci interessa parlando di questo, di questa questione qui, sono i diritti della partecipazione, in cui questi comuni si impegnano a fare partecipare

0: va destinato al bilancio partecipativo, quello che volete, devono essere immediatamente visibili, monitorabili dai cittadini. Non può restare una cosa confinata nel palazzo. Il diritto a partecipare anche, quindi a intervenire nel merito di decisioni attraverso gli strumenti sugli strumenti pubblici, e anche il diritto a scrivere in maniera un po' forse un po' confusa questa traduzione volante, ma diciamo il diritto al cittadino di entrare nei merito dei meccanismi dell'amministrazione pubblica nell'interazione con i cittadini stessi, nella partecipazione a queste scelte. Ora, queste cose non sono solo enunciate, punto e basta. Magari è difficile da leggere, però la parte a sinistra, l'immagine riprosa che avete a sinistra, è un articolo dello statuto del comune di Bologna. Penso che solamente perché è in italiano, quindi molto pratico, esistono anche in altri comuni europei. In questo statuto, cioè in questo articolo, si dice espressamente che il sindaco davanti a certe questioni può anche decidere una consultazione popolare per via telematica, con mezzi informatici, telematici, anzi qui. So se riuscite a leggere? Ah, ok, va bene. Quindi si parla espressamente dell'utilizzo della telematica come strumento di espressione e scelta diretta dei cittadini. Qui sulla destra invece c'è la mappa virtuale della città, che è una mappa cliccabile che vi porta ai vari servizi disponibili sui server pubblici e istituzionali di quella città. E, insomma, senza queste opportunità, meno quelle che vengono spinte da questo consorzio, teniamo questi effetti. Cioè, senza questi strumenti, i cittadini difficilmente possono passare attraverso i processi decisionali, anche solo per prenderne visione, che comunque hanno informazioni inferiori. Il cittadino quindi è, come dire, vede l'istituzione come una cosa lontana, e dall'altra parte l'istituzione può infischiarsi nel cittadino perché è tanto lontano, tanto non ha modo di accedere, di fare irruzione nel palazzo e dire la sua. Non gli è dato nessuno strumento per farlo, se non una volta ogni 4 anni slegarlo e mandarlo alla cabina elettorale. E soprattutto in questo modo non si cede sovranità dall'organo rappresentativo al potere diretto del popolo, che non avrebbe diritto. Cioè, vuol dire, se l'organo rappresentativo è rappresentanza dei cittadini, nel momento in cui esiste la tecnologia affinché i cittadini possono anche decidersi da soli, senza la mediazione della rappresentanza, le scelte da compiere, non ridargli questa opportunità è proprio un atto di feudalesimo a tutti gli effetti, che continuo a tenere ad appropriarmi, cioè io amministratore continuo ad appropriarmi di un potere che non è che me l'ha dato Dio, me l'ha dato il popolo, e pertanto toccherebbe a lui esercitarlo. Ma questo sappiamo per quante ragioni sia lontano dalla pratica degli amministratori locali di tutti i livelli in Sicilia e in questo momento anche in Italia è troppo. Okay. Per quanto riguarda le slide, abbiamo finito.
1: Domande, curiosità.

0: università, aneddoti sportivi?
1: Domande forse risposte? Domande
2: ignoranti
3: sono certo,
4: sì. Anzi, incitate.
3: Fallo vedere.
0: No, no, non ero connesso. Ho fatto tutto preordinato. Preparato tutto a casa prima di venire qua. Non solo visualizzato con il mio portatile, tutto qua. Si chiama, sì, ad appena. Okay. Sì, Open Office. È un programma che anche questo appartiene alla comunità degli sviluppatori liberi. Cioè non lo fa, si chiama Open Office appunto. Non la fa una software house, ma lo facciamo tutti noi insieme e ha le stesse identiche funzionalità del pacchetto Office di Microsoft, di cui posso anche leggere e scrivere i file nel formato proprietario se proprio li trovo solamente così.
2: Installando Linux si ha questo.
3: Certo.
0: Sì, a questo tipo di programma è disponibile anche per Windows, quindi se caso dite ma io perché mi devo.
3: Che così che passa. Ah. No, non è vero.
0: Ok, non c'è per Windows, ma non è vero. Okay. Sì, quindi è libero a disposizione di tutti. Cioè se lo scaricate non commettete nessun reato perché è previsto che voi possiate.
3: Tra l'altro se è un'attività commerciale, il pacchetto Office costerebbe molto di più sui 12 milioni o cose di simile. E in quel caso l'Open Office è gratuito anche se vedete se lo usate per scopi vostri, commerciali, di duro.
0: Esatto.
3: È gratuito comunque. Sì, è una società freecred.org. Sì,
0: freecred.org. Trovi. No, non ho sentito no, ma vai su Google.
2: Sì.
0: Sì, oppure guarda, la cosa più pratica, quella che consiglio sempre, scegliete in edicola. Avete 5-6 giornali che vi danno gratis il CD di Linux, prendete quello che preferite e basta. Fate molto prima che a scaricarlo. Sì, allora, no, aspetta, non è questa versione. Allora, Linux è un nome improprio, non dovremmo mai utilizzarlo. Purtroppo mediaticamente è passato Linux, ma è sbagliato perché Linux riguarda solamente una parte piccola, seppure fondamentale, dell'intero sistema che stiamo vedendo girare qui. Cioè Linux è solamente il cosiddetto kernel, cioè il software che si occupa della gestione dell'hardware. Cioè voi da utenti con Linux in maniera diretta non avrete mai a che fare. Il sistema nella sua interezza, quindi questi applicativi, lo sfondo, il desktop, le icone su cui sta cliccando Crash in questo momento, sono invece prensi da un progetto che si chiama GNU. GNU. GNU is not Unix. GNU non è Unix, acronimo ricorsivo, che non vuol dire assolutamente molto, ma che identifica tutto. No, non solo l'interfaccia grafica, è tutto il resto del software che non è la diretta gestione dell'hardware. Non c'è solo l'interfaccia grafica, ci sono ID, ma ci sono tantissime altre cose. C'è anche l'interfaccia grafica.
5: L'interfaccia grafica che si vede in quel tempo, ci farà anche le versioni più basse.
0: Fa tante altre cose, ok? Se no il sistema è completo di tantissime altre cose. Cioè, quindi il sistema funzionante nella sua interezza non si chiama Linux, ma si chiama GNU Linux, quindi non è una versione. Le versioni, tra virgolette, che magari pensate intendere, sono quelle che in realtà si chiamano distribuzioni, cioè i sistemi pre-compilati in formato direttamente eseguibile dal vostro computer che hanno nomi diversi, c'è la Mandrake, c'è la Slack, c'è Red Hat, c'è Debian, c'è Gentoo,
3: allora,
0: ci sono tanti.
3: Molte ISO di Linux, che sarebbero le immagini pronte da masterizzare su CD, la potete scaricare da linuxiso.org, che è un sito che racchiude, diciamo, tutti i link per scaricare alcune distribuzioni Linux, che sono alcune versioni. Freecred.org è il nostro sito dove.
6: Che lingue sono?
3: Freecred italiano, Open Office lo trovate con italiano, l'ISO credo che sia in inglese, ma sono immagini, cioè voi vedete la distribuzione di pace, cliccate con l'ho, cioè, finita lì, non c'è niente di particolare.
0: Tranquillo, non è un problema, cioè immagini nel senso. Una cosa che clicchi e poi ti distribui sul CD, non è un problema. termine tecnico si chiama immagine.
3: Sto dicendo che su freecret.org il tempo di tornare a Catania metteremo online anche queste diapositive, così potete scaricarle e consultare il tempo.
0: Qui siamo senza banda, non c'è accesso, ragazzi, questo comune non è di quelli più buoni.
3: Linux ISO potete scaricare le distribuzioni di Linux, se openoffice.org potete scaricare il programma famoso OpenOffice, alternativo Office della Microsoft, sia per Windows che per Linux. Ovviamente prendetelo per Linux. Prego.
0: Sarebbe meglio, auspicabile. Ti prego di far rispondere su questo. No? Posso risponderti su questo?
3: Sì, sì, fai tu.
0: Ok, allora, tanto quello che mi ha fatto venire in mente la tua domanda è un'esperienza recente con la pubblica amministrazione avuto come gruppo, nel senso che noi abbiamo lavorato in una scuola tenendo due corsi PON, cioè due corsi di formazione agli insegnanti, e ci siamo un po' resi conto di come spesso come questi servizi informatici, con quali logiche questi servizi informatici vengono dati in appalto. E ti assicuro che abbiamo visto, no, le cose più cioè veramente più si è spento? No. Terra Terra per la corruzione spicciola, ma proprio quella da quattro soldi, no? Il server comprato dall'amico che ti dà una cosa funzionante solo per metà, ma a prezzi altissimi. E di come questa cosa qui funziona anche appunto per i servizi non estremamente legati all'hardware, ma al software. Secondo me non sono scisse le due questioni incompetenza e volontà politica. Perché se io ho la volontà politica di dare questi servizi, non prendo l'incompetente a farli. Allora, io sono assolutamente certo che il webmaster che non mi ha messo le informazioni su React chiaramente non ce le ha, non è un tecnico della camera di commercio, un webmaster, quello che cura il... ok. E chiaramente, cioè, non è anche un tecnico fiscalista o che conosca le norme, cioè lui fa sì. Il problema è se c'è la volontà da parte della Camera di Commercio o del Comune di mettere a disposizione effettivamente questi servizi. Fa una cosa molto semplice, cos'è che la gente negli sportelli oggi viene a chiedere? Cioè, vogliono queste due informazioni? Bene, le metto anche su internet e do tutti i materiali necessari a quel povero Cristo di webmaster che effettivamente non ne sa niente, ma che mette in condizione di farmi le pagine dove non c'è scritto pagina di investimento, ma prendere i miei contenuti e metterli là. Ora, ma se io devo fare il sito perché la legge mi obbliga a farlo in certi casi o perché ho dei soldi, allora tanto vale coinvolgere la ditta del mio amico, perché tante volte si tratta di questo, che mi faccia il sito vetrina, anche se naturalmente inutile, però intanto ho fatto guadagnare qualche cosina al mio amico e dico: oh, che bello, ho un sito. E poi anziché scrivere il sito istituzionale del Comune di Catania, scrivo rete civica, mi riempio la bocca di questo termine completamente scaduto di significato, appunto, tirando fuori un prodotto che non è quello che serve. Io ho fatto proprio l'esempio di Telecities per mostrare un'altra cosa. Allora, c'è su reti civiche, comunità di partecipazione democratica, non è che se l'è inventato Telecities. Telecities dice 10 anni dopo quello che il movimento cyberpunk, il movimento dei diritti elettronici diceva 10 anni prima. Probabilmente questi movimenti di 10 anni prima sono riusciti a incidere un minimo nella cultura, nella consapevolezza di tanti europei, quantomeno, da diventare direttiva programmatica per 118 città in tutto. C'è una cosa molto bella in questo documento, che è l'introduzione. Io ce l'ho qua, vediamo se...
4: Ma il videoproiettore bisogna riaccenderlo.
0: Chi l'ha... si è spento con il... incidente. Vabbè.
4: No, c'è stato...
0: No, c'è stato un piccolo...
4: Speriamo che...
0: Ok.
4: Emozionante.
5: Si immaginerà in produzione.
4: Speriamo. Si è spento.
0: Provare a riaccendere?
4: L'interruttore proprio.
0: Va bene. Insomma, ve la leggo, visto che intanto non ce l'abbiamo. Che l'introduzione che dice? L'avvento della società di informazione porta con sé nuove opportunità al welfare sociale, ma anche nuovi rischi di disuguaglianze, con i pericoli conseguenti che possono coinvolgere la coesione attesa dalle società europee. La strategia europea è basata sull'assunto per il quale è vero che l'unica economia competitiva che garantisce sostegno alla crescita permette delle policy, delle regole di redistribuzione per assicurare welfare sociale. È anche vero che sto leggendo sempre la stessa riga. Secondo la soluzione a volo, sì, ok. Secondo Manuel Castel è uno dei vecchi filosofi portiamo indietro dal movimento cyberpunk, insomma. Cioè, all'inizio del secolo, in ogni paese, una volontà per allargare l'information technology, per la diffusione dell'informazione, e specialmente l'internet nel settore pubblico. Le nuove strade emergeranno per utilizzare l'utilità sociale e stimolare la democrazia locale, che dovrebbe essere accompagnata e incoraggiata dai governi a tutti i livelli. Adesso, più che mai, il settore pubblico deve diventare il catalizzatore dell'uso di internet tra i cittadini e dovrebbe aiutarli ad aiutare le loro città verso la strategia europea del 2005. Cioè, quello che mette risalto l'introduzione è questo. Ah, sta venendo fuori. Perfetto.
3: L'ha tradotto simultaneamente.
0: Sì, l'ho tradotto simultaneamente. Quello che mette in risalto è gli rights, i diritti elettronici, sono una parte integrante e inalienabile di quello che è inalienabile di quello che è la nuova concezione di welfare. Non avere questi diritti significa o escludere fette sociali da questo sviluppo o anche solo dalla semplice ridistribuzione del reddito, oppure come nel nostro caso, come in Sicilia non c'è niente di tutto questo, significa escludere un'intera regione, cioè escludere 5 milioni di persone da questa forma, dal suo welfare moderno. Io ho escluso a priori di parlare nel settore della democrazia, che ne so, di cose che sono state anche praticate in maniera autogestita, come è stato il caso dell'RCR alla metà degli anni 90, cioè quando a Roma Meriglia Gramaglia e altri amministratori del centro-sinistra decisero di fare la rete civica romana, si rese conto che era semplicemente un mega sito istituzionale con in più un po' di spazio disco per le associazioni che esprimevano, diciamo, una politica molto vicina a quella dell'amministrazione. Allora, ragazzi, si auto-organizzavano mettendo in circuito tra di loro una serie di siti di altre organizzazioni, mettendo su dei news group, mettendo su dei momenti, cioè dei luoghi di dibattito elettronico per i fatti loro. Ma queste cose le scuse, perché volevo mettere in risalto un'altra cosa. Esiste un'organizzazione che è fatta da comuni, da istituzioni, a cose ben tangibili, cioè non sono esperimenti di alcuni attivisti estremisti politici, ma sono forse i maggiori comuni europei, che hanno già delle risorse, che hanno già un'esperienza, delle capacità, delle tecnologie, che possono allargare e mettere a disposizione a chi comincia adesso. Esiste e viene riconosciuta l'autonomia del metodo del territorio. Cioè, chiaramente, non è che domani mattina, se comincia il comune di Palermo, può fare le stesse cose che fa il comune di Manchester che ha cominciato 12 anni fa. Questo sarebbe totalmente realistico. Però il comune di Manchester ha avuto tanta esperienza in 12 anni che può essere trasmessa al comune di Palermo per fare le stesse cose, non in 12 anni, per farle in 2. Ecco perché avevo preso proprio, ad esempio, questo tipo di grande organizzazione già esistente. Infatti, sono troppo lungo. Che dicevi?
3: Volevo rispondere a lui proprio in questo contesto.

0: magari non sono una persona molto più vicino alla manifestazione di un gioco santo. E chi è che ce l'ha?
1: Sì.
0: Ma purtroppo non è solo in Sicilia, con la macchina, ma anche con altri giochetti del genere.
2: Ma allora facciamo una cosa, facciamo che le prossime elezioni il candidato del centro-sinistra mi vuoi i miei voti, ok, allora mi trasferisci in sovranità, ma come? Niente, ti impegni semplicemente, per esempio, entrare nel consorzio di Telesilis. Cioè, passo minimo, ma che può condurre in questa direzione?
1: Sì, ma la cultura è anche del cittadino, nel senso che il cittadino, che l'unico strumento che ha è quello del voto, lo esercita in maniera clientelare, perché nel momento in cui c'è il controllo clientelare dei voti, il cittadino si sottomette a questo, perché poi ti dice no, ma se non gli do il voto a quello, poi quello non mi fa avere questo, perché la mentalità diffusa è questa.
2: La mentalità diffusa è questa, però qua c'è tutta una stanza di mosche bianche, cioè credo che nessuno di noi abbia mai scelto questa strada, ok? Ma proprio veramente nessuno. Allora, e abbiamo, però tutti quanti andiamo a votare e i candidati, soprattutto quelli del centro-sinistra, ci chiederanno dei voti. Quello che dico è, sì, noi possiamo pretendere che tutti i candidati sindaci possano esprimersi a dare l'ok a una soluzione di questo genere, però almeno quelli che ci vengono a cercare, chiediamogli di fare queste cose per noi, se no non è che per forza dobbiamo darglielo gratis il voto, almeno questa è la mia personalissima opinione, cioè, ormai non è che mi può bastare solo ok, dobbiamo assolutamente danneggiare Berlusconi, allora anche se mi stai veramente antipatico ti voto solo perché non sei dalla sua parte. Sì, ti do il voto se ti impegni su una cosa che alla fine può solo fare lustro al tuo comune e può fare del bene alla collettività che così siete.
1: Dall'altra parte non è
0: che sia. No, ma in realtà che a livello europeo magari c'è una consapevolezza del genere, una coscienza. Il fatto è che quando poi magari c'è anche il finanziamento, si trova tutte cose, si trova su di questo, poi chi è che lo fa non è di lavorare.
1: Ma questo succede a tutti i livelli, non è che succede solo a livello diplomatico, succede a livello edilizio.
3: Ma noi non è che siamo riusciti a fare il sito di comuni palazzola, che invece siamo stati bloccati dal punto di vista culturale, cioè togliere queste possibilità perché non mi interessa, qui ci voglio la foto mia, qui ci voglio dimenticare un flash.
1: Ma perché anche il livello è un problema,
3: sì,
1: è culturale.
3: Sì, sono tanti.
4: C'è un problema pure la comprensione dell'utilità di un tipo di servizio dell'altro. Secondo me è l'esempio che hai fatto tu stesso prima quando parlavi della bandierina che si muoveva. Nel senso che per chi non capisce, come dice Michele, a dover scegliere, per lui il sito dinamico è quello con la GIF animata. Ora, io non so anche se qua dentro tutti hanno compreso che cos'è realmente un sito dinamico. E quindi se io devo fare delle scelte, anche in buona fede, non perché devo favorire la ditta o l'altro, ma posso fare delle scelte sbagliate, certo, perché ho parlato con una persona sbagliata che magari sa fare solo delle cose basilari e mi propone quella cosa.
3: Sì, ma c'è stata un'altra cosa.
4: Cioè io che non ne capisco niente, magari sono più bello un sito con l'animazione flash.
5: Però poi non mi prendo. Se sei dove sei ci sarà un motivo per cui dovresti almeno guardarti intorno.
4: Sì, d'accordo, però Michele voleva far osservare a me questo discorso, cioè le scelte fatte spesso sbagliate proprio perché chi fa le scelte non ha compreso bene il fenomeno e le potenzialità che può dare l'internet, la rete, eccetera, eccetera.
3: Una cosa volevo dire
2: quello che contesto è questo: in realtà, se questo amministratore lo capisce potenzialità, è col cavolo che te le dà. Cioè, voglio dire, se questa cosa ti toglie del potere, farà di tutto per non darti queste cose.
3: Però una cosa allora, che vuole invece il colosso dell'informazione Telecom. Ci siamo trovati nell'ufficio del sindaco a discutere sul nostro sito, eccetera, per la messa online, eccetera. E c'era un commerciale Telecom che stava proponendo il portale Telecom per il comune di Palazzola Terme. 80.000 euro. Sì, ed era un portale direttamente come il nostro. Il sindaco molto intelligentemente detto, guarda, i ragazzi l'hanno fatto, il lavoro, eccetera. Però quanti avvocano a una situazione del genere che dipende con un buon
6: sito alla fine stati? Il sindaco può essere un aspettare. Io lavoro
3: sì, ma il fatto è che noi abbiamo dato l'idea.
6: Ma
3: anche
6: presentata in
5: e purtroppo i casi specifici si servono, cioè.
6: Perché
5: è tutto un caso specifico.
3: Ce lo domandiamo anche noi,
5: se può essere un altro.
2: C'è questo radio che funziona. Vediamo se c'è quello radio, così ce lo passiamo.
7: Vai. Dicevo che la

0: Tuo figlio non risponde più ai comandi?
1: Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
2: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
1: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
3: La morte. Mala sorte.
4: Via degli ultimi americani.
3: Va bene, questo non mi serve.
4: Andraccia.
5: Mala sorte. È mala sorte.
3: Che c'è?
4: Chi sta registrando?
5: No, mi sto riascoltando dalla rete. Devo dire che non me ne fotte poi tanto di tutto questo, di tutta questa antrace buddate. Senti qua, ti faccio sentire i botti di San Paolo.

0: Idea di un cazzo.
1: La sagra del dio cane.

0: Gesù porco. Cane.
1: Cristo schifoso.
0: Sono appena uscito e spero solo che il registratore faccia il suo dovere, perché sto andando in piazza, sto andando dove accadrà la morte e sarà veramente atroce, perché ho visto in piazza una quantità incredibile di cannoni.

0: Esco nuovamente per registrare. Sì.
1: Non hai sentito prima, no, quello che ho registrato, no? Sei
2: sempre. Quando? Adesso?
1: No, verso febbraio, gennaio, quando è.
2: Le bombe.
1: Ah,
2: sì,
0: sta qua, va.
1: Sono andato anche in tigre.

0: dobbiamo mangiarlo di conseguenza un po' di configurazione.
1: Io non mango logistico,
2: io non mi ricordo che
1: è partito.
2: Uno
1: fa preciso, cioè DFTP si prende di default e deve dire DFTP,
2: e cioè quello che ho fatto io.
1: Perfetto, e invece su Flux non lo fa, o per lo meno di default si riesce a prendere quella, ma non se la prende,
3: 14.50, allora ci rimettiamo i soldi in più, scusate, sì, questi qua sono per la rincoglionita, una rincoglionita esattamente, stavo pagando anch'io comunque, 14.50, 14.50 siamo,
4: 20.70,
3: 14.70
0: a mostra quante ore sono 2 ore così che mi non proprio
5: ehi salutate nonna Rick.

0: Francesca, Francesca, chi sei?
1: Come ti chiami? Quanti anni hai? Dove ci troviamo in questo momento?
2: Palazzola Greide, Pantano. 5 secondi siamo da Corsino, compriamo 5 carnoli quando siamo e poi andiamo alla gritta e ritorniamo qua. Ma
3: alla gritta?
1: Ma dove mi guardo? Questa non mi fa ritirare più.
3: La gritta?
1: Se io ho paura delle gritte.
3: Anzi, ieri venite due caffè che scendono,
1: sono no, te non te ne porto caffè, Marco. Sei stato male.
2: Ragazzi, mettiamo tipo un euro ciascuno. Penso che basta.
0: Sì.
2: Ma
0: come? E poi ci mettiamo.
2: Andiamo, andiamo.
0: No,
2: quanti siamo?
1: Amore!
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Dillo, dillo. Patrone.
2: Ci sono 11 cannoni. 20 cannoni. E quanti siamo?
0: E considera che siamo 2, 4, 6, 7, 8, già qua siamo 10, dentro chi c'è?
1: C'erano 2, 3,
2: 14 cannoni.
1: Io ho avvisato il mio padrone, si può andare. Mi serve il permesso.
2: Come si chiamava?
0: Mi chiama la musculaccia.
2: Andiamo.
0: Ma come no? Se 3 ore che li vedo mangiare.
3: Shining
0: è meglio che
3: Shining è qua in manicomio a pensare ai tempi che furono quando lo mettono.
4: Questo momento significa risolvere i problemi più bassi.
1: Guarda.
4: Qual era il nostro intento? Cercare di prendere un altro programma e chiamare domenica chi non ce la vuole vendere glielo può vendere, no? Molte tutte le programmi ci può zittare a dire ma quello comunque andare a cambiare programma di questo non sto parlando io a livello di costi, a livello di tempo, di qualità che mi si sta dentro.
5: Non lo so, non lo so.
0: A Tozzita mi dice che sono vecchia.
3: E qui ne metto ragione la tua.
4: Ah, forse mi parla con la sera in Italia. Fai felice, ma è serio.
3: Non
4: mi posso fare una come tanti di te in Italia, perché so che è diverso dalla Germania.
5: Questa ha paura tu.
4: Non è quella che mi viene battuta. Non può
5: essere.
4: Allora c'è giornali dall'assistente da Atta da Torino, arrivano al massimo 15 giorni, al massimo. Ma tu hai idea che livello di liberazione, che cosa c'è? Perché gli italiani in capo fiscale hanno molto mandato. Guarda che fa una giornata
3: creativa,
4: gli errori. Guarda, quello dell'assistente di Torino arriva uno non più di ogni. Però quando sono dei conto dell'euro che ha la Val non si capisce più un cazzo.
5: 2, 2, 3
3: va bene, facciamo come se niente.
5: Ok, io c'ho il 2 e 3 come fai Urs? Emergi il titolo che devo vedere.
3: Anche con
5: il perché non ho capito un 2 3 non spendo è stato sempre un 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

0: C'è un problema però.
1: Abbiamo fatto la gamba. Non l'hai voluta?
2: Ti contro rompi anche i coglioni?
1: Cioè, il libero arbitrio ti ha fatto montare la testa però. Vedi che sto sull'auto. Il problema è tre sono là, tre ce l'hai in mano?
3: No, io sono una.
4: Ogni categoria ha i suoi cazzoni per risolverli, sicuramente qualcuno ci aveva già pensato. Certo, per sapere cosa non è risolto dovresti essere nella categoria che è il problema di cui nemmeno esiste, non esiste.
1: Non so se è arrivato all'estero. Come immagini? Lo lettere E.
0: come
4: come sei una ragazza di quelli che stanno in film
0: già adesso?
4: Non
0: vai la pelle
4: spendo le mie modifiche, ti faccio un trasportino e le vendo dopo tutto il tempo.
0: Sì, ma non puoi distruggerlo. Tu come ti
2: fai così?
4: Non lo posso vendere.
2: Anche con il progetto. Non lo puoi ridistribuire. Non lo puoi distribuire a nessun film, non lo puoi neanche regalare.
0: Come mai?
1: Non lo puoi copiare.
4: No, delle righe a più sistemi.
2: E dai, una giornata. Tu, a caso, vuoi dare
1: il sushi? Gioia.
4: Praticamente
2: cioè in pratica il programma modificato non lo puoi dare, è sì. Devo uscire
4: l'unico programma è l'unico programma che più offre
1: offrire una cosa,
2: ma che c'entra, ma
0: non ai sorgenti va bene,
2: ai sorgenti anche solari, ma cioè sorgenti che c'entra, solo che solari non è che lo puoi dare modificato,
4: no,
2: lo puoi anche
3: brucia RAM, no, sì, tagli a fuoco.
1: Più basso.
3: Chi necessita di succo della globalizzazione? No.
2: Ma l'amore mio?
0: Sei caduto? Come ti vuoi tirare adesso? Non fai
2: l'amore mio. L'amore mio che fine ha fatto? È scappata?
0: Senti,
2: Rosy.
3: Chi è che vuole succo della globalizzazione?
1: Mettilo là che ora lo
0: vediamo.
5: Fare un impiaggio asterisco 10, 12, 13.
1: Ma su facci
3: minchia
1: in primis.
3: Chi me lo ha? Io renderò più
1: proprietario.
3: Quello che farò lo farò proprietario.
0: Come hai fatto a tornare? Come che non ti sta cadendo?
3: Ma col basso brevetterò qualsiasi cosa.
5: Sono io.
3: Questo è bubble bubble. Ti è spuntato mai il diamante gigantesco?
1: Certo, video 50.000.
3: Che sta fa?
6: Stampare la vecchia di Bob. 160 di luna, ma 160 di luna. 160 milioni.
4: L'unione costa 600 milioni.
7: Dietro il divano.
4: Buonasera. Avete arrivate?
6: Oh.
4: Dice no, la scarpetta
6: è
4: libera dietro il divano.
6: La scarpetta non è mai più lì.
4: Esatto.
7: Ma da Corsino, voi andate da Corsino, andate.
6: Senti, vedi, te l'ho portato io perché
7: Rossi. Guardi qua.
4: Cannola?
8: Sì, anche io ho portato anche altre cose.
7: E poi con i due ponti?
8: Sono italiano.
7: Ci andiamo a prendere tutti qua. Signor level meno 69, noi level meno 59, lì signor level 92, signor level 1, quindi ho 70 decibel in più.
6: Ma che sono le 5?
7: Level
4: 5
7: no, siamo al valore X power, lo direi. X power non la tocco, così come esce il suo.
4: Nirvana!
9: Meno 15 di qui sono più
4: che no, lei. Ah, c'è?
7: Sì, era buono.
4: Ah,
7: non mi piace.
4: C'è qualcosa.
7: Arrivo!
9: Sono 20 dbm, sono 100 mili.
4: Ma è un
9: vantaggio dall'altro. Ad esempio, quando noi moduli lo step i, noi dai lo step i che sono un genere, ma tu ce li hai?
10: Allora io voglio mezzo di ricotta cioccolata.
11: Io un ricotta intero.
10: Come dire?
9: Mezzo di ricotta.
7: Io che non lo
9: guardo. E pare, io nel modo di lo staffì, puoi settare realmente X Power, realmente. Infatti la mia scheda, quell'altro che non ha questa funzione inserita del chip, se per qualche cosa, non me la fa capire, non è implementato, non mi faccio in
2: tempo. Se fate un capito, io me ne conservo, io sto lavorando. A noi conservo
9: in base al segnale, in base...
2: Io alla crema.
9: Se lo metto come al cioccolato.
2: Al cioccolato. Mandami in pana.
11: Non può.
2: Deve mangiare la carne.
9: Ma
2: che
9: è
2: Vieni e mangi della posta. No, tu lo
7: sei. L'hai visto?
2: Immediatamente.
11: Era produttivo.
7: Ma che schemine già visto.
2: Ma che messaggio? Rieni, non adesso ride.
9: Alla fine hai dato questo
11: Cioè, come fai a mangiare? fare a fare no, girare la canna,
2: ma girare la carne, cosa hai capito? Ma girare la carne,
4: non capisci?
2: Non lo so.
4: È brutta,
11: veramente c'era.
7: Qual è la sintesi che fa fare il
4: perfetto? Comunque sta vicino dice che c'è una ma fa solo te.
2: La macchina del caffè fa solo te.
11: Siamo messi non pensa che abbia il caffè.
2: Che è dono delle condizioni.
3: Strano, perché lui beve il caffè.
2: Che?
3: Strano, adoro il caffè.
11: Posso fare la prova?
2: Che è spesso di Asia, no?
3: No, questo non mi dice di parlare
2: sì, pure caffè finisci che bevrà acqua distillata finisci che bevrà acqua distillata dov'è? No, vedo è morto Pedro!
7: Ci vuole un po', chiamano Pedro i calletti calletti
2: di una carica?
11: Così
2: non lo so, una fettina di carne, lui
3: basta che non ti mangiare va male,
2: allora non ti preoccupare che qua c'è una terra appunto qua pensiamo
11: sarà buona vero?
2: Dai,
3: da Galasti tu gran pezzo di merda
2: tu sei il coppello no ce n'è c'è
3: ma però no c'è il dino tu
2: una per me pels una per te e una per
3: te no è qua
2: che ho fatto non la di cena
11: cenano
2: cenano io l'ho chiamato Pilù per dargli lo sticino della costata
3: lui mi ha
2: detto grazie ma mai e da quelle parti dello sticino
3: galletti
2: siamo
3: calati con le gallette di Calasca nello stadio ma da chi ti
2: sei grande che mangia adesso facciamo cambio vedi dove presto il piatto no,
3: no, va bene
7: Morpheus
2: No.
7: Non
2: lì. Non la vuoi più?
3: Morpheus, lo vuoi ancora la tua carne?
2: Invece torna la
11: pancetta. No, ma guarda, io sto vomitando. Non mi
2: dai, due dita in gola e si
11: ricomincia. Sì, infatti sì, ho una buona
9: pizza. Molto, molto romano.
7: Sì, uguale.
9: Sì.
7: Ma cosa ne sei quindi? Quindi
9: uguale. Invece mi diceva Iron che...
4: Che c'è sempre il cane, va?
7: Dice male la pasta.
9: Sono qua, ma vuoi essere
2: non è che sono qua.
7: Non è che porto Dio con due dino,
4: tu l'hai preso la costa
7: prego? Sì? Tu? Ci vediamo un bagno insieme?
2: Prego?
7: Sì.
11: Non puoi dire. No, no, non lo puoi dire. Un tanto fino.
7: Metti nel panno, eccetera. Un attimo la mia pasta, non so, non mi ricordo come si fa, se tu lo sai.
4: Non ci facciamo mancare nulla.
7: Hey, c'è security e poi si chiama surout.nopast per esempio.
2: I tempi sono ciclici.
11: Sono, guarda, non glielo dire più che sono finiti i bei tempi, che poi mi stressa.
2: Tu non ce l'hai avuta una sua giro.
11: Che poi mi viene a stressare me, hai capito?
2: Anche faccio scaldato tu.
11: No, no, ma io non ne voglio più.
2: Scusa,
11: però sì, incomincia a correre più che poi arriva a casa, a Catania.
7: No, chiede. Ma cosa stiamo dedicando?
1: Punto non
7: devi solo mettere il mio nome il suo auto non lo fa, però dove è il gruppo mio? Forse è quello, perché così non utilizzo direttamente il fattore. Sei arrivato per i cannoli?
3: Mangiato. Maiale e miele per peperoncino.
1: Allora io ho fatto posto. In teoria andrebbe fatto posto. 10
6: euro.
7: Sì.
1: Quando questa cosa era fluida, ma prima della rivoluzione,
3: qualcuno si meraviglia.
9: Nel bicchiere di qui.
6: No, no.
9: Aggiungi un po'.
6: Io rimando il cannolo.
3: Ho succo d'arancia. Arancia spruzzata. No. Questo è l'ideale. No. Arancia.
7: Ti do modo che tu sia di formaggio.
1: No, no, no. Cioè, io mi vedo
7: con te. Che
6: vuoi chi? Prendiamo. Io in Nirvana. Certo, ce n'erano
1: bastanti, ce
6: ma non ce n'era manco uno che non ti piace.
1: Di quello da piangere,
3: sì, sì, io lo faccio.
1: Ma lo fai? È buono per la sinusite. A un solo non cinese, vendiamo. Ma perché non ci vedo più? Mettiamo un cannolo sul fuoco. Mettiamo tuo? Il tuo cannolicchio?
3: Lo andiamo a pintare tutti dentro quel cannolo. Succede un morto.
1: No, no, no, io ho avuto. Parla, no, ciao.
3: Poi con mezzi professionali.
1: Sì, però amiche, abbiamo messo un tutto di tempo quando già ci potevamo calare un chilo di carne in più. E ora tutta quella carne, che cazzo ce ne fa?
7: No, io sto facendo una cosa.
1: Non mangio. Io rompo i coglioni. Oltre non andare a bollare.
6: Non mangio.
1: Ora dobbiamo fare come le nozze di carne.
3: Sono rocchi.
7: Sotto, secondo
1: me. Sempre facciamo le migliaia all'inizio.
6: Bravo.
1: sì, si addubbano.
6: Le prelibatezze per
1: le delicatezze per quelli che sanno aspettare.
3: Per gli affettionati.
1: Come abbiamo fatto con voi.
3: Abbiamo fatto esatto.
1: Però dobbiamo fare
3: la sessione.
1: Allora
3: pensavamo che non ce n'era più.
1: Abbilla, non ci pensai più. Dai, dai, fallo, diamo tutto al cane. La settimana prossima ce lo facciamo allo schieno.
3: No, perché già avrà sbattito.
1: Facciamo il padrino qua, poi. Falla.
3: Scusa, ma siamo...
1: No, siamo qua, sì.
2: 1, 2, 3.
1: Tu la vuoi, Giorgio?
2: Sì, ce
1: la difega. Sì, ce la vuoi? No, io
3: non ce la faccio.
1: Non ce la faccio. Buone, ce
3: la faccio. Quella di prima.
1: Ma che
3: non è questa cosa? Nesci, per cortesia, di una ruota.
1: La sacra ruota.
2: Ivana, devo passare a Ucca? Constaterai la scalosità di queste cose.
1: Sì.
2: Sì. No, non la so.
1: No, da uscita, però, stiamo arrivando. Faccio.
6: L'abbiamo visto proprio male.
1: Però anche tu posso di più. Faccio il spaccato.
3: Non si capisce,
1: non è quello che ti metti in corsa.
2: Possono togliere queste cose?
1: Sì,
2: certo. Il carbone dove va messo?
1: Ok, io nel nudo il decimale, io il ok, ora vediamo che
2: buonasera.
1: Io pensavo a voi che giocavate.
3: Ma tu la vuoi con questo sfondo?
1: No, cambia.
3: È uscito un
1: Io prima avevo uno sfondo che era da 3 metri.
3: Mettiti un minimo di shade che te lo
1: pulisce. C'è già. Adesso avrei 3 mesi di sfondi diversi.
3: Mi prendi il CD e ce ne metti, e ci metti questo al tuo posto? Di dietro però,
1: no,
3: io
1: l'ho messo.
3: Speriamo,
1: fingiamo! Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Perché i membri tiro indietro?
2: Lo so,
1: mi pareva
2: per la finatezza, per eleganza, per etichetta.
1: Perché in quanto era finezza tu la senti su casa, no?
2: Accendete!
7: Civic, che è il mio sale.
12: Lui quando fa emerge Piton è stato 2 3, quando lui faccio emerge Piton, quando compila come titolo da emerge 1 2 3, poi faccio Piton meno B e mi dà 2 3 1, perché lui gli dà 2 2 3.
7: Allora lui non lo fa più, non lo
12: fa, non lo fa più,
7: non lo fa più, non lo fa più.
13: Grazie. Nirvana Super.
14: Sì.
13: 10, 10, 12, 32.
14: Ma dice da giocare?
13: Ok, ora io. Anzi no, te ne devo creare.
14: E quella che faccio?
13: Vado, vai.
14: Non la faccio, non è quella.
13: Suga.
14: Non è quella.
13: Suga.
14: Non è
13: quella. Suga.
14: Non è quella. Non è quella. Non è quella. Fai il passo.
13: Dovresti cacciare poi a calci in culo quelli che fumano.
15: Io maledetto.
16: Io non sto fumando.
15: Maledetto.
16: Ehi, Branza, qua lo rompi i coglioni.
15: No, in generale, torna la roba. E rispondi in un minimo storico. Un elemento.
13: La Cina è vicino. Riprova.
15: Ho fatto un consiglio, non lo so perché, si non sa il consiglio.
14: Questo è, ma come che fa? Semplicemente fare una chiusura e poi fare una
15: chiusura. C'è chi è nato per
13: essere. Va bene.
15: Lo so,
13: ah?
14: Visto che è meno elegante.
13: Succo. Il enorme succo. Sto per suicidarmi con questo momento. Farò arachiri.
14: Ora, visto che abbiamo due macchine,
15: Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cerchiamo. Cer

0: Vieni, guarda. Ma perché non gli devi mettere una passport?
1: Capisco che è difficile.
2: Però esageratamente
0: guarda,
1: ma chi c'è altro?
0: Meno altri chiuse, non esiste più, non vuole.
3: Dove vai? Guarda,
1: mi hanno preso le pedine.
0: Non scende, con le dame?
1: E come si scende? Qua? Come si scende?
0: Ora, tu mi hai usato, no? Sopra. Vedi?
3: Perché?
0: Non lo so.
1: No, poi lui non me la crea.
0: Soprattutto che glielo dici? Adesso?
1: The user.
0: Adesso?
1: Mi ha creato io con il Messi.
0: Forse
1: perché ci ho messo tutto. Vabbè, allora facciamo una di user in marcia di turno.
4: Lobo mi dice di dirvi siete tutti terroni.
1: Sì, Lobo?
4: Sì.
0: Ok, provo.
4: Perché ho dato una notizia di interesse fondamentale e nessuno mi ha cagato, quindi.
0: Oh, basta, su, guarda te.
4: Siete tutti terroni.
1: Ma qual è questa notizia?
0: Un po' è di...
4: Che c'è una rete di TV private che si serve alle 8:30 la seconda puntata di Rai
0: Stella.
4: No. Tra cui Videoregione qua a Siracusa.
1: Perché ora lo cancellano?
3: Ah, ma è sigla.
1: Vediamo se esisteva un preview su Nirvana. Va bene,
0: forse l'hai fatto tu meno o tu quando sei diventato questo. Le macchine 10 1 che sta la sede,
1: ma questo è così migliore, più migliore degli altri.
0: Due punti flash da posto, flash presso, no, c'è la data, come è, ma
4: poi pensa a 6 punti di fila.

No.

0: Che mai che stai vomitando?
1: Ci vuole il caffè, mi seguo.
2: Un caffè, grazie.
3: Prova Alt.
2: Un caffè, grazie.
1: No, mi segua, non lo porto.
3: Arrivo,
2: che
3: arrivo.
2: Che sei.
3: Allora, non lo porto.
2: Dai,
3: non lo porto, grazie.
1: Ma dai, lo posso prendere.
4: Dai, è qua.
3: Andiamo tutto a prendere. Ah, vedi questa cosa?
5: Prendere che c'è.
4: No,
2: poi ci andiamo a prendere dopo, perché tanto
3: caffè,
2: anche quanti lavoro dopo.
3: Il caffè poi ci andiamo a prendere un altro.
2: Dai, dai, non te lo lasciamo.
3: Sono pingati.
4: Alessandra,
3: è tutto in Netflix.

0: you will pass. Ah, ma sono tanti, proprio tanti?
1: Sì, la serata si deve trovare giusto, è vero. No, lui c'è.
0: Non credo.
2: È così, no? Beh.
0: Capitan Farlock.

すいません。

questo è un bel gol, eh.

0: visto noi oggi. Per me è bello.
1: Per esempio se spegniamo le luci non utilizzate, poi là dentro. E che fa? È morto? Allora spegni le luci così perlomeno riposa.
2: A Paolo del Bue.
1: Ok, ok. Salutamelo.
3: Che maggiore luce.

0: veramente tanto. C'è qualcosa di che tu non hai mai letto di
1: Apple sì.
0: Ah, come Apple. Grave mancanza.
2: Di urbane ce ne sono. Questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Anzi, ma
0: non ho mai utilizzato più nulla, ma tutti lì i film che c'hai, Elibus. Elibus? Solo quelli? Film? Matrix? Hulk?
2: Void?
0: Solo quelli?
2: Main. Void Main non si può fare.
3: Che ne dici dell'idea di montare una dinamo al contatore?
0: Me lo vuoi raccontare?
3: No, per produrre energia dalla
0: vettura
3: dell'energia continuata.
0: Cosa?
3: Mettere una dinamo al contatore, sta girando una troppa in questo
0: meditiamo con me.

0: Rn asterisco. Questo qua era quello là che avevo fatto.
1: Che non ci si capisce un cacchio.
0: L'angolazione, la scelta, no, è che il problema è
2: un inferno.
1: Ma questo ancora sta cucinando? Ma basta cucinare, basta! Io sono indietro.
0: Sai che provo a fare per questa cosa? Jaromir delle Tane.
1: Jaromir delle Tane.
0: Ma era un cammino,
1: sì.
0: Questa è compromettente.
1: Questa è Jaromir delle Tane. E arriva di notte e ti brucia la casa. E ti hanno mai raccontato questa favoletta?
3: Il contrario di Babbo Natale.
1: Sì. Questa è la sedia. E ce l'hai quella con la sedia di giorno? Io ce l'ho tutte e due. Anche quella. Questa media quando avevamo più spazio. Questo è il nonno Rick.
0: La foto della foto.
4: Alleluia.
5: Rimane, ma alla fine. Alla fine? Deposito di Ivana.
1: Capitanarlo. Ma che puntata è? Ah, la prima, ok. Questa ci va.
4: Almeno gli scenari o cazzo di file.
1: Faccio vedere che io su Slack c'avevo le mie player che continuava a parolacce. E le mie player vaffanculo, meno nome del file. Se no non partiva.
5: L'ad user o user ad non c'è sul file di questo scrittino.
0: Quello è della Selacqua che ti chiede nome.
5: Che
0: fa lo stesso?
5: Vediamo,
0: no.
5: Super.
0: No, me lo metto, vediamo.
5: Oh, però il video non
0: non lo fa, non ho capito tutto.
1: e si dimette e vota sì. Stavo contemplando, è bellissimo.
0: Dai, fatemi sapere. Forse il gatto G è scritto positivamente per merda. Ah, è scritto praticamente. Si capisce da qua. Rating di KG log file, varlock, super abuse. Super abuse. Praticamente si fa anche il database delle slack. Perciò puoi usare remote di KG, uguale, anzi è quello.
2: Io non vorrei andare a
0: Suca. Suca.
6: Dice che è Wix.
0: Ok, andiamo. Nirvana, ok, ora c'è il
2: non è vero.
7: No! È molto meglio lasciare come erano i porti Z piuttosto che sui dati Z, perché almeno non mi risolve le dipendenze dei pacchetti Slack, che sono precomputati Slack piuttosto che fare un dato di Z che comunque deve combinare. Mi dispiace, però lo stabilito.
6: Ma a questo punto dipendenze di Z precombinati,
1: ma che dipendenze Z hanno
6: dipendenze?
1: Non hanno dipendenze.
6: Infatti, sono appunto, lui dice, no, no, lui dice
7: molto meglio.
1: Un emerge warn o qualcosa del genere?
8: No.
1: No?
8: No.
1: Non mi fido di quel no. Non c'è più internet, che state facendo?
8: Niente.
6: Ma non è il momento che manca.
1: Guarda. No, tu, ma lui?
6: Al momento a me manca anche la rete interna.
1: Addirittura?
6: Sto scaricando, sì, sto scaricando la... non so che sogno in permanente.
1: Guarda che cosa c'ho in mare di carino, appena finiscono magari.
9: Una shell brut.
1: Vediamo
9: slash dev null maggiore.
6: Dev zero.
9: HDA.
1: È tutto film di animazione.
6: Dev zero, perché se non mi piace
9: nulla. Oh, Castelli. Hai detto che sei un fatto dalla distruzione. Sei a uno slash n della distruzione.
6: Non ti devono lasciare scendere in questo ambiente.
1: Vieni a Zucaminghi, ah! Sei uno spongo, tutte cose col fondo.
7: Lo volevo fare io.
1: La plastilina fa cose incredibili. Guarda che cosa che fa con la plastilina. Che cosa più pazzesca.
7: Faceva fumazza. Non
1: ho fatto un film di animazione che ho fatto da lui.
7: E poi dice, guarda, una cosa, guarda, tocca a me il foglio,
1: cioè tutto il film è un'animazione fatta di Pongo e non solo. Animazione fatta col Pongo.
8: Che modifica nel Pongo? Ma ci stanno una vita a fare se
1: già. E quello è il tizio che li fa. Il pazzo. Peccato che si vede male. Sì, questo qua, questa parte è bellissima. Sono i neri contro i bianchi. Mi è arrivato il colpo di pistola. Aspettate, ci penso io.
7: Noi ci vediamo in bagno.
1: Ciao. Ciao. È agghiacciante sto film.
7: Mi è cascata la
3: giusto giusto a qua vedo la saponetta, non è il sapone liquido come è consigliato.
10: Sì, no.
1: andiamo direttamente. Stacco.
10: Come?
1: Io lo so.
10: Andiamo noi, io mi porto lì.
1: No, possiamo anche fare così.
10: Infatti,
1: non
10: avrei detto
1: no, ieri,
10: non
1: sto
10: staccando.
11: Quando
10: c'è
11: quando

好不舒服。

الله نزل الكتاب.

ذاقوا